0: viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: No, io sono tuo padre.
2: È sempre efficiente lanciafiamme.
3: Il mio preferito.
2: Benvenuto sulla terra.
4: Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.

0: Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser.
1: Ciao a tutte e tutti, fa caldissimo nella tana del Wombat, è arrivata l'estate, cioè possiamo, ora che lo diciamo noi, è ufficiale.
0: Però non ci fidiamo, potrebbe arrivare l'autunno domani.
1: No, basta! No, stiamo soffrendo, ma comunque ne vale la pena perché per la radio, per Radio Wombat, questo ed altro.
0: Vabbè, abbiamo sentito climi ben peggiori.
1: Sì, è vero, siamo solo all'inizio, in effetti. Quindi basta, questi erano i nostri 10 secondi di lamentazioni, ora basta, non ci lamenteremo più del caldo.
0: Bene, allora, diciamo di cosa parliamo oggi.
1: Allora, oggi parliamo di aggeggi fantascientifici. Questo è il nome che abbiamo trovato perché in effetti non sapevamo bene come definirli. Strumenti, aggeggi, via. Anche perché si avvicina a Hack Meeting 12, 13, già, già. 14 giugno a Firenze, dalle nostre parti, al Next Emerson. E quindi quale occasione migliore per poter provare, sperimentare i vostri aggeggi, costruirne di nuovi, imparare a come funzionano. Ecco, Hack Meeting sicuramente è un momento che vale la pena di visitare, anzi più che visitare è partecipare con tutte le zampe. E Tannhäuser ovviamente ci sarà e Radio Wombat generale la seguirà. E quindi, come dire, non era voluto, non era pensato, ma questo effettivamente può essere un ponte, un warm up di Hack Meeting.
0: Giusto.
1: Perché parliamo di aggeggi, di tecnologia fantascientifica. D'altra parte, le scorse due puntate vi avevamo parlato di viaggi nel tempo e quindi un po' di macchine del tempo vi abbiamo parlato. Ora, in realtà, mettiamo da parte le macchine del tempo perché, insomma, sennò saremmo monotone e parliamo di altri aggeggi.
0: Sì, diciamo, è chiaro che l'argomento è infinito. Abbiamo scelto un po' di esempini, qualcosa per dare il là alla discussione, chiaramente niente di esaustivo, però un po' di spunti magari che vi fanno venire voglia di leggere dove o vedere o ascoltare, insomma,
1: saperne di più.
0: Saperne di più di questi oggetti, appunto, di cui parleremo in questa puntata.
1: Potete sempre commentare, esatto. Aggiungere, dire la vostra su direttawombat.vado.li, il pad dove potete lasciarci i vostri pensieri. Se ci beccate mentre siamo in diretta, come in questo momento, bene, vi leggiamo e vi possiamo anche rispondere, altrimenti le leggeremo poi con calma più avanti. E quindi diteci anche i vostri suggerimenti riguardo agli aggeggi tecnologici, fantascientifici, perché sicuramente ce ne staremo dimenticando milioni, ecco, perché, come dicevi giustamente, è una piccola infarinata.
0: Sì, esatto. E senti, pezzo d'apertura e poi partiamo a bomba. Il primo argomento è invece il primo oggetto, è il più semplice di tutti, però ci sta di parlarne, che è il teletrasporto, chiaramente, che è un oggetto di...
1: Oggetto dei nostri desideri.
0: Oggettivamente dei nostri desideri.
1: Lo vorrei tantissimo.
0: Anch'io.

0: Ed eccoci qua, per chi si fosse appena messo in collegamento, sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat e oggi parliamo di oggetti fantascientifici strani, no, particolari.
1: Sì, questa musichina, guarda, me la immagino proprio bene dentro la cabina del teletrasporto, come quella d'ascensore,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: La musica d'ascensore.
0: Certo.
1: Immagino questa pipipi, un po' così. Perché bisogna essere comunque rilassate dentro il teletrasporto, perché sennò si fa un casino, se uno s'agita poi le molecole, ah, un casino. E, allora, io pensavo, a dire il vero, vi confesso, che la menzione del teletrasporto fosse molto, molto dopo, cioè che ce la fossimo inventata molto dopo, invece no. Pare che la prima menzione di un sistema di teletrasporto in un'opera di fantascienza, perlomeno, è presente in questo racconto The Man Without a Body di Edward Page Mitchell del 1877, quindi un bel po' di tempo fa, dove c'era il solito scienziato tipico che scopre un modo per disassemblare gli atomi di un gatto e trasmetterli via telegrafo. Mi sembra che questo piano abbia molte falle, se posso dire.
0: Dici,
1: però in primis riuscire a catturare il gatto senza farsi completamente graffiare. E comunque ci avrebbe ragione il gatto, cioè, ma tra tutti gli animali, ma proprio il gatto, poraccio, devi... Vabbè, fatto sta. E in realtà poi questo concetto del teletrasporto viene ripreso della fantascienza anche poco dopo, nel primo Novecento, e uno dei primi autori che descrive un sistema che trasmette i corpi, questa volta umani, via etere, da una cabina di partenza a una ricevente. Ricordiamoci che insomma siamo all'inizio del Novecento e Marconi insomma aveva un po' da avvenire. E, il primo a parlarne, pare, o perlomeno uno dei primi, è Ettore Santi, con questo racconto che si chiama L'esperienza di Donati, pubblicato nella Domenica del Corriere, che come sappiamo era una di quelle riviste che pubblicavano racconti di letteratura fantastica,
0: sì,
1: di gotico, di horror e poi anche più che altro in seguito di fantascienza. Ed è questo racconto dell'11 marzo del 1906, quindi siamo proprio all'inizio.
0: Sì.
1: Invece passa del tempo, l'idea chiaramente a letta piace, perché come dicevamo in apertura è come dire, forse uno dei gadget più che sogniamo di più. Tra l'altro mi sembra non ci stiamo lavorando abbastanza,
0: no.
1: Cioè, stiamo investendo su un sacco di cazzate, se posso dire, e il teletrasporto non ci stiamo lavorando. Eppure si diceva anche fuori dai microfoni, quando ci troviamo in ingorgo, quando ti frana la strada sotto casa, quando ti chiudono per cantieri, cioè, sarebbe utilissimo il teletrasporto. La benzina che costa un botto, insomma, tanti vantaggi. E andiamo avanti nel tempo, e nel 1957, quindi un bel po' dopo, viene scritto il famoso racconto The Fly di George Langlan. Non so, lo so leggere. Langlan, bravo,
0: come
1: grazie.
0: I filamenti di Langlan. No.
1: Da cui verranno poi tratti i film, due film sono stati tratti da questo racconto, L'esperimento del dottor K e La Mosca di Cronenberg, film bellissimo che vi consiglio, e appunto entrambi che raccontano del teletrasporto. E poi questa idea viene usata e abusata e strausata da Star Trek, probabilmente uno degli esempi più noti, dove fondamentalmente vi ricorderete, di base le persone vanno e vengono sempre con sto teletrasporto, sta cabina che porta via l'equipaggio della nave, le porta altrove e le riporta. E poi è stato anche ripreso anche con il telefilm Stargate, altre serie correlate, insomma poi da lì in poi è stato un po' sdoganato e si trova veramente un po' ovunque. I modi di teletrasporto utilizzati nella fantascienza di base sono di due tipi: per scomposizione e riassemblaggio, come per esempio nella Mosca, banalmente.
0: Infatti.
1: E infatti va male. Infatti va male perché vi ricorderete, la mosca c'è questo problema che Jeff Goldblum, l'attore protagonista, entra dentro la cabina, lui in questo caso è la cavia di se stesso, perché sì, è lui che inventa questa cabina di teletrasporto, la sperimenta su di sé, ma il caso vuole, la sfiga vuole che in quel momento una mosca entra insieme a lui. Quindi il meccanismo funzionava che loro, che questa macchina scomponeva tutti i componenti del corpo umano e li ricomponeva da un'altra parte. Però questo, facendolo con due corpi, la cosa va male, mischia l'essere umano con la mosca. E da lì casino, perché
0: va bene.
1: Lì
0: geniale.
1: Si entra bellissimo, si entra in una specie di Kafka fantascientifico.
0: Sì, di fatto è Kafka fantascientifico.
1: Grande omaggio. L'altro modo invece è con dei portali. Quindi questi portali con o senza passaggio attraverso una dimensione intermedia, cioè a volte
0: Stargate è quello, è un portale.
1: Sì, e di base tu entri in questa dimensione un po' come Narnia, potremmo dire. L'armadio.
0: Ora non lo so, dovrei approfondire, non c'è una spiegazione no, scientifica, pseudoscientifica all'interno dei film che io ho visto, la serie.
1: No, forse no.
0: Portale si apre grazie a una tecnologia che loro non conoscono già, perché è una tecnologia aliena, dunque tutto sommato non la conoscono fino in fondo.
1: Bravi, cioè così te la cavi facilmente.
0: Invece un altro esempio dell'altra cosa che dicevi te, invece è il teletrasporto all'interno del mondo di Dan Simmons e di Hyperion. Dove lì invece c'è una sorta di dimensione intermedia, dove vivono le macchine che fanno funzionare questi portali di teletrasporto, per cui diventa una roba usatissima, per cui uno magari in casa c'ha quattro porte di teletrasporto, una ti porta direttamente in mare, una ti porta nella tua casa in montagna, questi ricchi chiaramente, oppure comunque semplicemente ti metti in fila, entri e ti teletrasporti. Poi
1: molto
0: chiaramente
1: bello.
0: Molto figo, chiaramente le macchine in qualche modo hanno fatto un patto, no? Con gli uomini, però la cosa bella, la cosa divertente è che a un certo punto nella grande saga, a un certo punto le macchine per vari motivi staccano tutto. Quindi pensa te che eri abituata ad avere la teletrasporto per andare a fare, cioè uno ce l'aveva la porta e gli usciva, no, forse quello non è, ecco, no, quello è Rick e Morty che c'ha il teletrasporto per cagare
1: certo.
0: sulla distesa di un pianeta alieno, bellissimo, e sei abituata a teletrasportarti ovunque, all'improvviso non ti puoi teletrasportare da nessuna parte.
1: Ora a piedi
0: esatto, cioè esatto, cioè, c'era questo fiume che attraversava tutti i portali, per cui tu con questa barca entravi in vari pianeti. Nulla,
1: niente.
0: Stai nel tuo.
1: Hai visto essere dipendenti dalle tecnologie? Noi
0: esatto.
1: È anni che lo diciamo.
0: Lo dice il Papa.
1: Niente, e facciamo affidamento sui nostri piedi. E un altro aggeggio che ci piacerebbe molto avere, almeno a me piacerebbe molto avere, data la mia scarsissima conoscenza di lingue che non sono quella italiana, è il traduttore universale. E devo dire, il traduttore universale c'è un po' dappertutto. Cioè, perché chiaramente nella fantascienza si parla molto spesso di mondi alieni, è uno dei primi problemi, ma come comunichiamo?
0: Esatto.
1: E questa è una delle problematiche. A volte però è anche il problema tra popolazioni umane, quindi insomma, in ogni caso il problema si pone spesso. E quindi molto molto di frequente viene utilizzato questo aggeggio, che è un traduttore universale. Per esempio nella Guida Galattica per Autostoppisti, chiaramente è la nostra,
0: l'esempio per antonomasia,
1: sì, la nostra bibbia di riferimento, anche lì ovviamente c'è questo traduttore universale che è reso possibile attraverso, cioè in questo caso l'aggeggio è un pesce di base, non è una macchina ma è un pesce, un piccolo pesce che si chiama Bubblefish, non a caso, e che viene inserito nel canale uditivo, dentro il padiglione auricolare, dentro l'orecchio, e in quella maniera, cioè lui si praticamente
0: si nutre
1: si nutre di frequenze che riceve dall'orecchio di fatto, sì. e poi in quella maniera riparla all'ospite e gli traduce evidentemente le frequenze che ha appena ricevuto. E gliele traduce direttamente nel cervello. Ora, questa cosa, tra l'altro, è ovviamente una cazzata bellissima, ma non è così buttata fuori. Ora, ovviamente, non il pesce, però effettivamente il meccanismo dell'udito funziona così. Cioè, nel senso, è vero che si tratta di trasformare impulsi elettrici e frequenze in qualcosa che il tuo cervello possa interpretare, e quindi di fatto si tratta di tradurre frequenze, onde sonore in impulsi elettrici. Quindi diciamo che appunto non era così completamente di fuori, anche se chiaramente non c'è nessun pesce, purtroppo
0: non l'abbiamo ancora scoperto, perché ci sarà da qualche parte,
1: meno. Tra l'altro, la guida galattica per autostoppisti ci dice anche che questo bellissimo e noto modo di tradursi, insomma, e di parlarsi universalmente, tutto bello, ma purtroppo è anche noto per aver creato questo traduttore più guerre che qualsiasi altro.
0: Certo.
1: Perché questa cosa è molto sottile e bellissima, secondo me. Quando non ti capisci, nella comunicazione non funziona, non ti capisci a una certa, vabbè. E il problema sorge quando invece proprio ti capisci. Ti capisci, sorge un casino e scoppiano le guerre. E niente. Invece in Neuromante di Gibson,
0: altro grande esempio.
1: Esatto. Ma fra l'altro anche in altri racconti della trilogia dello Sprawl, per esempio in Mona Lisa Cyberpunk, insomma, diversi. Ci sono questi dispositivi che si chiamano Microsoft. Attenzione, perché chiaramente il nome è antecedente alla Microsoft, quindi non è stato copiato. E sono dei piccoli chip che vengono...
0: Piccoli software, di fatto.
1: Di fatto, sì, che vengono... Sì, infatti il nome non è così incredibile, cioè no. Proprio didascalico. E vengono inseriti in dei socket, degli alloggiamenti, chiamiamoli così in italiano, dietro l'orecchio delle persone, e che gli danno l'abilità, diciamo, di riuscire a tradurre in tempo reale quello che sentono e di parlare, evidentemente, quindi in un'altra lingua. O meglio, te parli nella tua, ma gli altri ti capiscono.
0: E viceversa.
1: Sì. E niente, e questo a Gibson. E poi di nuovo, sempre in Star Trek, anche lì c'è un altro traduttore universale che viene usato dall'ufficiale delle comunicazioni, vabbè, per comunicare con chiaramente tutte le varie razze aliene che l'Enterprise si ritrova a dover incontrare.
0: Sono degli esploratori loro, non dei conquistatori in teoria. E quindi deve poter comunicare con chiunque.
1: Esatto, e quindi anche loro lo usano. E questo è il traduttore. Andiamo avanti sempre nella nostra...
0: Sì, mi si è spento il computer.
1: Ah, che bello.
0: Ora l'ho riacceso per ora. Per fortuna la volta prossima non avremo più questo problema.
1: È una serata di blackout questa.
0: Sì, sì.
1: No, ci sono altri ottimi aggeggi, tra cui, ora vi cito, ve la citiamo un po' così, perché insomma su questi non andrei troppo nel dettaglio, però
0: arrivo.
1: Sono comunque gustosi.
0: Sorpresa, ora cosa?
1: Lo zaino protonico.
0: Lo zaino protonico,
1: dei
0: invece.
1: Ghostbusters.
0: No, lo zaino protonico è importante.
1: Che è, allora, in maniera super scientifica e accurata, è un acceleratore di protoni nucleari che hanno inventato i Ghostbusters nell'84. Vabbè, palesemente non è vero che un acceleratore di protoni nucleari può acchiappare i fantasmi. Ma vabbè, ma che ci frega.
0: Ma perché no?
1: Ma infatti, ma che ne so io. Mi sembrava un po' poco plausibile, ma forse invece so io che non le so le cose.
0: D'altronde esula dalle tue competenze.
1: Assolutamente,
0: no? Quantomeno la parte ectoplasmatica, no?
1: Assolutamente. Potrei studiarmela. E quindi loro sì, sostanzialmente ve lo ricorderete, i Ghostbusters hanno questo zainone con che è una sorta di un incrocio, assomiglia un po' a un aspirapolvere, ma anche un po' a quegli zaini per dare il ramato o il diserbante alle piante.
0: Certo.
1: Non so se ci avete presente. Ecco. E c'hanno questi zainoni, e questi zainoni sostanzialmente acchiappano i fantasmi di base. Questo è tutto quello che vi so dire di questo zaino, che comunque può sempre rivelarsi utile. Insomma, io lo terrei anche questo, non proprio tra le invenzioni più importanti, ma comunque c'ha senso.
0: Allora.
1: Soprattutto se vi trovate in una casa stregata, perché in quel caso, insomma, potrebbe rivelarsi utile. Poi, altro aggeggio fondamentale di cui vi so dire poco, ma che vi ricorderete, è l'overboard di Ritorno al Futuro 2. Perché se vi ricordate, io me lo ricordo come tipo il gadget più importante.
0: Certo, assolutamente.
1: Una delle cose
0: iconico di quegli anni, e tutti sì. Ancora lo aspettiamo. Abbiamo visto quella versione ad acqua.
1: È vero, un po' ci provava.
0: Che ricorda in qualche modo, ma non è paragonabile.
1: Ma perché anche lì, no? Tutti lo sognano.
0: Però,
1: non è palesemente impossibile.
0: Dai.
1: È una roba che sembra la portata, eppure non c'è. Dobbiamo dirlo, non c'è l'overboard. Se vi ricordate, era quella specie di skate che tra l'altro loro usavano esattamente come uno skate, e niente, su cui potevi andare in giro sostanzialmente a pochi centimetri da terra, quindi senza toccare terra, cioè sta tavoletta su cui stai con i piedi e boh. È affascinante.

0: Ma infatti, com'è che faceva quello?
1: Allora, aspetta, allora, il flusso analizzatore è un incrocio di tubi luminosi a forma di Y sistemati in una scatola metallica rettangolare posta dietro i sedili.
0: Ah, è vero!
1: Praticamente Doc ne concepisce l'idea per caso, no? Certo. Durante un incidente domestico nel 55, dopo 30 anni di lavoro, riesce a realizzare e a concretizzare questa invenzione. È alimentato da una pila atomica al plutonio, una pila atomica al plutonio, certo, no? Che è terribile.
0: Sì, chiaro. Migliori ferramenta.
1: Esatto. La cui reazione nucleare permette di sviluppare gli 1,21 gigawatt di potenza necessaria per viaggiare nel tempo. Il flusso però si attiva solo quando l'auto raggiunge le 88 miglia orarie, cioè 140 km orari, e niente, questo è il funzionamento. Raggiunta quella velocità, allora la pila dà energia alla Y e...
0: Cioè, quindi anche lì abbiamo parlato al Ponte Radio di questioni energetiche, di domanda energetica.
1: Gli serve il fulmine, infatti.
0: Vogliate. Casino. Casino, perché in tempi anche di siccità è problematico. Però...
1: Infatti in Star Wars, no, a parte no, no, non pigliano i fulmini, pigliano il gas nell'aria, no, non è la stessa cosa. Va bene.
0: Vabbè. Anyway, e invece continuando su questa carrellata arriviamo al re, direi, degli aggeggi, che è Batman. Cioè.
1: Batman ha il suo superpotere, come dicono tutti, la ricchezza,
0: esatto.
1: Che però riciclandola in gadget alla fine ci piace in qualche modo.
0: Beh, è un geek, chiaramente.
1: Esatto, esattamente. Esattamente.
0: Eh sì, c'ha un sacco di aggeggi e ora anche qui apriamo un capitolo e sicuramente io già so che un sacco di nerd ci scriveranno rimproverandoci del fatto che ci stiamo dimenticando quell'incredibile gadget che Batman ha e che noi non ci siamo ricordate. E vabbè, noi vi diciamo quelle che ci ricordiamo noi. Il Batarang, che a dire il vero è apparso abbastanza in là nel tempo, non è uno dei primi gadget, perché appare per la prima volta nel 1996, quindi insomma già abbastanza evoluto. Ed è fondamentalmente un boomerang, cioè, però affilatissimo.
1: A forma di pipistrello.
0: A forma di pipistrello. In effetti il pipistrello assomiglia un po' a un boomerang, cioè se ci pensi, no? Cioè ce l'ha un po' quell'arcata,
1: sì, sì,
0: alare.
1: Sì, è vero.
0: Vabbè.
1: È vero, non ce l'ha dritte.
0: Nana Rondi. Oddio, forse anche la Rondi. Vabbè, fatto sta.
1: Certo, anche la Rondi.
0: Fatto sta che niente, che c'è questo boomerang e il cavaliere ce l'ha attaccato, il cavaliere nero ce l'ha attaccato sulla cintura e trac, lo sgancia agilmente e con un gesto proprio atletico e lo lancia.
1: A un certo punto ce l'ha forse sul petto anche in qualche film.
0: È vero! Hai ragione, c'ha la piastrina.
1: Sì, forse uno degli ultimi, non so.
0: Somiglia un po' a una stelletta ninja.
1: Sì, ma infatti mi sa che è il Cavaliere Oscuro nella trilogia. E lui infatti di fatto si allena per essere un ninja.
0: Dai. Va bene. Poi c'ha una pistola a spara rampini.
1: Che nel senso, nei primissimi film che scalava, no? Quello i palazzi. Quella... Che poi in realtà era l'immagine girata, ma lui stava a Milano. Bellissimo.
0: Certo, ce lo ricordiamo, con quella calzamaglia adorabile.
1: Fantastico.
0: E lui sparava rampini con questa pistola e lui fondamentalmente, sì, a Gotham faceva su e giù, faceva parkour tra i vari edifici grazie a questa cosa e anche grazie al cappello. Ah, sì, al cappello.
1: Salve.
0: Cappello, no. Quello per salutare.
1: Bat, buonasera.
0: No, grazie al mantello.
1: Al mantello, certo.
0: Il mantello ce l'aveva di tutte.
1: È l'uomo pipistrello, è l'uomo col mantello.
0: Esatto, l'uomo col mantello, il mantello ne faceva di ogni, cioè francamente...
1: No, allora, quella è la parte figa,
0: sì.
1: Che ti fa planare, ti fa sembrare davvero un...
0: Sì, pipistrello, ma poi ce n'ha 2000, cioè chiaramente è in un tessuto memory form, cioè,
1: certo.
0: Perché quello che è come un cuscino. E dice puoi puoi irrigidirsi se serve, perché a quel punto appunto puoi volare, lo puoi usare per planare, oppure può anche avvolgere nemici, capito? Ti,
1: sì,
0: ti,
1: certo,
0: ti intrappolo,
1: certo.
0: Cioè ne puoi fare mille col mantello. Addirittura in Batman Begins c'è tutte tecnologie, viene elettrificato, diventa un mantello elettrico, che secondo me non è comodissimo, se posso dire.
1: Devi saperlo usare, via.

0: sbagli un attimo,
1: lo devi saper portare, come si dice.
0: Esatto.
1: E poi, cioè, comunque, se cioè, questioni temporali, pioggia, Gotham City, ricordiamolo, piove sempre.
0: Piove sempre.
1: Potrebbe
0: sì.
1: non essere comodo avere una roba addosso
0: elettrificata.
1: No.
0: Però magari il resto della tuta è come si dice, non ignifugo, ma
1: quell'altro, sì.
0: quell'altro contro l'elettricità.
1: Potrebbe anche essere. Potrebbe
0: cioè,
1: anche
0: alla
1: essere.
0: Fine la sua tecnologia è il top, no?
1: Cioè,
0: quindi,
1: ce l'avranno sperimentato.
0: Non ci ha pensato.
1: Ce l'hanno pensato, sì, chiaro.
0: No, poi tra l'altro la tuta, come dicevi, si evolve nel tempo e quindi passiamo al cappuccio.
1: La battuta.
0: Esatto, vabbè, classico. Il cappuccio barra maschera, che poi no, di fatto è la maschera che nasconde la sua identità.
1: C'è appunto, tutta roba.
0: Quello diventa, no, a un certo punto ipertecnologico, per cui vede, scannerizza, dagli occhi.
1: Allora c'ha la visione notturna.
0: È quello.
1: Le lenti o la visione notturna.
0: Esatto.
1: Poi c'ha è termica.
0: Per forza.
1: Poi c'ha un sistema di comunicazione cifrato che lo tiene in contatto con la Batcaverna e i suoi alleati. Ora, questa non si sa bene come funziona, ma niente è spiegato perché sennò poi lo copiamo.
0: Vabbè, sarà un
1: sì.
0: cioè, nel senso,
1: GPG, non so. Sì,
0: esatto, c'è cioè qualcosa di criptato, via, fine.
1: Non so. E poi c'ha un modulatore vocale.
0: Quello è
1: bombissimo.
0: Cioè, perché alla fine no, Superman si eleva e si mette gli occhiali, poi non cambia nulla. Invece qui almeno lui si impegna e cambia la voce.
1: Sì, perché c'ha sta voce, se vi ricordate, che è un po' un ringhio, no? Un po' tracheotomico, dobbiamo dire. E c'ha, che questo come lo fa? No, con la sua potenti corde vocali, no, c'ha un modulatore, c'ha un effettone, dai. C'ha un effetto. Io vi posso dire, occupandomi di musica estrema, che comunque è come quei metallari che invece di fare il growl lo fanno con la macchinetta. Cioè, è un pochino un truffare, se posso dire.
0: Certo. E non è assimilabile all'autotunes.
1: È una specie.
0: Nel senso autotunes, però, no, cioè, sono dei generi musicali e sono fatti su quello. Se lo usi bene, si può ragionare sulla validità dell'artista.
1: No,
0: in questo caso, forse no, è barare, punto.
1: È proprio barare, sì, dai, sinceramente. Ma questo ring, se lo Batman.
0: A meno che tu non sia Batman, allora in quel caso
1: va bene,
0: non hai barato, va bene.
1: Dai, lo puoi fare, ma Batman può fare che gli pare. E niente, va bene. Poi il mantello l'abbiamo detto. E i guanti c'hanno queste lame affilate per il combattimento ravvicinato. Io non me la ricordavo sta roba, però si è trovata.
0: Sì, certo.
1: Sì, vabbè.
0: C'ha di tutto, poi in alcune versioni c'ha le lame laterali, in altre
1: quelle
0: no.
1: Quelle di più.
0: Però
1: sì, su gomiti.
0: Esatto, ce ne stati talmente tanti che...
1: Ma infatti. E poi c'ha questi sensori nei guanti per analizzare le scene del crimine. Anche quelle sono comodi, perché comunque anziché portarti tutte le volte in laboratorio, no? Te c'hai direttamente nel guanto, c'hai tutte cose. E niente, comodo, senza parlare, ovviamente non siamo entrati nel dettaglio, ma sennò veramente ci siamo tutta la puntata della Batcaverna. C'è la Batcaverna, c'è un po' di tutto. Cioè, c'è tutta roba.
0: C'è tutto e all'infinito di tutto. Anche la Batmobile, che è l'altro grandissimo gadget,
1: certo.
0: Cambia nel tempo fino ad arrivare appunto all'ultimo. A parte l'ultimo, in realtà, io mi ricordo da piccino i miei amici ricchi che avevano gli omini belli, no? Gli omini giocattolo belli di Batman, che dalla macchina si trasformava poi in una moto già negli anni 90. Cioè, non c'era bisogno di arrivare poi ai film, già il modellini, insomma, però ce l'avevano gli amici ricchi, stanno tanti soldi.
1: Lo so, infatti, anche
0: io a casa, che mio babbo che con la colla a caldo e gli stuzzicadenti ricostruivamo gli arti agli omini e si rompevano.
1: Ecco.
0: E quindi poi dopo io a un certo punto avevo un esercito di cyborg, per cui giocavo con i cyborg e devo dire, forse sono qui per questo.
1: Mi sa che a me, guarda, mi sa che tra tutti abbiamo questi ricordi di infanzia un po'. Vabbè, alla Dickens.
0: Sì, esatto.
1: Va bene, quindi questo era Batman. Non lo so se vogliamo...
0: Allora, concludiamo con gli occhiali a raggi X, che in qualche modo... Allora. No, sono...
1: Sì, gli occhiali a raggi X, devo dire, è una cosa meravigliosa, perché io me li ricordo. Cioè, io ammetto che ricordo questa cosa. Cioè... Nonostante sia una roba sostanzialmente degli anni 60-70, per cui io, per quanto vecchia, ma non sono così vecchia, però ammetto che probabilmente devo aver visto i postumi, roba copiata. Comunque, c'era questa ditta che si chiamava Same, che era una ditta che produceva tutta una serie di cagate. No, ma nel mondo reale, non a Gotham City, cioè nel nostro mondo umano. C'erano questi prodotti che venivano di base pubblicizzati su queste riviste improbabili, su questi cataloghi, riviste, e c'erano questi gadget che io penso che ve li ricorderete perché sono piuttosto famosi, insomma.
0: Sì, io me li ricordo, pur non avendoli vissuti in prima persona, l'ho vista la pubblicità.
1: Ma sì, ce n'erano 2000, di base erano strumentazioni per le spie. Che chiaramente io mi ricordo avevo tipo 8 anni, era una roba che mi faceva impazzire, tutta questa cosa dei kit da grandi spie, eccetera. Poi andavi a vedere, erano di base grandi truffe, tra cui c'era gli occhiali RGX, che era il famoso occhiali che venivano pubblicizzati proprio nella stessa pubblicità per guardare sotto la maglietta, sotto la gonna alle donne.
0: Ah, gli anni 60.
1: Capito? Ah. E c'era questa cosa con questi occhiali con la spirale sopra, che quindi faceva proprio pervertito, anche se appena la vedevi sembrava Carletto, no, come si chiamava. E la pubblicità ti diceva proprio che lo scopo era quello, no? Che finalmente, oh. E quindi io immagino i nerd sfiga di tutto il mondo che dicono: ah, finalmente vedo le donne. E però sta roba era vero, cioè te gli mandavi questa cosa, cioè era una pubblicità, te scrivevi alla ditta, proprio all'indirizzo fisico, gli mandavi una lettera, gli dicevi: mi mandi questi occhiali, gli mandavi, non so, se un vaglia postale, insomma.
0: Sì, perché era una ditta di vendite per corrispondenza.
1: Sì, quindi... e tu in qualche maniera poi gli facevi arrivare i soldi e loro ti mandavano a casa questi occhiali raggi X, che sostanzialmente erano, ahimè, cioè una roba un po' brutta, perché erano una roba di pare che fossero delle lenti di cartone. E aspetta, ora vi leggo di preciso. Allora, avevano due lenti di cartone con un buchino al centro, coperto da una pellicola rossa attraversata da una piuma che creava una distorsione. Questa è la descrizione che ho trovato su internet. Francamente mi sembra un po' strano che una piuma possa creare una distorzione. Mi sembra una cazzata. Vabbè.
0: Credo.
1: Sì, ma non penso che manco crei una distorsione. Fatto sta che comunque faceva un effetto, diciamo, che unito all'ombra generata dagli altri elementi di ste lenti assurde, poteva dare l'impressione di vedere lo scheletro della persona su cui si puntava lo sguardo.
0: Certo. Cioè, di fatto ti offuscano la vista e vedi che puoi vedere.
1: Infila un dito in un occhio vedi. Sì, più o meno il concetto mi sa che era quello. Fatto sta che chiaramente tu, a parte c'avevi questi occhiali che erano fondamentalmente queste lenti di cartone con una spirale disegnata e sembravi deficiente. Quindi...
0: E poi, nel senso, ti scuccano subito.
1: Cioè già, insomma, è un po' che... Beh, comunque non ci avrai più una vita. Cioè già se comunque la tua aspettativa era fa quello nella vita, già, insomma, probabilmente una vita sociale non ce l'avevi, ma con quegli occhiali ancora meno. E questi erano gli occhiali raggi X. Francamente un po' una delusione, non hanno mai funzionato. Vi devo infrangere questo mito.
0: Ma vuoi che non esistano?
1: Magari esistono, ma se li tengono
0: Se li tengono per loro.
1: Le elite.
0: Brutti porci. Guarda, Trump ce n'aveva, tutti i colori. Sai, in poi, figurati a 360 gradi. Comunque, insomma, la ditta truffaldina poi vendeva tutti... Erano kit per agenti segreti, poi di fatto era per gli allocchi, per cui potevi richiedere per esempio il disegnorama, un proiettore di disegni su carta, e quello vabbè, la micro macchina fotografica, figa, quello si sa che esiste, ganzo, la penna a gas, interessante... Che però ora non c'è
1: per neutralizzare le persone, cioè era una roba che ti davano tipo il gas
0: nervino, no, perché no, sennò nervino, muori no. Pure te.
1: No, un gas.
0: Magari c'era l'urticante, mi chiamano spray.
1: Può essere. Oppure quello soporifero.
0: Ma ribadisco, ti tappi o
1: Vabbè, ma anche non te. È che davvero poi ti danno quella.
0: A parte tutti scemi.
1: Era finto. No, ma perché mi sa che in James Bond c'è sta roba, no?
0: Certo, James Bond. È tutta roba presa da James Bond, di fatto. C'era a un certo punto anche nell'andare avanti, nella truffaldinaggine, la pomata Hercolex.
1: Oddio.
0: Per la crescita muscolare, passando per prodotti più ortodossi come le rigide trasmittenti, fucili. Però insomma la Hercolex a un certo punto... No, vabbè, poi...
1: Prodotti per incel.
0: Sì, esatto, esatto, esattamente, prodotti per incel, esatto.
1: Molto bello.
0: E, nella grande cosa ci sono anche le scimmie di mare. Le scimmie di mare te le ricordi bene. Però le pubblicizzavano dicendoti, guarda, creerai un una microciviltà, perché sono senzienti.
1: Bello.
0: Però no, non
1: cioè,
0: proprio.
1: Sarebbe stato bello.
0: La civiltà la faranno anche, però non quella che ti immagini te, ecco. Non quella di Ordone il mondo dei Higge, dentro il fiore c'è un'intera civiltà, ecco, non quella roba lì.
1: Molto bello, molto bello.
0: Molto bello, allora ci fermiamo un attimo e poi tocca a me, perché mi dispiace, ma non posso esimermi da spiegare il funzionamento del, per me, l'oggetto per eccellenza, cioè la spada laser.
1: Oh.

0: Grazie.
1: Oh.

0: E va bene, non siamo mai andati via. Va bene così.
1: E ora sapete cosa voglio regalare per il compleanno a mia madre.
0: No? Sì, esatto. Vabbè. E vabbè, va bene così, va bene così.
1: Speriamo non mi ascolti, sennò gli ha rovinato la sorpresa.
0: Oh no! Vabbè, magari nel pezzo è coperto. Vedremo. Lo scopriremo riascoltando.
1: Ma infatti.
0: Allora, siamo alle porte di Tannhäuser, parliamo di oggetti fantascientifici, incredibili, non incredibili, truffaldini o reali, e passiamo alla spada laser. La spada laser, l'ho detto, appena abbiamo detto facciamo una puntata
1: perché
0: dedicata.
1: Infatti, prima quando hai detto la roba che si incrociano i flussi, io subito ho pensato,
0: certo,
1: dai.
0: Hai ragione. Allora, la spada laser, come se, non so se lo sanno tutti, insomma, è un'arma, quindi è una spada di cui la lama è fatta di laser. Non c'è solo in Guerre Stellari, è chiaramente un'arma che si vede anche in altre tipologie sia di fumetti che di racconti, però chiaramente ha trovato grande e largo distribuzione e conoscenza tramite Guerre Stellari, e che è l'arma specifica dei Jedi, specifica perché solo loro di fatto possono costruirla, perché c'è un legame profondo tra la costruzione della spada stessa e la forza, appunto questa energia che circonda e pervade tutto e che è alla base appunto dei poteri che i Jedi riescono ad utilizzare proprio attraverso un legame con la forza e quindi col tutto. Tutto inizia da... è una sorta di una delle ultime prove per i Padawan, cioè gli allievi Jedi, per diventare effettivamente, definitivamente dei Jedi.
1: Prima okay.
0: Te la danno una spada laser... prima sì, insomma, per allenarti, però tu devi farla tua.
1: Sì.
0: Prima di tutto devi trovare, quindi prendi appunti, devi trovare un cristallo Kyber.
1: Dove?
0: Questo cristallo può essere trovato
1: su internet.
0: No. Tu lo devi andare a cercare. Te non si trova a giro. È in luoghi remoti e pericolosi.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Però se vuoi qualche indizio puoi provare o sul pianeta Ilium. Oppure nel deserto di Jedha, anche volendo, sono due posti particolarmente.
1: Se ne trova.
0: Ma è un pochino più facile trovarli.
1: Vabbè. Tanto abbiamo il teletrasporto. Quindi.
0: Abbiamo il teletrasporto, quindi va bene. Abbiamo l'iperspazio, tutto quello che è.
1: Bomba.
0: Ma soprattutto, comunque, abbiamo la forza. Nel senso, è chiaro che se io si va e te si trova.
1: E quindi prima devo avere la forza.
0: Prima devi imparare a percepire. E quindi purtroppo devi essere un po' predisposto. Purtroppo
1: pure.
0: Un pochino sì. O almeno così dice la lobby Jedi. Perché magari, magari
1: tu
0: non
1: dici,
0: è vero.
1: Magari vogliono conservare la forza. La poltrona.
0: Esatto. No, perché? Perché ci deve essere una forte connessione con la forza per sentire il richiamo del cristallo. E allora lo trovi, se no non lo trovi.
1: Perché sennò come un cretino se stai nel deserto a fagare.
0: Sì, no, come balle spaziale col megapettine.
1: Esatto.
0: Ma non trovi nulla.
1: Pensavo proprio a quello.
0: Quindi se il cristallo e il Jedi sono allineati, in qualche modo riesci a trovarlo. Chiaramente la spada laser non è formata solo dal
1: ma no, ma certo.
0: Cioè, se no basta fare l'anello sempre come balle spaziali. Se lo sparmi, no, lo batti sui genitali e ti esce la spada.
1: Via.
0: Ma invece no.
1: No.
0: La Jedi deve avere un'elsa, un'impugnatura di vario genere. La costruisci te, Cioè è un hack. Lo fai da te, prendi i pezzi, ti costruisci l'elsa, l'impugnatura.
1: Anche perché sennò se c'è solo il laser, come la tieni in mano? Cioè,
0: esatto,
1: cioè
0: ti
1: fa male.
0: Non va bene la forza, ma... la shell, anzi, no, in realtà se c'hai la forza la puoi tenere, perché per esempio sto giocando ora a un videogioco su Guerre Stellari.
1: Dove c'è la forza?
0: Dove c'è un... Sì, certo c'è la forza, però c'è un nemico che è un Jedi passato al lato oscuro, chiaramente, che ha un solo braccio per vari motivi riesce ad usare due spade. Una con la mano e l'altra la tiene con la forza.
1: Col
0: pensiero che c'è la forza, riesci a la telecinesi e quindi combatte con due. Però alla fine è anche abbastanza scarso, devo dire. Non ho avuto molta difficoltà a combattere con lui. Non lo so. Però in teoria però è il cattivo. Forse sarà qualcuno dietro, non lo so. Vabbè. E, quindi, dicevo lei. Poi ti ci vuole la cella energetica di Diatium, che possa contenere appunto il cristallo Kyber.
1: Ah, quindi, ma è portatile questa cella?
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, tipo un frigo bar, cioè tu ti porti dietro un carretto.
0: Ma è una roba minuscola, cioè il cristallo
1: piccola.
0: Kyber è una roba così, quindi
1: è piccina.
0: Un diametro di 2 centimetri, va bene?
1: Ah,
0: quindi la
1: scatoletta.
0: Cella, è una scatoletta, una piccola scatoletta
1: vabbè.
0: Da inserire all'interno dell'elsa.
1: Mm-mm-mm.
0: Poi ti ci vuole un emettitore, chiaramente, perché il cristallo emette, e cioè l'emettitore...
1: Ah, tipo, no? Tipo trasmettitore in onde medie?
0: Sì, esatto, okay. Cioè ti invece fare da tutte le parti, no, te lo indirizza, te lo indirizza nella spada dritta.
1: E certo, sennò tu fai un casino.
0: Esatto, insieme questo però a lenti e cristalli di messa a fuoco, che quindi... diciamo dentro la cella energetica dall'energia passa dentro il cristallo Kyber e questo esce il fascio di fascio laser e l'emettitore e le lenti e i cristalli di messa a fuoco ti fanno uscire la spada.
1: Ok.
0: Il cristallo può essere di tanti colori, non è per forza verde e blu come avevamo visto nella prima trilogia, ma nella seconda trilogia, che in realtà è ambientata prima, vabbè, ma lo sai. Vediamo altre spade, vediamo viola, vediamo gialle, ma in realtà ne esistono tantissimissimi colori, tutti tranne il rosso. Il rosso non va bene.
1: No.
0: Il rosso non va bene perché è il colore...
1: L'ambulanza.
0: No, è il colore del lato scuro, cioè nel momento in cui tu ti corrompi il tuo rapporto con la forza e quindi passi al lato scuro... Anche il cristallo Kyber cambia perché c'ha la connessione con te.
1: Certo,
0: e quindi cambia di colore perché i Sith non ce l'hanno di tante colori, i cattivi, ma ce l'hanno solo rosse. Perché è l'odio, è la rabbia.
1: Sono accecati.
0: Esatto, e quindi il cristallo diventa rosso e la tua spada diventa rossa.
1: Vabbè, no, capisco. Va bene, quindi ora ho preso molti appunti e... Sì, ci sono 2 o 3 cosette che ancora non so se posso padroneggiare, però penso aver capito.
0: Ah, vedi, l'emettitore sul retro dell'elsa consente all'energia di allontanarsi dal cristallo Kyber, ecco, scusami.
1: Per ritrarsi, per quando vuoi...
0: Esatto, serve una sorta di scarico. Inoltre assicura che il plasma della spada laser sia diretto in modo tale da assumere la forma riconoscibile della spada laser. Sì, sì, quindi va bene, avevo detto bene, meno male. Non so se si è capito, ma intendevo questo.
1: Ma anche perché, cioè, non è che ti vuoi sempre averci sta spada, no? Sguainata. Cioè, se poi vai in autobus, vai... Cioè,
0: certo.
1: È un po'... Cioè...
0: La paura di tutte e tutti è che ti si apra mentre ce l'hai lì attaccata alla cintola e ti
1: fai
0: tagli.
1: Fai il casino.
0: Esatto.
1: Non mi sembra il caso.
0: Che poi appunto ci sono le spade... Noi abbiamo visto, insomma, soprattutto nella prima trilogia, spada singola. Ma ci sono quelle doppie.
1: Ah, pure?
0: Cioè, con la lama che esce sia sopra e sotto, no? Come c'ha...
1: È vero, certo,
0: Darth
1: certo.
0: Maul
1: certo.
0: È il primo che vediamo con la spada doppia nella minaccia fantasma. Ma non solo, esistono anche gli spadoni laser.
1: E qua
0: gli spadoni laser che sono lo vediamo perché è una sorta di spadone laser, quello nell'ultima trilogia che è uscita, quindi è ambientata dopo. Il Kylo Ren c'ha quella spada, hai visto che gli escono anche i laser dai lati, c'è una specie di croce.
1: Ma guardavo sta roba.
0: Quella è la versione spadona, diciamo.
1: Okay. Sa un cristallone.
0: Probabilmente, come funziona, probabilmente in questo articolo c'è scritto, ma
1: però mi sembra eccessivo.
0: Esatto. Se volete, se vi interessa, kenjosabers.com, io ho trovato questa ricetta. Tra l'altro, se scrivi come costruire una spada laser, ti esce una quantità di roba, cioè fattiva.
1: Cioè, quindi tu ci stai dicendo che più ancora del teletrasporto è desiderata la spada laser?
0: No, imbattibile. Il teletrasporto
1: è comunque meglio. Il teletrasporto
0: sì, va bene.
1: Okay.
0: Va bene.
1: No,
0: la spada
1: perché sennò mi preoccupavo.
0: Cioè, che
1: bello la spada laser, però
0: è l'idea, è figa. La notte se la accendi nel buio ti diverti, ma al massimo è come in Intergalattica, no? Che ci tosta il pane, allora lì potrebbe piacere.
1: È vero.
0: Di fatto non vorrei fare la guerra, per cui.
1: Ma infatti, va bene.
0: Comunque, diciamo, queste sono le basi.
1: Ma dici, la Leonardo le sta costruendo la spada laser?
0: Ma di sicuro, se non l'ha già costruita. Leader nelle lenti, no, spaziali, poi, no. Boh.
1: Maledetti. Va bene. E quindi questa era la spada laser.
0: Questa era la spada laser. Cosa abbiamo dopo? Ecco, un'altra grande macchina che non vorremmo assolutamente, ma che è famosa, cioè Blade Runner è un altro, no? Di quei grandi film, cioè film, libri barra film,
1: sì,
0: che sono entrati nel nostro immaginario, la macchina Esper, quella macchina, no? Che ti va a, che usa per capire se sei un replicante o meno.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: È un replicante, un...
1: Sì, un replicante.
0: No, sì, è giusto. E, ora, io avevo...
1: Quel test di come si chiamava, e ora non me lo sono segnato, però quel test là, che fondamentalmente esatto, devi reagire a delle immagini, in base a come reagisci guardando quelle immagini, oppure quando ti sottopongono delle situazioni, dei racconti, e tu in base a come reagisci e come la tua pupilla si dilata, insomma come il tuo corpo reagisce, da lì si capisce se sei un replicante oppure no.
0: Esatto, non ce l'ho più, avevo guardato un po' il funzionamento della macchina, però di fatto non è niente di incredibile.
1: No.
0: Cioè di fatto è una macchina che riesce a zoomare talmente tanto e a fotografare cose che all'epoca erano impensabili. Però mi ha ricordato in realtà, non lo so, un po'. Hai visto l'ecografo che puoi, sì, zoomare poi.
1: Perché infatti non è il test la macchina Esper, sono due cose diverse.
0: È vero.
1: Il test è il test, che non mi sto ricordando come si chiama.
0: È vero, sì.
1: E poi c'è la macchina Esper, che sì, effettivamente questo zoomone che ti zooma sulle foto, sui video, che sì, vista adesso dici vabbè, sì, ok.
0: Sì, esatto, non è...
1: Ma guarda, se dobbiamo dirla tutta, anche le altre macchine, Blade Runner, libro e film, che non mi sognerei mai di contestare o di criticare, però effettivamente a livello tecnologico è un po' così, cioè, diciamo non era il fulcro della questione, giustamente, e in effetti, per esempio, anche le macchine, che ora non mi sto ricordando come si chiamano, le macchine, quelle degli sbirri, c'erano queste macchinone che viaggiavano, che di fatto erano macchine volanti, però non è che fossero questa gran cosa, insomma, no? Così, sì, queste macchinone, tipo dei grossi taxi sembrano,
0: sì,
1: che volano, ok.
0: Vabbè, la macchina volante, alla fine banale.
1: Cioè Batman, voglio dire, ne aveva molti di più,
0: esatto,
1: via.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Allora, non vado in fila, ma inserisco qui, invece, visto che siamo a dire cosa vorrei, mi ha sempre super fatto gola, in Quinto Elemento, il pollo in grani. Cioè te metti due o tre granetti grandi come i grani del pepe, li metti in microonde e te esce un pollo arrosto.
1: È vero, cazzo, questa cosa me l'ero completamente dimenticata.
0: Quello mi piacerebbe.
1: Bellissimo. Che io associo sempre, allora non so se è un'esperienza solo mia, gli asciugamani.
0: Ah certo, quelli
1: da mare,
0: certo,
1: quelli liofilizzati, certo, si chiamano quelli
0: assurdi, non lo so, sì, incredibili sono, però io non li sopporto quelli invece.
1: No, vabbè,
0: cioè, one shot sono.
1: Sì, sì,
0: fanno la roba
1: schifo.
0: One shot non...
1: Sì, è vero, però su quel, il momento mentre trasformi quel pallotto lì in un asciugamano, comunque ti sembra di posti del mondo, dici, guarda.
0: Vero.
1: Poi vabbè. Poi è vero, fa schifo, è tutto deludente.
0: Allora, abbiamo parlato di teletrasporto, quindi di possibilità di spostarsi immediatamente in qualsiasi parte del mondo, ma noi diamo per scontato che oggigiorno che noi possiamo comunicare con chiunque ovunque, ma in realtà a parte non è vero, perché ci sono posti che non sono coperti dalle reti. Ora sì, con i satelliti chiaramente puoi arrivare molto più in là,
1: però
0: quando devi parlare nello spazio, su grandi distanze, cioè sì, lo puoi fare, certo, le onde
1: arrivi anni dopo,
0: però esatto, se parli e ti arriva tre anni dopo è inutile,
1: la notizia è vecchia.
0: Esatto. E nella fantascienza si sono inventati tante tipologie di oggetti di comunicazione, molta fantascienza di base non è che si prestasse a spiegarlo, era un dato di fatto. Mentre nel mondo dell'Ursula Le Guin invece ha un oggettivo, perché è antropologia appunto, e invece se ne dà un'importanza fondamentale, appunto questo Ansible, che è di fatto un telefono che riesce a parlare istantaneamente con qualcuno che è magari in un'altra galassia. La cosa interessante di questo oggetto, appunto, è come sempre, non è la sua presenza quanto la sua assenza. Cioè, nel momento in cui tu hai, come il teletrasporto, no? Come si diceva prima, nel momento in cui tu ci fai affidamento, puoi parlare con chiunque, nel momento in cui non ti funziona più, come fai? Perché sì, va bene, vai, manda le tue informazioni, arriveranno dopo 2 anni, 2 o 3 anni a seconda della distanza, e poi la risposta ci mette 2 o 3 anni. E allora come si fa? Male, di fatto male. E quindi però, insomma, almeno un po' lo spiega, non me lo ricordo, lo descriveva, ora non sono andato a ricercarmi, lo descrive, comunque alla fine è un telefonone.
1: Ah.
0: Non, scientificamente non gli interessa, Lursone, quindi spiegarti come
1: no
0: funziona.
1: Ma infatti, come per Blade Runner, non è la questione, cioè non è il fulcro, cioè c'è chi sì, nella fantascienza, parlando un po' più seriamente, c'è chi trova molto gusto e molto divertimento, esatto, a ipotizzare, descrivere nel minimo dettaglio delle tecnologie, degli oggetti, perché giustamente si diverte e va bene così.
0: Tipo Asimov, no?
1: Per esempio.
0: Era uno scienziato, ma insomma un...
1: Verne. Cioè giustamente, senza nulla togliere, sono solo visioni diverse, e effettivamente quella roba là è fatta, insomma, l'hanno fatta in tanti, e tante. C'è chi invece non gli interessa stare a ipotizzare così nel dettaglio questi oggetti, e spesso magari li usa nel racconto per parlare d'altro,
0: esatto,
1: come
0: esatto,
1: scamotage. Ma chiaramente Ursula Le Guin ci tiene molto alla comunicazione, al linguaggio, è una delle sue
0: sì,
1: insomma, cavalli di battaglia. Però non è che gli interessa davvero stare a spiegare come funziona.
0: Esatto, invece per esempio Asimov, no, che si inventa l'astronave gravitazionale, che era qualcosa che non si era ancora mai visto, ci spiega come funziona, no? La Far Star, che era, no, se ti ricordi, la nave di Golan Trevise, nel suo viaggio alla ricerca del pianeta madre, mm-hmm, non è il classico razzo, no, che va dritto, è un'astronave che riesce a fluttuare durante la sua marcia grazie a un complesso equilibrio di campi elettromagnetici che riducono le forze gravitazionali.
1: Oh.
0: E infatti è una roba che gira.
1: È un'esperienza interessante starci dentro.
0: Dentro no, dentro te ne accorgi,
1: perché tanto ci sei anche te, certo.
0: Esatto. Appunto la usa con la cosa interessante è che è una delle prime ad avere l'interfaccia, un'interfaccia di comunicazione diretta tra il pilota e il computer di bordo.
1: Ah.
0: Cioè il computer di bordo ti parla e gli puoi dire che fare parlando. È uno dei primi esempi nella letteratura. O almeno a quello che ho trovato io su questa cosa qua. Teletrasporto, ok. C'è una cosa invece che in qualche modo forse esiste, non nei termini descritti da...
1: Ma ci siamo quasi.
0: Da Herbert, che è la tuta distillante.
1: Allora, è vero, qualcosa forse esiste.
0: La tuta di... c'è un rientro di... ah, ecco. La tuta distillante, che è un capo d'abbigliamento usato dai Fremen nel pianeta di Arrakis, stiamo parlando chiaramente di Dune, il complesso dispositivo interno della tuta permette appunto ai Fremen di sopravvivere al clima arido, cioè un pianeta desertico, fatto di Dune. Da lì il nome, non solo da lì, ma insomma. La tuta filtra il sudore e altri liquidi corporei, estraendone l'acqua e rimettendola in circolazione grazie a 2 mantici situati sotto i talloni, che vengono azionati camminando. Quindi cammini e sudi e in automatico attivi la tuta che ti fa rientrare in circolo.
1: Bella sta
0: figa.
1: Cosa. Da non usare in accoppiata con l'overboard, che se no non funziona più.
0: No, esatto, cioè, oppure sì, battendo, però diventa ancora più difficile starci in equilibrio sopra. Nei film lo descrive anche nei libri, ma nei film abbiamo visto, no, che c'hanno dei tubicini come se ci avessero la bombola d'ossigeno.
1: Sì.
0: Attraverso il naso inspirano ed espirano grazie a un boccaglio, appunto, limitando al minimo la dispersione dell'umidità che si avrebbe attraverso l'emissione del fiato. Quindi respirano a bocca chiusa.
1: Certo.
0: E con i tubicini nel naso di fatto non esce quasi niente, pochissimo. Si può resistere appunto in pieno deserto senza scorte d'acqua, lascia fare.
1: Ma allora, questa cosa penso che esista, non così chiaramente come l'hai descritta, però esiste, so che esiste, si sta perfezionando e non so in che misura siamo arrivati a un qualcosa di soddisfacente, del vestiario che si adatta, per esempio, alla temperatura e al clima. Non è quello che dicevi te, che è un'altra roba, perché lì chiaramente stiamo parlando di risorse, in questo caso di acqua, e vabbè, però è simile, nel senso che ci sono dei capi d'abbigliamento che in qualche maniera diventano più o meno termici a seconda del clima che trovano. Quindi chiaramente ci sono delle sonde, dei sensori che analizzano la temperatura, il clima, il grado di umidità, eccetera, e si adattano di conseguenza. Questa roba so che esiste già, o quantomeno sperimentalmente, poi non so quanto davvero sia stata perfezionata. Io la trovo una roba strabella, cioè la metterei insieme al teletrasporto, francamente.
0: Ma certo, ma scherzi?
1: Però, boh, chissà a che punto siamo e quanto pianeta ci tocca distruggere per averlo, ecco, perché poi è sempre un po' quello. Cioè, gli aggeggi fantascientifici poi hanno un costo spesso che viene glissato, non viene detto.
0: Esatto, cioè proprio come oggi noi stiamo vivendo l'intelligenza artificiale, che ha dei costi occulti, perché insomma, la persona media non ne ha proprio idea, chi non si interessa, chi non si fa domande sulle cose, perché poi è la stessa che compra le cose a poco senza chiedersi come mai costino così poco,
1: esatto.
0: Pur arrivando dall'altra parte del mondo. Ebbene, è anche in tanta fantascienza c'è sempre una dietrologia, c'è un costo da qualche parte, la materia non si distrugge ma muta, potremmo stare ore a
1: i famosi usare costi nascosti.
0: I costi nascosti. Allora, avevo messo nella lista i vari tipi di motori, l'iperspazio, la curvatura, ora vabbè.
1: Ce n'è 2000.
0: Esatto, quindi magari ne parliamo in un altro momento.
1: Tra l'altro anche lì, anche Guida Galattica ci regala delle perle su quello.
0: Assoluta perle, cioè le migliori perle, perché sono quelle divertenti. Magari potremmo parlare uno delle tipologie, forse un po' l'abbiamo accennato comunque in vari modi, soprattutto nei viaggi, quello sui viaggi forse.
1: Su come si viaggia.
0: Sulle esplorazioni, sì, non mi ricordo. Quindi quello lo lasciamo. Allora, ho un paio di cose. Una è, però io non ti posso far vedere, ce l'hai il link, no? Io ho messo un link sotto, dopo la nave gravitazionale c'è un link, e sotto ancora c'è un titolo.
1: Le armi buffe senzienti.
0: Esattamente.
1: Ce l'ho, è un video di YouTube.
0: Esatto, allora intanto proviamo questa cosa, vediamo se YouTube davvero non ci occupa la scheda audio. Perché lo vorrei mettere in diretta. Passiamo un attimino ai videogiochi, perché in questo videogioco è piuttosto incredibile dal punto di vista della tipologia di armi. Allora aspetta,
1: se devi fare la magia.
0: Lives, il titolo del gioco. L'hai già messo?
1: No.
0: Bene. Qual è che ho messo? No, quello sotto, questo. Allora, stoppiamo la musica e mettiamo. Qual è? Ah, no, l'ho già stoppata. Sì, arriva da altre parti questa musica. Perfetto. Bene, mandiamo il trailer e gustatelo in diretta insieme a noi. Perché c'è la musica ganza. Lo vedi? In questo videogioco in prima persona, quindi non si vede non ti vedi il corpo. Il full del gioco, cioè lo vedi, i personaggi sono,
1: bello.
0: Ci sono queste armi e sono senzienti. Cosa vuol dire le armi senzienti? Che di fatto sono una specie di esserini, di insetti, sono animali che sparano dal culo, di fatto.
1: Bello.
0: E quindi però parlano, quindi te nel mentre che giochi ci parli con le armi. Cioè, le armi a un certo punto ti ragionano con te, ti dicono basta, o prendono in giro nemici, o...
1: Cioè, è come se stesse lavorando in gruppo, ecco.
0: Esatto, è come se...
1: Un gioco di squadra.
0: È un gioco di squadra. Dice gioco molto ironico, molto divertente, ma soprattutto... Sì, appunto, guarda, cioè a un certo punto per ricaricare gli apri la bocca e gli prendi dallo stomaco la roba, cioè una roba assurda. Però, insomma, era da citare fra gli oggetti particolari perché non avevo mai visto una...
1: Un'altra, visto che mi ci fai pensare, c'è l'altra arma sempre. Devo dire, sulle armi purtroppo c'è sempre un grande così, uno snocciolare di fantasia. E c'è l'arma di Cronenberg
0: certo, di Existence.
1: Per Dio.
0: La migliore, certo.
1: Bellissima quella pistola fatta con materiale organico, nel senso, per evitare di essere beccati al metal detector, di base si costruiscono queste pistole fatte di ossa di base, sì, ossa, cartilagini, comunque pezzi di corpi umani. Forse non solo umani, comunque.
0: No, vabbè. No, perché pigliano, no, il piatto è una sorta di pollo e tutte le ossa le incastrano, poi dopo aver mangiato e tirano fuori la pistola.
1: E i proiettili sono i denti.
0: Esatto, è una delle cose che mi sono rimaste più impresse.
1: Bellissimo,
0: Existence. Allora, ultima a concludere invece, grande consiglio di lettura. In realtà è uscito solo il primo volume, stiamo parlando di un manga che si intitola Un mondo bizzarro, protagonista due liceali,
1: tipiche,
0: due ragazze liceali. La cosa interessante di questa opera di Tsubana, come ti chiami? L'autrice Tsubana, non c'è, è solo Tsubana, non c'è un cognome. Ah, il nome d'arte, ecco, perché è il nome d'arte, okay. Giapponese.
1: Chissà che vorrà dire Tsubana. Vabbè.
0: Boh, non so. La Tsuba è la cosa dell'Elsa.
1: È vero, è vero.
0: Non so se non c'entrerà niente,
1: chissà,
0: sicuramente.
1: Chissà.
0: E fondamentalmente sono piccoli racconti brevi, diciamo, di una ventina di pagine l'uno, sempre con protagoniste... le due ragazze in situazioni normali di scuola, di
1: quotidiane.
0: Fuori, quotidiane, in un mondo uguale al nostro di base. Non c'è una tecnologia particolare, cioè non è un mondo futuristico con i palazzi, le macchine che volano, è un mondo normale, ma ci sono all'interno di questo mondo delle tecnologie particolari. Per esempio, ne cito una: il nascondifaccia. Il nascondifaccia è una cosa che se ti vergogni un po', cioè che ti dà fastidio, che ti metti questo coso che ti crea davanti alla faccia una sorta di melma che non fa capire che faccia hai.
1: Bello!
0: Per cui, però il problema è che chiaramente questa cosa è un problema. Può diventare un problema,
1: cioè,
0: perché no?
1: cioè per il DL sicurezza assolutamente sarebbe vietatissimo.
0: Esatto. E così si va avanti. Un viaggio nei ricordi, c'è, cioè, questo oggetto che tu ti metti e poi, perché se ti sei scordato qualcosa, dici io mi sono scordato, che cavolo,
1: sempre.
0: Vai, entri in questo posto che è tipo un parrucchiere, una sorta di parrucchiere, okay. Ti metti questo casco e beh, cerchi di tornare indietro e ricordarti che cosa ti sei scordato. Anche qui potrebbe esserci qualcosa, qualche
1: problema.
0: Esatto. Cosa c'è poi? Era quindi incredibile. Praticamente si chiama paradiso digitale. Cioè, in questo mondo futuristico, quando muori, il corpo muore, ma la mente viene salvata e viene mandata in un paradiso digitale. Cioè, tu vivi in un paradiso digitale e per sempre rimani a quando... Se muori ragazzo e ragazza...
1: Sei lì.
0: Rimani adolescente, insomma.
1: Sì.
0: Appunto, le storie paradossali sono paradossali perché è tutta vista dalla protagonista che è morta la sua compagna di classe. Mannaggia, non mi ha reso il CD che gli avevo prestato. Bene, ora la vado a trovare in paradiso per farmi rendere il CD.
1: Dove l'hai messo?
0: Esattamente.
1: Maledetta.
0: Questo è il... E sono tutte storie così. La gomma antifame. te vero? Mangi questa gomma e sa di quello che vuoi, ma cioè la compri, te la compri che sa già di qualcosa, quindi pollo al curry, però anche, che ne so, stufato di una roba particolare, te la mangi.
1: Allora, questo secondo me esiste.
0: Allora sì, sicuramente con gli additivi, cioè, esiste qualcosa.
1: Posso testimoniare che ho un'amica vegana che si nutre esclusivamente, cioè adora molti, esclusivamente no, sarebbe morta, però adora le cibarsi di cibo chimico, sostanzialmente a gusti assolutamente non vegani, ma che in realtà se vai a vedere gli ingredienti sono vegani, cioè quindi tipo il gusto pollo arrosto che non contiene assolutamente niente di animale. Questo
0: pazzesco, un po' sì, futuristico.
1: È molto fattibile farlo ad oggi questo.
0: E ci sono i contraccolpi chiaramente possibili, perché se uno si nutre solo di quella roba lì.
1: E certo, certo, mi immagino, perché antifame fino a un certo punto.
0: Ultime cose, una cosa ganza interessante, uno dei racconti è il la scelta dell'amico, perché per a scuola fa parte del come si dice, il programma educativo, ti viene assegnato un amico a inizio anno e verrete valutati nella vostra amicizia.
1: Ah,
0: quindi ti spingono per forza a essere,
1: cioè ti viene assegnato, cioè non te lo puoi scegliere.
0: Non te lo puoi scegliere.
1: Oh, che palle.
0: Ti viene assegnato, tu prima fai una, sì, infatti in
1: cosa è terribile, tremendo. Come quando alle non lo so, alla recita scolastica ti mettono accanto a una persona che non, cioè,
0: esattamente.
1: Non lo dico perché mi è capitato. No, esattamente. Assolutamente no.
0: E niente, ce ne sono varie altre. Questo è solo il primo volume. Sono già, sappiamo, 10 volumi. Uno di 10. Edito da Toshokan. Lo troverete sicuramente nelle scan su internet. Intanto te lo passo, così te lo leggi.
1: Evviva!
0: E consigliatissimo, divertentissimo. E ragione, è un po' una Black Mirror divertente.
1: Infatti, finalmente
0: finisce sempre male, di fatto.
1: Ah, uffa.
0: Cioè, nel senso, la tecnologia che ti viene proposta, poi di fatto viene fatto capire che
1: fa
0: è una stortura. Sì, sì, esatto.
1: Però almeno non è così angosciante come Black Mirror. Perché diciamocelo, basta con questa cosa.
0: Black Mirror è pesante, è un po' troppo pesante.
1: Perché secondo me, se l'abbiamo detto tante volte, me la pensiamo, ma cioè è facile fare le cose così, cioè terrorizzando tutte, dicendo
0: sì,
1: tanto,
0: è vero.
1: Invece no, molto più divertente riderne e descrivere le tecnologie come goffe, come poi in fondo
0: è vero
1: più che anche più realistico, sinceramente.
0: Assolutamente.
1: Va bene, quindi abbiamo fatto una lunga carrellata di gadget che non potete non avere. E per quando usciranno, direi. E basta, direi che con questo vi lasciamo una buona serata, perché insomma
0: con oggi abbiamo, sì, per oggi abbiamo terminato. Ci troveremo, e avevo pensato anche una roba interessante per la prossima volta, ma me ne sono scordato.
1: Matteo, ora entrerai nel parrucchiere, quello dei ricordi.
0: Ah, brava, già.
1: E da lì capirai.
0: E da lì mi perderò, sì, in realtà, in un ricordo d'infanzia. E ciao.
1: Vabbè. Parleremo dei tuoi ricordi d'infanzia.
0: Bene, ci ritroviamo nei ricordi d'infanzia, non il prossimo lunedì, ma quello successivo.
1: Ciao, ciao!

0: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare e ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla Terra!
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Gli va male agire.
1: Ciao ciao ciao, eccoci, eccovi qua, siete su Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, lo dico per presentarci, per fare un piccolo biglietto da visita per chi tra voi ci ascoltasse per la prima volta, non sapesse bene cosa facciamo e chi siamo. E chiaramente l'idea è un po' quella della rassegna stampa. Abbiamo cambiato il nome, è stato un modo, crediamo, ancora valido per dirlo con ironia, perché la nostra rassegna stampa è più o meno una rassegna stampa, ma in certa misura anche un po' differente. La prima caratteristica forse che ci discosta dalla più canonica, più metodica, più sistematica rassegna stampa è quella di ospitare delle voci, degli interventi esterni, quindi in qualche modo mettiamo a valore i contatti, le relazioni che cerchiamo di coltivare nel movimento, nelle realtà autogestite, di conflitto, dei comitati, quelle che sono realtà quasi sempre di base, siano realtà o singoli, in qualche modo sono punti di vista per la trasformazione sociale, diciamo così. Dall'altra parte ci prendiamo anche del tempo per mettere da parte, selezionare le notizie, quindi ciò che trovate qui è sì uscito o preso o commentato anche dalle cronache locali, ma nello stesso tempo c'è sempre un po' di distanza, per cui ecco, non è propriamente una rassegna stampa se con questa intendiamo quell'attività con cui ci si sveglia la mattina e si guardano giornali e media, ma nello stesso tempo ecco ciò che troviamo e che possiamo leggere sui giornali che fanno le cronache locali sono oggetto della nostra trasmissione, diciamolo un po' così, e questo credo sia abbastanza utile e abbastanza valido per aver fatto a questo punto le presentazioni per questa settimana. Cominciamo appunto le nostre trasmissioni, la nostra trasmissione, prendendo in considerazione un fatto che è accaduto per l'appunto qualche giorno fa, cioè nel fine settimana. Stiamo parlando e sto parlando di sabato 16 di maggio, la manifestazione No Aeroporto, che si è svolta dal polo scientifico come partenza, con un percorso ad anello che ha lambito, toccato il mercato di Sesto, quindi più o meno il centro del paese, della città, del comune di Sesto Fiorentino, tenendo conto che c'era appunto il mercato, quindi era impossibile arrivare con la forma del corteo dentro il più pieno centro di Sesto, che come molti e molte sapete nei sabati è utilizzato come piazza allargata del mercato, e quindi gli è arrivato insomma un po' a lambirlo per avere un momento di visibilità, di contatto, di confronto anche e propriamente con gli abitanti di Sesto, quindi nei caseggiati più prossimi a quello che è il polo scientifico di Sesto Fiorentino, e poi la manifestazione è tornata di nuovo al polo per chiudere, diciamo così, con interventi. Hanno parlato i sindaci che erano stati invitati alla manifestazione, e poi un concerto con i Fish Bones, che hanno animato coloro che sono rimasti in questa giornata un po' come sapete o avrete già visto, o magari c'eravate pure, è stata un po' funestata dal tempo, una giornata che alla fine tutto sommato con il suo sole ha baciato la manifestazione, anche se proprio nei momenti dell'avvio è stata un po' colpita da qualche 10, 15, 20 minuti di pioggia che probabilmente, più che scoraggiare coloro che ormai erano venuti e venute decise a manifestare, probabilmente potrebbe nella mattinata aver scoraggiato qualcuno a partire da casa. Va tenuto conto che le previsioni erano quelle che erano, con una perturbazione a macchia di leopardo. C'è stato grandinate nella zona di Campisigna, ci sono state piogge più intense magari a Firenze che non propriamente in quel pezzettino lì di Sesto, Fiorentino, Castello, Sodo, Rifredi, che in qualche modo era interessato dal percorso della manifestazione, però ecco le nuvole come sempre e tenendo conto che il giorno precedente, venerdì 15, ha fatto acqua dalla mattina alla sera, compresa anche alcune ore della notte, probabilmente sì, qualche persona si è sentita un po' in difficoltà nel partecipare il giorno successivo. Questo lo diciamo perché è un dato della cronaca, è un dato della vita di tutti i giorni. Chi si deve spostare per manifestare sicuramente fa i conti anche con questo, tenendo anche conto che il percorso era previsto su tratti di strada anche propriamente aperti, via dello Smannoro, un pezzo della Perfetti Ricasoli, quindi d'altronde situazioni nelle quali si trova con difficoltà anche un rifugio che magari in altri contesti uno si infila dentro un bar, uno si ferma sotto un portico, sotto un androne, e invece in un percorso di strada come quello o hai l'ombrello e le scarpe coperte, sei disposto a prenderne un po', oppure d'altronde ti fai il bagno e rischi insomma di rimanere così. Per cui ci saranno state anche persone che hanno dovuto o voluto rinunciare. Teniamo anche conto, ormai siamo qui a, come dire, a mettere le mani avanti su quelli che sono le possibili defezioni alla manifestazione. C'era anche in concomitanza una manifestazione comunque rilevante per la pace che si teneva a San Miniato, in qualche modo animata, diciamo così, da padre Bernardo Gianni. C'era anche il mostro di Firenze per quanto riguarda le culture contadine genuine che alla Casa del Popolo di Grassino organizzavano la manifestazione del mosto di Firenze relativa ai piccoli agricoltori e piccoli vignaioli e vignaiole. Certamente anche questo un passaggio che purtroppo non siamo riusciti insieme ad evitare, nonostante come si può dire, uno scambio di amorosi sensi tra le culture della difesa del territorio nella piana e quello delle produzioni del biologico e della difesa e del diritto alla terra nella zona invece più vicina e più prossima all'esperienza contadina di Mondeggi, non siamo riusciti, ecco, ad evitarle. Quindi ci sono state anche degli elementi che hanno potuto portare l'attenzione di qualcuno o di qualcuna lontano dalla piana, magari con il cuore presente ma con il corpo da un'altra parte. Tra queste, non ultima direi di citare, perché ha la sua importanza, anche gli strike days organizzati dal Südgobas nel distretto industriale del tessile, non solo pratese. Per cui qualche altro compagno, compagna, gli operai, le operaie che sono coinvolte nei presidi, nei picchetti che sono stati numerosi anche questo fine settimana, anche loro sono stati in qualche modo sottratti alla possibilità di partecipare alla manifestazione, cosa che invece avevano potuto ed erano riusciti a fare negli anni precedenti. Dico negli anni precedenti, lo sapete, credo tutti e tutte, ma se qualcuno se lo fosse perso o dimenticato, il conflitto nella piana fiorentina animato dalle comunità e anche a questo punto lo possiamo sempre ribadire dai comuni e dai suoi rappresentanti istituzionali dei livelli più bassi, quindi sindaci o sindache, sindachesse, sindache che siano, va avanti almeno da un decennio, almeno da quando nel 2015-16 con Renzi si cominciò a ipotizzare concretamente l'idea di un spostamento della pista in posizione, come è stato spesso ribadito, parallela al raccordo autostradale, e quindi spostando le direttrici dei voli verso i comuni della piana. Inizialmente con l'ipotesi di pista che era stata denominata dalla traiettoria e dalla direzionalità della pista, era denominata 1230. Con quella soluzione lì i voli andavano più verso Prato. Invece, con il nuovo master plan, visto che un progetto era stato già bocciato dal TAR e dal Consiglio di Stato, quindi costringendo Toscana Aeroporti ENAC a riformulare la proposta, è stato spostato la direttrice in un senso 11-29, quindi si è cambiata la direttrice di un grado, andando a impattare più su Campi Bisenzio e un pochino meno su Prato. Questo, come tante volte è stato detto, anche ribadito più volte durante e dentro la manifestazione, non ha la modifica del progetto, quindi il passaggio da 12.30 a 11.29 come direttrice della pista e lo scorciamento di 200 metri dai 2.400 metri della prima ipotesi ai 2.200 del master plan, ancora alla valutazione di impatto ambientale e ancora dentro l'iter autorizzativo, non ha cambiato la sostanza del progetto per quanto riguarda la sua insostenibilità dal punto di vista della sicurezza idrica, dal punto di vista dell'impatto con le oasi e quindi con la biodiversità ancora conservata nella piana fiorentina, e neanche dal punto di vista del traffico aereo e passeggeri, che dovrebbe chiaramente essere il vero e proprio obiettivo per il quale si va a realizzare un nuovo aeroporto, piuttosto che tenersi la pista che c'è adesso, che è considerata corta, cioè perché lo è davvero, costringendo gli aerei a non potersi caricare fino al massimo, ad avere delle restrizioni sul numero dei passeggeri legate al peso, proprio perché aeromobili pieni fino al massimo della capienza sarebbero più pesanti, avrebbero quindi bisogno di un po' più di spazio per il decollo e un po' più di spazio per l'atterraggio. Da qui l'esigenza di superare la pista attuale di 1750 metri circa e averne una più lunga di almeno 5-600 metri, come infatti stiamo appunto valutando e vedendo, perché la proposta è dei 2200, quindi, come ribadito, questi 200 metri in meno dal 2002 al 2004 non cambiano niente rispetto all'operatività che l'aeroporto vorrebbe adoperare e vorrebbe avere. È stato solo un tentativo da parte di Gianni, per lo più, e quindi un tentativo politico di convincere attraverso queste limature e questo smussamento degli angoli o di alcuni spigoli del progetto, di convincere i comuni della Piana ad accettare il progetto. Processo politico gestito da Gianni che evidentemente non è riuscito, perché ad oggi i comuni della Piana sono stati presenti nella manifestazione di cui stiamo parlando, quella di sabato 16 maggio, proprio perché è in forza del ricorso al TAR che hanno rinnovato, come avevano già fatto contro lo scorso procedimento, e hanno e stanno facendo di nuovo. Quindi una manifestazione che è stata caratterizzata anche dalla presenza dei sindaci, come ho già detto, che sono stati sicuramente un elemento che ha dato e continua a dare forza e sostanza a queste iniziative e alle tante manifestazioni o mobilitazioni o iniziative che i movimenti, i comitati, le associazioni che sono riunite nel gruppo di lavoro della Piana e che hanno promosso la manifestazione continuano appunto a dargli. L'ultimo momento, diciamo così, che era stato prodotto intorno alle mobilitazioni e alle iniziative contro l'aeroporto era stato proprio la presentazione pubblica dei ricorsi, che era stata organizzata a Campi Bisenzio al Teatro Dante a novembre. Quindi da novembre ad oggi c'era stato non propriamente un silenzio, però un'assenza di manifestazioni, mobilitazioni di piazza di una certa rilevanza, e siccome da parte di Gianni, da parte di ENAC, da parte di Toscana Aeroporti si continua sempre a ribadire la volontà di andare avanti nonostante tutto, nonostante la contrarietà che si esprime a vari livelli, si è sentita dentro le reti di movimento e dentro le reti dei comitati la necessità e il bisogno di dare un'altra volta una risposta che fosse di massa, che fosse pubblica e che dimostrasse che l'opposizione, che la nemicità a questo progetto non viene solo dalle amministrazioni, non è quindi solo un elemento della politica, dei partiti o delle amministrazioni con il loro ruolo, ma viene anche e proprio dalle comunità, ma viene dagli abitanti, ed è per loro che la politica eventualmente si mette di traverso e non accetta il progetto e non il contrario. Ecco, è un no che sale dal basso e non un no che dall'alto dei sindaci o di alcuni interessi che potrebbero entrare in conflitto con quelli della pista di Toscana Aeroporti scende poi sulla gente. Il processo è inverso, come è stato dimostrato più volte negli anni, a partire proprio dal caso del comune sicuramente più coinvolte, proprio perché il sedime della pista andrebbe a realizzarsi dentro il suo perimetro, che è Sesto Fiorentino, che da comune sì inceneritore e sì aeroporto fino ai tempi della sindaca Sara Biagiotti del Partito Democratico è stato poi in qualche modo messo in crisi anche proprio dalle mobilitazioni di piazza e dal ruolo svolto dai comitati, sia quelli contro l'inceneritore sia quelli contro l'aeroporto, anche se in quella fase lì si parlava più di inceneritore, sembrava perlomeno una cosa più prossima ad arrivare rispetto all'aeroporto, ma l'opposizione cominciò contro entrambe le opere per tutti e tutte, quindi no inceneritori e no aeroporto, e misero in crisi la giunta se stese al punto da cadere e portare alla prima elezione del sindaco Falchi, che poi ha fatto due mandati, che poi è uscito ora recentemente per andare a fare il consigliere regionale e che quindi Sesto si approssima alle prossime elezioni comunali insieme a un altro comune assolutamente coinvolto che è Prato, per cui certamente dentro le corde dei comitati, dei movimenti, delle associazioni che hanno promosso la manifestazione di sabato 16 c'era e c'è anche una certa volontà di insistere e di intercettare quelle che sono le tensioni che più o meno serie, più o meno importanti che siano, però si producono nei territori laddove ci sono le elezioni ai livelli più bassi e di prossimità con il cittadino, che sono poi appunto le elezioni comunali. Ho fatto già una lunga introduzione, volevo appunto oggi parlare principalmente di questo per la rilevanza che continua ad assumere, perché lo spettro delle adesioni ben più che quello dei promotori, ma lo spettro delle adesioni è davvero molto molto ampio, a dimostrazione che questa vicenda continua ad interessare, ad attrarre, a mobilitare tantissime realtà, non solo quelle più propriamente dedite durante tutto l'anno e durante tutte le loro riunioni agli aspetti della difesa del territorio, ma anche quelle legate al mondo del lavoro, al sindacalismo di base, le realtà studentesche, coloro che vivono e lavorano dentro il polo scientifico per ovvie ragioni legate agli impatti che il nuovo aeroporto avrebbe sulle strutture nelle quali studiano o lavorano, e volevo anche guardare con voi i giornali, per cui a questo punto, ripeto, dopo questa già molto lunga e credo dettagliata introduzione che ho fatto a partire dalle riunioni alle quali ho partecipato, quindi ecco, la mia è una cronaca, una ricostruzione magari un po' prolissa, però ecco, interna ai processi, alle intelligenze che hanno prodotto la manifestazione, vorrei andare a guardare i giornali. A questo punto, prima di farlo, facciamoci già una pausettina musicale e poi cominciamo davvero a guardare quello che hanno detto i giornali, che direi, lo dico un po' con una battuta, non hanno potuto oscurarla, quindi c'è stato un po' di attenzione. Tutti i giornali del nostro territorio hanno riportato la manifestazione, chi con una pagina, chi con due, chi con la fotonotizia, chi meno, però in qualche modo ecco, è già un primo obiettivo quello di essere riusciti a stare e ad andare a portare i temi della manifestazione su tutti i giornali, cosa che purtroppo ce lo dobbiamo riconoscere è tutt'altro che banale, perché spesso quando vogliono riescono anche a utilizzare una specie di shadow ban, che è più un fenomeno proprio delle reti e dei social, ma per evitare di parlare di censura, perché mi sembra forse un po' eccessivo, però di fatto, insomma, chiamatela voi come volete, quando di qualcosa di rilevante per così tante sigle, per così tante persone, non viene commentata da coloro che fanno o dicono di fare informazione pubblica, sarebbe, se non proprio censura, qualcosa che gli assomiglia parecchio. Invece in questo caso davvero ci siamo riusciti a non farsi oscurare. Facciamo un po' di musica e poi si riparte con i giornali guardandoli.

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli,
1: Bene, riprendo il microfono in mano, siamo di nuovo su Radio Wombat e ancora la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, siete arrivati un po' in ritardo, anzitutto tranquillità, perché le nostre trasmissioni le potete riascoltare sempre tutte intere da capo andando sulla sezione dei podcast e scaricandovele. Questo vale per noi e anche per le altre trasmissioni di Radio Wombat. Per fare un brevissimo recap, abbiamo fatto una lunga introduzione prima di andare a guardare i giornali sulla manifestazione di sabato 16 maggio No Aeroporto, che si è svolta tra il polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino, Sesto e Ritorno. Volevo appunto guardare i giornali. Abbiamo fatto una pausa musicale perché avevamo già parlato un po' con Assalti Frontali, 99 Posse, Muro del Canto, la canzone per la Palestina che mai è così urgente, anche perché proprio in questa mattinata nella quale abbiamo raggiunto anche lo sciopero di USB sembra essere partito.

quello che abbiamo raccolto con Dario di USB Dallo e sullo sciopero generale convocato anche proprio in solidarietà con la Palestina e a supporto come equipaggio di terra della Global Sumud Flottiglia, non è un contenuto scaduto ma comunque un contenuto condizionato dai fatti che si susseguono e che cambiano rapidissimamente. Proseguirei come avevo promesso con la lettura dei giornali e delle cronache locali rispetto alla manifestazione di sabato 16 maggio no aeroporto. Comincerei con il Corriere Fiorentino, i giornali sono tutti quelli del day after, cioè del 17 di maggio. La Piana ribadisce il no all'aeroporto. 1000 in corteo per il parco e i fenicotteri, sindaci, associazione cittadini di Sesto contro il progetto per Peretola in attesa della sentenza del TAR. Quindi il Corriere Fiorentino dice 1000 presenze alla manifestazione, come sempre nelle mobilitazioni i numeri contano e infatti uno degli elementi, degli aspetti, delle caratteristiche più contestate, discusse, sempre creano polemica, diciamo così, è il balletto dei numeri, quindi il Corriere dice 1000, poi ci sarà chi dice 1500 e ci sarà chi dice 2000. Gli organizzatori hanno detto 2000, penso che essendoci stato dall'inizio alla fine sia un numero più che corretto, si potrebbe addirittura volerlo gonfiare un po' per fare un piacere ai manifestanti, tenendo conto che appunto, come si diceva, la manifestazione ha avuto un inizio, poi c'è stata la pioggia, poi c'è stato il passaggio a Sesto, c'è chi si è fermato, c'è chi si è aggregato, c'è chi ha fatto la manifestazione solo per un breve tratto, quindi è possibile che in alcuni momenti ci siano state anche più di 2000, mentre in altri ce ne siano state anche meno di 2000. Quindi questo è per dare uno spaccato che sia realistico e andare oltre il dato numerico che messo sul titolo di un giornale rischia di essere un po' troppo definitivo, però poi per spezzare una lancia a favore anche di chi ha fatto le cronache e si è fatto il corteo, anche questo è un elemento che per questa volta, visto che c'ero, lo posso testimoniare anche di persona. Alcuni dei giornalisti che hanno scritto gli articoli hanno seguito la manifestazione dall'inizio fino alla fine e davvero non è poco. Quindi questo è l'articolo del Corriere, mette in evidenza la vicenda dei fenicotteri, che è stato uno spezzone del corteo che diciamo si è caratterizzato con il tema fenicotteri, era poi uno spezzone che diciamo è un po' il segreto di Pulcinella, era lo spezzone del partito, di fatto della lista per Sesto che si candida con il candidato Damiano Sforzi. Hanno fatto uno sforzo per fare un gioco di parole, per seguire le indicazioni che gli organizzatori e i promotori avevano dato, cioè quello che più o meno i comitati della Piana hanno sempre fatto nei confronti della politica, un invito e un'apertura, però anche il tentativo di evitare che fossero solo passerelle politiche, passerelle elettorali, soprattutto in un momento come quello della tornata elettorale estese, e quindi l'invito a non portare simboli e bandiere di partito ma messaggi e contenuti a tema. Direi che l'invito e questo appello è stato rispettato sostanzialmente da tutti e da tutte. C'era qualche simbolo di partito inevitabilmente, perché chi si ritrova intorno a questa forma organizzata e ci crede e se la sente è inevitabile che in qualche modo porti anche i propri simboli, però lo hanno fatto su degli striscioni che è certamente sempre diverso rispetto alle decine di bandiere a volte vengono fatte campeggiare dentro le manifestazioni, a volte in modo anche un po' scorretto, perché c'è chi davvero ne porta due a testa cercando di dare un impatto, un colpo d'occhio e di strappare quei like e quel colpo d'occhio nelle fotografie che fanno anche un po' sorridere. Invece direi che la manifestazione da questo punto di vista ha visto una certa correttezza. Il Corriere ci dice anche che è in attesa della sentenza del TAR, non ricordo se l'ho già detto, ma questo è forse uno degli aspetti più rilevanti, è già stata fissata la data dell'udienza del TAR, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale che dovrà valutare i ricorsi fatti dai comitati, dalle associazioni ambientaliste e dai comuni, ed è fissata per il 22 di ottobre. Hanno poi già detto che ci saranno dei mesi per tirare fuori poi la

0: sentenza che quindi dirà se è un sì o se è un no e come lo ha detto, quindi anche poi il contenuto delle sentenze è certamente importante, però la sentenza dovrebbe essere, o perlomeno l'udienza è fissata per il 22 di ottobre. Vediamo se sarà un'udienza sola, se riusciranno a fare tutto insieme, se arriveranno già decisi perché la politica li ha già piegati, se invece prenderanno in considerazione davvero i punti che avvocati e politica e amministrazione hanno sollevato. Insomma, è una vicenda ancora da vedere, ma la manifestazione ovviamente aveva anche tra gli obiettivi quello di pesare in qualche misura su quello che è il giudizio dei giudici, cioè non lasciarlo solamente agli aspetti amministrativi, alle questioni sollevate dal punto di vista legale, tecnico e amministrativo, ma anche tenere conto di quelle che sono i rapporti di forza tra le comunità e quindi la gente che continua a dire no, come in tante parti e momenti del corteo si è cantato, senza la gente non si decide niente, recuperando uno slogan che è stato in questi comuni, in queste comunità per tanto tempo, fin dai tempi delle lotte contro l'inceneritore di Case Passerini Firenze, ma ancor prima contro l'inceneritore di San Donnino. La Repubblica invece azzarda i 2000, quindi in 2000 alla manifestazione contro la nuova pista dell'aeroporto. Hanno sfilato per le strade di Sesto Fiorentino, presenti anche i sindaci dei comuni della Piana. Qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani, numerosi comitati e le associazioni. Impugneremo la conferenza dei servizi come abbiamo fatto la volta precedente. Questo lo dice Repubblica. Poi c'è una foto dello striscione di apertura: basta aeroporti in città, sì al Parco della Piana. Si vede poi lo striscione di cui è già stato riportato il contenuto. Qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani. Ancora una volta è lo striscione, lo spezzone di per Sesto che, senza il bisogno di mettere i simboli in evidenza, ha trovato il modo per avere una certa visibilità e una certa importanza all'interno del corteo, sia per le dimensioni dello striscione, sia perché era partecipato, sia perché aveva questa caratteristica dei fenicotteri, con un evidente riferimento ai fenicotteri che solitamente verso la fine dell'anno, l'inizio del nuovo anno, comunque a cavallo del passaggio dell'anno, vengono solitamente nel lago di Peretola, un laghetto diventato assolutamente rilevante in tutta questa vicenda, sia perché ospite fenicotteri, quindi ha questa caratteristica così anche bella dal punto di vista territoriale, sia perché è uno degli stagni della Piana Fiorentina e Pratese, così sono stati denominati, che è una zona a protezione speciale e zone a interesse comunitario, che sono state protette negli anni dalla direttiva Habitat e che proprio recentemente hanno creato un certo imbarazzo, un certo tipo di ostacolo e problema che ENAC, Toscana Aeroporti, Giani, soprattutto per loro, hanno cercato di rimuovere andando a chiedere non all'Unione Europea, come il decreto di valutazione impatto ambientale inizialmente aveva prescritto, cioè che avrebbero dovuto chiedere alla Commissione europea di derogare alla direttiva Habitat che protegge queste aree naturali, e invece Toscana Aeroporti e ENAC sono andate a chiedere al Ministero di rivedere il decreto di valutazione di impatto ambientale e che venisse eliminato il bisogno di passare a chiedere alla Commissione europea la deroga alla direttiva Habitat, perché secondo loro, secondo dati forniti da Giani, ed ecco come vi dicevo il ruolo della regione toscana, è stato detto che in queste aree naturali protette sì dalla direttiva Habitat, però secondo loro non ci sono specie prioritarie né di flora né di fauna. Quindi la prescrizione del decreto di valutazione ambientale è stata in qualche modo aggirata, reinterpretandola dal punto di vista non della priorità di queste aree in quanto tali, ma dell'assenza di specie prioritarie, per cui girando intorno a questo ostacolo si è quindi, diciamo, velocizzato l'iter, per cui la preoccupazione di Toscana Aeroporti ENAC era quella che un responso da parte della Commissione Europea sarebbe potuto arrivare, magari anche positivo per loro, ma dopo diverso tempo, addirittura parlavano di anni per il tempo di risposta, e invece preoccupati dall'allungamento di questi tempi hanno deciso di chiedere al Ministero. Il Ministero dell'Ambiente non si è fatto attendere, quindi gli ha dato immediatamente la revisione del decreto di VIA, e quindi questa revisione avrebbe creato una situazione che i giornali e la stampa e anche la politica favorevole al nuovo aeroporto avevano commentato come un elemento di velocizzazione, di snellimento e quindi di messa in condizioni da parte della politica di far partire la famosa conferenza dei servizi. Ecco che quindi aver portato in corteo questo elemento dei fenicotteri è stato un escamotage per avere una visibilità e fare un po' di hype per chi li vedeva, ma aveva anche a che fare con una vicenda amministrativa che è rilevante, che coloro che stanno seguendo da tempo tutto questo iter autorizzativo conoscono e possono in qualche modo riconoscere. Andiamo ancora avanti, il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, cosa dice? Sindaci e candidati, la piana in piazza contro l'aeroporto, centinaia in corteo contro la pista a Peretola. Quindi qui il Tirreno non minimizza, forse più di tutti gli altri giornali, perché parla di centinaia in corteo. Si potrebbe chiaramente dire che dicendo centinaia non si sbaglia, perché centinaia, se fossero 20 centinaia, sarebbero poi 2000 persone, basterebbe giocare un po' con la matematica per non sbagliare, la dicono così, però insomma centinaia non rende giustizia, perché se invece si dicesse migliaia, in effetti anche questo non è sbagliato, perché 2000 sono migliaia, sono 2 migliaia e vabbè, comunque insomma dai, ci siamo capiti su quello che volevo dire. Ci sono ben 3 foto, una è dello striscione Basta Aeroporti in Città, sia al Parco della Piana, che poi è lo stesso che i comitati avevano usato per la manifestazione del 30 settembre del 2023, quella che era partita con la biciclettata insieme alle cargo bike della GKN. Poi l'altro storico striscione dietro il quale si sono posizionati i sindaci, ma insomma non era previsto, è andata semplicemente così. No aeroporto, sì al parco, Firenze e La Piana non si arrendono al potere del denaro, questo era lo striscione portato sempre dai comitati nella manifestazione che partì sempre dal polo scientifico il 2019, prima poi della bocciatura del vecchio master plan. E ancora il più che citato, a Sesto volano solo i fenicotteri, non gli aerei, che è quello dietro il quale era Damiano Sforzi, perlomeno non ancora, anche se certamente una delle candidature più favorite delle prossime elezioni se stessi, diciamo il candidato di Per Sesto e anche di tutto il campo largo. E c'è stato dietro quello striscione anche Lorenzo Falchi a dimostrare una continuità, perlomeno adesso, fino adesso, a parole e a dichiarazioni di quella che l'esperienza amministrativa di Damiano Sforzi si annuncia in continuità con quella di Lorenzo Falchi se dovesse essere eletto. Queste sono state le sue parole negli incontri preelettorali nei confronti che sono stati organizzati, tra cui ha spiccato quello organizzato da La Nazione al Teatro Cinema Grotta. C'è infine tra i giornali La Nazione dice i 1500 sfilano contro Peretola, blocchiamo la pista lunga, l'aeroporto ancora nel mirino, i 1500 contro la nuova pista, esposto anche alla Corte dei Conti. Comitati, sindaci e cittadini hanno sfilato a Sesto con cartelli e striscioni. Alla Piana serve il parco. La foto riportata dalla Nazione è ancora quella dello striscione di testa Basta Aeroporti in Città, sì al Parco della Piana. Questo articolo della Nazione, che come avete sentito dice 1500, ve l'avevo avevo detto, c'è chi ha detto centinaia, c'è chi ha detto 1000, c'è chi ha detto 1500, c'è chi ha detto 2000. Comitati, sindaci e associazioni, il titolo in blu nella nazione dell'aeroporto ancora nel mirino usa questa tristissima espressione che in qualche modo forse vuole alludere alla minacciosità del movimento, il mirino, le armi, sono titoli ai quali la nazione non è affatto nuova, va rilevato, ed ora poi ci divertiremo a guardare qualche parola anche da lì, che la nazione aveva proprio dato spazio il giorno 16 maggio, quindi il giorno stesso della manifestazione, a una lunga intervista all'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi, che ribadiva non solo le sue ragioni ma anche in qualche modo i suoi ricatti e le sue minacce nei confronti della Piana di Firenze rispetto ai temi del lavoro e quant'altro. Ora appunto lo guardiamo insieme nelle sue parole, nei suoi slogan, nelle sue dichiarazioni più eclatanti, e quindi ritornare a parlare di mirino il giorno successivo ci sembra, perlomeno sembra a me, un riferimento a queste dichiarazioni, nelle quali si faceva riferimento anche agli scontri che erano avvenuti durante la manifestazione della GKN. Mi sembra che guardando i giornali abbiamo più o meno detto tutto quello che ci interessava dire. Forse una cosa, ecco, che mi cade adesso l'occhio da segnalare è che tra i sindaci che erano presenti, la sindaca di Sesto Claudia Pecchioli, che ricordiamo non è propriamente sindaca ma è facente funzione perché è stata la vice di Lorenzo Falchi fino a che Falchi è andato poi in consiglio regionale, quindi è rimasta a lei la palma e la fascia da sindaca, ma non è propriamente la sindaca, comunque c'era lei come facente funzione. Poi il sindaco di Calenzano, il sindaco di Campi Bisenzio, quello di Carmignano e quello di Poggio a Caiano, che mi preme mettere in evidenza come appunto il sindaco di Poggio a Caiano Palandri sia un sindaco di centrodestra. Un sindaco di centrodestra che non si è limitato solo a fare delle dichiarazioni di circostanza contro la pista, ma che coerentemente rispetto a quello che pensa e rispetto a quello che crede possa essere il ruolo di un nuovo aeroporto che sorvolerebbe in parte anche il suo comune o che comunque andrebbe a impattare con il progetto di parco agroecologico della Piana, che ha a che fare anche con il comune di Poggio a Caiano, ha coerentemente partecipato al ricorso, quindi un sindaco che ha preso parte nonostante la sua provenienza da centrodestra, che sicuramente con i comitati, associazioni e movimenti che hanno promosso la manifestazione ha assolutamente ben poco a che fare, a che vedere, ha però dichiarato che il suo mandato è quello di proteggere i cittadini, di proteggere anzitutto la salute delle sue comunità, e rispetto a questo ha coerentemente fatto il ricorso. Quindi è un elemento di un certo interesse perché per certi aspetti è anche un contraltare a quella narrazione che vorrebbe o pretenderebbe descrivere la destra sempre come un campo politico privo di contraddizioni, che riesce a trovare l'unità più facilmente della sinistra, che sono più solidi che le forze politiche del campo sinistro o che si pretende chiamare tale, e questo invece evidentemente quando i progetti sono complicati e mettono realmente di fronte a delle problematiche anche la destra è capace di dividersi come la sinistra, diciamolo così. Direi appunto con questo appunto proprio i giornali li abbiamo guardati e sviscerati. Mi resta l'articolo di Naldi che ora vado a prendere e ne guardiamo subito le bellurie. Ed eccolo qui, come promesso, l'articolo del 16 di maggio, aeroporto, nuova pista in 3 anni, Peretola decolla la nuova pista, Naldi, ampliamento in 3 anni, oltre 1000 posti di lavoro in più. L'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, la guerra dei ricorsi? Li aspettiamo, ma andiamo avanti. In autunno la conferenza dei servizi, ridurremo il rischio idraulico e l'impatto acustico. E poi, come vi dicevo, l'articolo comincia con un riferimento agli scontri che ci furono per la manifestazione di CKN, la conferenza dei servizi in autunno, l'avvio dei lavori entro l'estate 2027 e la fine dell'intervento nei 2 o 3 anni successivi. La tabella è tracciata, l'aeroporto di Peretola prepara il decollo verso l'ampliamento della pista, ma prima i riflettori sono puntati sulla manifestazione del no aeroporto in programma oggi. L'attenzione ai massimi livelli per evitare che finisca come lo scorso ottobre, quando alcuni manifestanti andarono allo scontro con i poliziotti provocando il ferimento di 10 agenti, danni all'aeroporto, ritardo e spavento per i passeggeri. Ecco che lo schema è quello: si cerca di far paura, nello stesso tempo si rassicura mercati, opinione pubblica, che l'aeroporto si farà e la tabella di marcia è già tracciata, per cui tutto quello che i manifestanti possono fare al massimo è fare danni all'aeroporto, ferire poliziotti e rompere i coglioni, diciamola in questi termini qui. Ovviamente a parlare è la voce del padrone in tutti i sensi, che promette ancora una volta i posti di lavoro che non ci sono, non si vedono e anzi si sono tradotti in questi anni in appalti, subappalti, spacchettamenti e precarietà. Questa direi che è la disamina completa della giornata di questi giorni. Stiamo a vedere che succede, ma più che stare a vedere è ancora una volta un appello e un invito a prendere parte a questa battaglia che attraversa i nostri territori da tanti anni e la cui posta in gioco non è solo quella di un'infrastruttura impattante, che già non sarebbe poco, ma di un modello di città e di estrattivismo che riguarda anzitutto il turismo, la turistificazione di Firenze e l'esasperazione delle sue caratteristiche di città vetrina, che non sono una novità ma sono state portate all'ennesima potenza, per cui un'infrastruttura come un nuovo aeroporto è, per usare una metafora stiracchiata ma che è sempre valida, una pipeline, l'oleodotto che serve ad estrarre il petrolio turistico che si trova nella miniera del centro UNESCO. Questo credo che vada da sé, che tutti e tutte lo sappiate e lo capiate, e quindi con questo davvero chiudo sull'aeroporto. Passo invece a una questione che ci riguarda e ci interessa tantissimo, come ho già detto rientrando in voce dalla pausa musicale, 2 secondi 2 per l'introduzione all'intervento di Dario di USB Firenze per lo sciopero generale anche e fortemente in solidarietà con la Palestina tutta contro il genocidio, la guerra e il riarmo, e a fianco della Sumud Flottiglia. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat anche questa settimana, questa mattina di lunedì 18 di maggio. Vogliamo dare spazio e voce alla manifestazione, al presidio e alle iniziative, perché sono plurali, adesso ne parleremo, di USB, che ha lanciato appunto lo sciopero nazionale per questa giornata, una giornata in connessione, in solidarietà al fianco della Palestina ancora una volta contro il genocidio, contro il riarmo, contro le politiche di guerra, e ovviamente una connessione diretta e forte con Global Sumud Flottiglia, che in questi giorni è proprio, credo di poter dire in queste ore, è entrata in acque internazionali, lasciando gli ultimi approdi che aveva avuto in acque e poi porticcioli turchi nei quali erano riparati nelle giornate precedenti, visto il maltempo. Sembra che il sole sia sereno, questo dico avendo guardato qualche ora fa il tracker, e in qualche modo ecco si dirigono ancora verso Gaza. La determinazione è tanta, sanno e sappiamo tutti e tutte noi che ci consideriamo equipaggio di terra, come è stato detto, che Israele e il suo esercito è sicuramente lì appostato da qualche parte, quindi uno sciopero che vuole essere una risposta a un momento di solidarietà della classe lavoratrice nei confronti di coloro che stanno praticando un internazionalismo davvero straordinario. La giornata di oggi, ovviamente essendo un appello ai lavoratori e alle lavoratrici per fermarsi, non chiama in causa solo gli aspetti e gli elementi di solidarietà
1: internazionalista con il popolo palestinese e l'affiancamento alla Global Summit, ma ci sono anche chiaramente gli aspetti legati propriamente alle prestazioni lavorative, a quello che succede sui posti di lavoro pubblici o privati che siano, quindi guardando banalmente il volantino che convoca la giornata di oggi, si sa che si fa la guerra che si fa lo sciopero contro la guerra che entra nelle nostre buste paga, nei prezzi al supermercato, nelle bollette, nella benzina, negli affitti, nei tagli alla sanità, nella scuola che cade a pezzi, nei servizi pubblici, come sempre più poveri. C'è anche poi, si affianca all'appuntamento di questa mattina, siamo con Dario ai nostri microfoni, appunto per avere un report di come è andata, di come sta andando, di quali sono i temi sul piatto, le valutazioni, i contatti con la Global Summit Flottiglia e tutto quello che vorrà e vorrai dirci. Dario, si affianca, stavo dicendo, anche un momento di solidarietà, invece si svolgerà nel pomeriggio sotto Palazzo Vecchio, in solidarietà e per il reintegro di Silvia, un'assistente domiciliare che è stata licenziata dal Consorzio Blu, che è in appalto al Comune di Firenze. Una esperienza davvero triste, come tante purtroppo abbiamo visto in questi anni, che ci ripropone la precarietà, il ricatto dei lavoratori in appalto e in appalto del Comune. Quando e quanto hai voglia di raccontarci, Dario, siamo qui ai nostri microfoni per appunto sapere come è andato, come sta andando il presidio di stamattina, visto che per i tempi della nostra trasmissione usciremo intorno all'ora di pranzo, quindi non riusciremo a sapere qual è stato invece l'esito della manifestazione del presidio a Palazzo Vecchio di oggi pomeriggio. Se ti va eventualmente di raccontarci un po' anche la vicenda di Silvia, siamo qui e a tua e a vostra disposizione.
2: Ciao, buongiorno e grazie per lo spazio, come sempre. I piani oggi sono molteplici, ma c'è un filo rosso che li lega. Oggi, come dicevi, nella domanda, è una giornata di sciopero generale che USB ha convocato sulla base della chiamata, della flottiglia. Una chiamata che non vuole essere semplicemente, o meglio, la nostra risposta non vuole essere semplicemente emergenziale, ma vuole in primo luogo dare una copertura, sindacale e anche sociale, a chi mette a disposizione la propria vita e i propri corpi per rompere un vero e proprio blocco navale illegittimo, illegale, immorale, e vergognoso. Lo sciopero generale, quindi risponde alla chiamata della Global, è uno sciopero che però vuole dare voce a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che non vivono più, perché c'è un collegamento diretto, immediato e molto forte tra l'economia di guerra, tra la complicità del governo Meloni con il genocidio in Palestina e le condizioni, nelle quali si trovano a vivere lavoratrici e lavoratori. L'economia di guerra produce nei fatti, tagli, a salari, a diritti, è una vera e propria trasformazione della funzione dello Stato e della natura dello Stato che oggi, anche nei suoi servizi, di prossimità rispetto alle cittadine e ai cittadini, non svolge più la funzione che invece gli assegna la Costituzione italiana, che è una funzione al servizio delle cittadine, che serve proprio a rimuovere e a superare gli ostacoli e le differenze di cittadine e cittadini. Ci arrivano già notizie di molte scuole sul territorio fiorentino, chiuse, perché ancora una volta, le lavoratrici e i lavoratori delle scuole, stanno dimostrando la loro vicinanza, e anche, non soltanto solidarietà, ma una risposta che è soprattutto mossa, da ciò che accade in Palestina, ciò che accade a livello internazionale, perché lo scenario preoccupante non riguarda solo la Palestina, ma riguarda un po' l'intero globo, se pensiamo anche a tutta l'area del Medio Oriente, ma anche spostandoci un po' più in là, oltreoceano, a Venezuela, Cuba, insomma, quello che noi vogliamo fare, noi come USB con questo ulteriore sciopero che si collega direttamente alla manifestazione operaia del 23 maggio, quando a Roma andremo appunto a riunire tutto il blocco sociale e lavorativo che di fatto produce e che, fermandosi, intende dare una risposta a un governo che risposte non ne ha, almeno per lavoratrici e lavoratori, ma soltanto per le grandi oligarchie e i grandi gruppi europei e mondiali. È una risposta che va a ricollegarsi, quella di oggi, anche alla battaglia, alle rivendicazioni più di settore, non sono scollegate col piano più generale, delle cooperative sociali, che avevano già indetto, prima della proclamazione dello sciopero generale, lo sciopero di settore delle cooperative sociali. Quindi saremo tutti quanti, tutti quanti dalle ore 10 in prefettura, poi noi ci sposteremo alle 14.30 sotto Palazzo Vecchio, perché c'è ancora da lottare oggi e continueremo anche nei prossimi giorni, visto il licenziamento per mano di Consorzio Blu, che, lo ricordiamo, è una cooperativa in appalto al Comune di Firenze, quindi c'è anche una responsabilità politica per quanto riguarda il Comune di Firenze, un licenziamento di una lavoratrice, ancora una volta è il tema della repressione in questo caso nei confronti di chi svolge un lavoro fondamentale, perché ha un valore sociale molto serio, forte e fondamentale, che è quello della assistenza domiciliare, un settore che va seguito. Non basta la semplice solidarietà, speriamo che ci sia molta solidarietà. Quello che serve è anche in questo caso, come per lo sciopero generale e per quello delle cooperative sociali, mettere in campo con i piedi per terra una lotta vera, concreta, che chieda condizioni di lavoro per chi svolge un lavoro senza il quale il nostro sarebbe un paese perduto. Sto parlando dei lavori che hanno una funzione sociale. Quindi oggi è una grande giornata, noi non ci fermeremo qui, siamo pronti, non abbiamo una postura, per così dire, semplicemente emergenziale. Certamente c'è un'emergenza, altrettanto certamente, a nostro avviso, occorre continuare a costruire un'organizzazione sindacale di lavoratrici, di lavoratori, che sappia contrastare e creare una resistenza rispetto a un panorama che è davvero sempre più preoccupante, giorno dopo giorno, sia a livello generale sia a livello di luoghi di lavoro. Noi vi ringraziamo, stiamo allestendo la piazza qui in prefettura, speriamo che ci sia una grande partecipazione, e poi appunto nel pomeriggio alle 14.30 saremo sotto Palazzo Vecchio per dare solidarietà e per dare forza alla battaglia di Silvia, che è la battaglia di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dell'assistenza domiciliare. Grazie ancora.
0: Dario, grazie a te, grazie a tutta USB per aver lanciato questa manifestazione, questo sciopero che, come vi ripeto, proprio nel momento in cui stavamo raccogliendo la testimonianza di Dario e il suo intervento, che era poco prima delle 10, quindi in preparazione della piazza dello sciopero, si è proprio dato l'attacco e l'intercetto dell'IDF nei confronti della Sumud Flottiglia. Quindi quello che avete ascoltato è un contributo, ripeto, non scaduto, ma che non poteva tener conto della situazione che si è configurata nel giro di veramente poche decine di minuti. Ciò non gli toglie niente nel suo valore, nelle sue intenzioni. Per quanto invece riguarda le informazioni più fresche, più aggiornate, più importanti, perché da quelle dipendono anche le piazze solidali che stiamo cercando di animare, guardate i social, che sono più rapidi e più istantanei di noi. Dalla stampa rassegnata è ancora tutto, il solito grande ciao e grande solidarietà alla Palestina e ai partecipanti alla Sumud Flottiglia.
3: Radio Wombat,
4: da sempre
5: e obiettivamente
6: la migliore.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto canc.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
3: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Io sono Leonardo Montecchi, grazie per l'invito a partecipare a questo approfondimento, discussione che facciamo assieme. Mi occupo di prevenzione e di gruppi. La scuola che si chiama Scuola Così Blegher di Rimini è formata soprattutto da facciamo formazione, però abbiamo un riferimento soprattutto nei gruppi, quindi facciamo formazione di gruppo e quindi ci occupiamo anche della prevenzione da questo punto di vista. In particolare pensiamo anche che è quello che ci sta un po' generalmente succedendo, tenendo in conto quello che stavi dicendo qui, diciamo un lungo periodo in cui i vincoli delle comunità e dei rapporti con la natura si sono, non così casualmente, sono stati spezzati, frantumati e è emerso un individuo solo, isolato, come se fosse completamente privo di vincoli, no? Questo individuo di cui, fra l'altro, diciamo, la tendenza attuale è quella di aumentare ancora di più su questo individuo le prestazioni, tant'è che ultimamente si parla molto che questa è diventata una società della prestazione, per cui bisogna sempre essere assolutamente al top, come si dice, con le prestazioni. E tutto questo però produce una alienazione, per usare una vecchia parola, che sia sul versante del lavoro, diciamo la vecchia alienazione di cui parlava Marx, ma è anche l'alienazione mentale, e nel senso che tendenzialmente si vive molto alienati, isolati, separati, privi apparentemente del vincolo con gli altri, no? Se il vincolo con gli altri, ma non solo gli altri, con la natura, con gli animali, no? Con le piante, fosse completamente troncato, no? Fosse completamente troncato. E su questo, diciamo, la nostra, uso questo termine, la nostra riflessione, perché siamo, diciamo, un gruppo di ricercatori facciamo ricerche e azioni, no? Quindi le ricerche non sono solo ricerche, diciamo, in laboratori isolati che possono portare a delle produzioni così un po' astratte, no? Per l'Accademia. Facciamo attività, ricerche e azioni che producono cambiamenti dove andiamo a fare queste ricerche, cambiamenti nei luoghi dove le ricerche vengono fatte, ma anche cambiamenti su noi stessi, perché apprendiamo, diciamo, facendo questo tipo di attività e ricerca. La cosa interessante è che non siamo solo un gruppo di Rimini, questo Blegher, cui è intitolata la scuola, era uno psicanalista argentino. E questo psicanalista argentino faceva parte di un movimento in Argentina che si occupava di salute mentale, di interventi nella società e così via. Si era collegato con un altro importante psichiatra e psicanalista che si chiamava Enrico Piccioni Vieri, sono morti entrambi. E quello che ci ha portato questo pensiero in Italia si chiamava Armando Baulio, che è venuto qui in Italia, dice anche il dottor Berardinis e anche Annise Marchetti, la dottoressa Marchetti. Noi siamo allievi di questo Baulio, che peraltro è abitato qui a Firenze, no? Mi piace molto anche ricordarlo per questo. Ah, io venivo a fare l'analisi a Firenze, quindi mi ricorda anche questo passaggio. Bene, vi dico tutto questo perché questo pensiero, che poi cercherò così di presentarvi, ha questo collegamento un po' più vasto, tanto che ci sono scuole e gruppi di ricercatori in Europa, in Italia, in Spagna molto, qualche cosa in Svizzera, qualche nucleo in Francia, in Messico, in Uruguay, in Brasile qualcosa, in Argentina e in Cile. Cito questo perché questi ricercatori si vedono periodicamente per discutere sulle ricerche che stanno facendo, le attività che stanno facendo. E adesso siamo impegnati nell'organizzazione della quinta assemblea di questo movimento che si terrà a Rimini in ottobre. Quindi il tema di questa assemblea è il vincolo come soggetto nella contemporaneità. Quindi venendo qui con voi, parlando di queste cose, è un modo per riflettere e pensare anche intorno a questa tematica. E a che cosa mi voglio riferire? Al fatto che, per esempio, prima si parlava di comunità. Allora, c'è questo vecchio sociologo tedesco, si chiamava Tönnies. Questo Tönnies ha studiato la comunità, che lui definiva come quel luogo dove circolano gli affetti e i sentimenti. No? E la comunità, adesso faccio così, sfoggio un tedesco che non so, però mi piace un po' fare il narcisista, la chiama Gemeinschaft, la comunità, intesa in questo modo, come lo intende, circolazione di affetti e di sentimenti, e sarebbe quel luogo, quello spazio, ma quel vissuto anche, in cui le persone tanto si conoscono e se muore qualcuno vanno a casa, parlano di questo, sentono quella morte non certo direttamente come una morte propria, ma come una morte della comunità. Quando nasce qualcuno lo sentono, lo percepiscono come una nascita di una nuova persona nella comunità, matrimoni per parlare diciamo di questo, no? Ecco, questa dimensione comunitaria che vedo un po' è più giovane di me, ma quelli della mia età forse hanno un po' un riferimento vita di paese, io per esempio sono vissuto in un paese dove questa vita di comunità l'ho percepita direttamente, era un paese di minatori, quindi figuratevi, l'aspetto comunitario era molto forte. Bene, questo Tönnies dice: da questa situazione comunitaria siamo passati a una distruzione dei vincoli comunitari, per cui si è passati a questa dimensione che lui chiama sociale, alla società, termine tedesco Gesellschaft. E allora il passaggio dalla comunità alla società la si può pensare come la diffusione dell'economia capitalista, il cambiamento dall'agricoltura all'industria, no? Tutta questa dimensione che possiamo pensare di vari modi. Quello che però succede in questo passaggio è la rottura del vincolo comunitario. Per cui, perdendo il vincolo comunitario, abbiamo quella che si chiama dimensione sociale, per cui ci sono i grandi palazzoni, gli appartamenti, in cui uno non sa chi abita di sopra, uno muore e dice, ma è morto tizio, ma non sappiamo chi è, dove va, a che famiglia appartiene, non si sa niente, no? Di tutto questo. La vita sociale, per questo sociologo che cito perché a me ha colpito per l'evidenza, no? del suo pensiero, è la vita della società si riduce a incontrare le persone sul mercato, compro, vendo, il rapporto sociale, quel senso lì, non è più circolazione di affetti e sentimenti, ma è circolazione di spesa, denaro, scambio di merci. Questo è l'aspetto più tipico della società. Abbiamo fatto anche delle ricerche in merito, per esempio, per vedere addirittura se ci fosse una corrispondenza fra gli spazi vitali dove le persone vivono e questo aspetto della comunità società. E per esempio che ho fatto una bella ricerca in un paese che si chiama Amandola, che si trova nelle Marche, credo sia in provincia di Ascoli Piceno, ed è uno di quei paesi che sta su un monte, circondato un po' dalle mura. E allora c'è Amandola che è circondato un po' dalle mura. Abbiamo fatto una ricerca per vedere i giovani, dove si vedevano, eccetera, e c'è tutto un modo classico: c'è la piazza centrale, dove sfociano tutte le vie, e c'è la chiesa, tutti diciamo vari modi che servono per incontrarsi in un luogo centrale, no? Quello è una struttura ancora comunitaria, c'è il bar dei giovani, il bar dei vecchi, no? Tutte queste cose qui. Noi di dentro, quelli di fuori, questa è ancora, era ancora la comunità. Poi abbiamo fatto una ricerca sempre collegata con questo paese, però si chiama, non mi ricordo adesso il nome, fate conto come Amandola Bassa o Amandola Scalo, non so, un raggruppamento di case in fondo, quindi sulla pianura vicino al fiume, che si è sviluppato in modo caotico nel Novecento, soprattutto. I vecchi abitanti sono in grande parte andati a abitare giù perché è più comodo abitare per gli spostamenti, le macchine e così via. Però lì non c'è un centro, non c'è un centro. La vita di quelle persone che abitano
1: lì
0: è un luogo un po' di passaggio, uno ci può abitare, dormire, poi lavorare da un'altra parte, no? Quello è la struttura tipica della società. Vi tralascio perché la cosa è andata avanti. Noi adesso vivremo in quello che si chiama spazio postmoderno, no? Credo avete sentito parlare di questo termine. Gli spazi postmoderni non sono più neanche come quegli spazi lì, sono tipo i centri commerciali. Centri commerciali, non so, i grandi aeroporti, no? Quegli spazi lì che quel sociologo francese che si chiama Marc Auger chiama i non luoghi. No? I non luoghi sono questi spazi così, come possiamo dire, non particolarmente caratterizzati. Voi potete trovare lo stesso spazio. Il centro commerciale lo trovate qui a Firenze, come lo trovate a Siracusa, non cambia molto, lo potete trovare con le stesse caratteristiche a Buenos Aires o a Mosca. Non luogo significa questo, è un luogo che non è caratterizzato da niente, se non dal fatto che si può possedendo. E diciamo la mentalità di quegli spazi è particolare, no? Tornando al discorso che non favorisce, come qui siamo noi, no? Tutte a parlare, non favorisce l'incontro, lo scambio, la circolazione di affetti e sentimenti meno che mai, solo la circolazione, lo scambio monetario di individui completamente parcellizzati, come si dice, no? Ridotti quasi a, non, neanche addirittura di individui, no? Sembrano tracce così di particelle elementari. C'è uno scrittore che a me piace molto, è un po' reazionario, però è reazionario, però è molto intelligente e colpisce molto. E si chiama Houellebecq, conoscete il francese, quello le particelle elementari, e lui analizza proprio questa decomposizione dell'essere umano nella società occidentale contemporanea, fa vedere come ci sia questa rottura dei vincoli e questa esplosione di

Bene, questa, come possiamo chiamare, è una sorta di più o meno diagnosi un po' pessimista. Però che cosa potrebbe, che cosa si può fare? Abbiamo una tendenza che è quella, a mio modo di vedere, pericolosa, che è quella di pensare che si possa ricostruire la comunità perduta come idea originaria, no? La comunità della terra e del sangue. Questo è un messaggio un pochino verso cui bisogna stare attenti.

calando, però l'idea della vecchia comunità di riprendere il folklore tradizionale, le cose passate, eccetera, però con gli occhi rivolti verso il passato, no? Riprendere qualche cosa, fare rivivere qualche cosa che non c'è più. Questa è una tendenza che c'è. L'altra tendenza è quella di dire, vabbè, accettiamo questo mondo del neoliberismo, dell'ideologia neoliberista, cerchiamo di adattarci a questo modo di vivere. Ci sarebbe un'altra ipotesi, che è quella di costruire non una comunità passata, di non rivolgere gli occhi verso il passato, ma rivolgere gli occhi verso il futuro, cioè pensare a quella, c'è questo filosofo che si chiama Giorgio Agamben, che parla della comunità che viene. Allora, che cos'è la comunità che viene? Non è una comunità esistente, è una comunità che bisogna costruire. È la comunità dove circolano gli affetti, i sentimenti, di nuovo, citavi, il mangiare insieme, la convivialità, produrre quei spazi, dimensioni, luoghi di incontro di questo tipo. Non con gli occhi rivolti al passato, ma con l'idea operativa di costruire questa realtà che esisterà se riusciamo a costruire. Non è che viene da sola, non viene da sola. Da quello che mi pare capire, questo potrebbe essere uno di questi luoghi dove si cerca di costruire la comunità che viene, mettendo insieme tante cose, tanti aspetti, e ce ne sono parecchi di questi luoghi. Alcuni sono anche molto, possiamo dire, spontanei. A me viene sempre in mente, non so, il reparto maternità di un ospedale. In questo reparto c'è, non so, in una camera c'è Francesca di Firenze, nata a Firenze, e c'è Rosanna che viene dall'Argentina, o Abdul che con la sua moglie che stanno aspettando un bambino. E però aspettare un bambino, incontrarsi lì fuori, stare lì e sentire la tensione e far circolare gli affetti, no? Far nascere questa comunità che viene. E questo tipo di incontri, questo tipo di circolazione su cui possiamo vedere delle piccole piantine che cominciano a crescere, che bisogna annaffiare. Altro è per esempio nelle scuole o negli asili, no? Quando c'è, facciamo il compleanno di Pippo, Pippo fa compleanno a casa, invita l'amichetto, l'altro, fra gli amichetti c'è l'amichetto che viene dal Mali, quell'altro che viene dal Nord Italia, quello di Firenze, si mette insieme e si produce una nuova comunità che non c'è. Si scambiano, si producono nuovi vincoli. Allora, tutto questo che diciamo non è molto coltivato, in realtà è un modo spontaneo, fondamentale, di produrre salute mentale e di produrre la comunità che viene. Noi lavoriamo un po' su queste cose qui, cercando dove è possibile di discutere insieme e di, come dire, provare a vedere se si può prendere coscienza che questo fenomeno sta arrivando e si possono collegare delle diversi momenti che sono di solito separati, no? Che uno li vede separati, però dice, qui proviamo a mettere questo, proviamo a mettere quello, colleghiamo col pennarello e viene fuori una figura. Proviamo a mettere insieme un puzzle in cui queste figure differenti si collegano tra di loro, ecco che può emergere l'idea

la sensazione, lo scopo dello stare insieme, che è questa comunità che viviamo, che dipende da noi se la vogliamo fare o no, se la vogliamo coltivare o no, o lasciare morire, perché non cresce da solo. C'è tutto un meccanismo contrario alla prestazione, tutte queste, diciamo, attività che vanno contro, per cui una dimensione di costruzione nuova, ma anche di resistenza, c'è. Perché questi spazi dove si comincia a prendere consapevolezza di questa realtà sono anche zone liberate, no? All'interno cui si può cominciare a costruire qualcosa e collegare diversi spazi, diversi mondi che cercano la stessa cosa.

0: felicità.
1: Grazie mille, sia Amanda e Leonardo, degli spunti di riflessione che penso dentro di noi suscitino tante, tante riflessioni, domande. E la prima di tutto vorrei lasciare lo spazio anche a Vanessa e Daniele, perché proprio in termini di comunità che nascono e che possono essere questo nuovo spazio di comunità del futuro in cui si fa una resistenza attiva come scelta di vita, penso ci possono dare una testimonianza vera e assurda. Quindi vi lascerei la parola.
2: Ciao a tutte e a tutti, e penso che conosciate tutti un po' Mondeggio, che non è fatto dei senza padroni. E beh, questa è proprio, diciamo, è stata da 13 anni, lo è ancora, in un'altra forma adesso, proprio un esperimento, un'esperienza incredibile che praticamente è partita 10 anni fa con l'obiettivo, la rivendicazione soprattutto di liberare dall'abbandono le terre abbandonate sopra i vari paesi dell'Antella, Bagnarripoli, Grassina, Pontema, da liberarle dall'abbandono, terre che erano di proprietà, che sono ancora di proprietà delle istituzioni della città metropolitana, ex provincia, e diciamo che proprio l'incontro di diverse persone tra loro, grazie all'aiuto appunto del Gelmino Clandestino, di cui Mondeggio fa parte, sia locale che nazionale, cioè ai tempi, e alla facoltà collettivo d'agraria, grazie diciamo anche alle persone del territorio, spontaneamente attraverso continue assemblee quindicinali, mensili, in cui anche si è creato proprio una carta scritta parola per parola dalle persone, un'assemblea tipo questa, ma molto più numerose. Questa carta dei principi ci ha accompagnato e ci accompagna tuttora nella nostra, diciamo, comunità aperta, circolare, dove la cosa che è venuta più spontanea è stata quella di dire: cioè, c'è un territorio abbandonato, un olivi e vigne, si fa una raccolta collettiva come pratica, e siamo partiti da niente così a fare una raccolta collettiva delle olive. E da lì, cioè, è venuto sempre, sempre in automatico, spontaneo, di mangiare insieme. Noi abbiamo lanciato i famosi pranzi non divisi. Ognuno portava qualcosa, mettiamo le tovaglie e lì si mangiava tutto di più, sono gustate le cose più buone, più diverse tra loro, come le persone che partecipavano e che erano protagonisti di quella rivendicazione, no? Che era legata alla terra, però è stato, cioè, diciamo, ed è tuttora, ripeto, delle trasformazioni grosse, cioè, non è stata solo agricoltura, è stata anche socialità allo stato puro, condivisione di sapere, perché a tavola si mangia, ma si condivide le esperienze, ci si racconta il vissuto. Si è litigato nelle cene, nei pranzi, si è attraversato diversi modi di stare appunto insieme. Ed è venuto, cioè, tuttora, quando si fanno le scuole contadine, quando si fanno gli eventi, vengono centinaia di persone che ricercano proprio la naturalità, non solo della campagna in sé per sé, ma proprio la convivialità. Quindi, cioè, venire a Mondeggi a prendersi cura di una particella di olivi, o prendersi cura di un filare di vigna, o fare anche baldoria, fare delle iniziative, pure fare anche assemblee, diciamo, più o meno politiche, si vede che le persone cioè, ne hanno necessità, hanno bisogno, non delle assemblee, perché che altro che la cosa delle assemblee, sono sempre una fatica, che si sa tutti. E quindi c'è questa energia, no? Che la gente vuole rilasciare, c'è questa energia, diciamo, che che questa comunità ha sempre un po' esplorato e sprigionato, ovviamente con tutti i suoi limiti, perché i limiti ci sono ovunque e niente. Questo è un primo approccio che vi metto sul piatto, poi Daniele sarà un pochino più esplicativo.
0: Aggiungo il nocciolo delle esperienze con Deggi. Quello che mi sento di aggiungere, più che altro anche alla luce di quello che è stato detto, anche, cioè sì, Mondeggi alla fine è stato un percorso lungo, anche faticoso, di costruzione di quel vincolo di comunità basato sulla socialità, intorno all'agricoltura, intorno a quest'idea di riappropriarsi di questo spazio, quindi opponendosi alla vendita, ma soprattutto ricostruendo il vincolo di comunità intorno all'agricoltura. Non si cerca solo di spezzare il vincolo del mercato, perché l'agricoltura ha questa caratteristica, ti restituisce autonomia, ti dà la capacità di appropriarti di quello che mangi. Per appropriarti di quello che mangi lo devi saper fare, perché non basta la natura, ci deve essere l'accesso alla natura, e l'accesso alla terra è stato quello che ci ha mossi tutti insieme, ci ha fatto cercare questo posto. L'accesso alla terra non è una cosa da dare per scontata, assolutamente, è uno degli obiettivi che Gemellino Clandestino a un certo punto si è dato con una campagna nel 2010, perché si è capito che le terre pubbliche venivano svendute dopo aver svenduto tutti i beni pubblici. Quindi Mondeggi è forse un'occasione super fortunata, quindi quelle pochissime volte capitano, in cui abbiamo avuto la fortuna di far convergere tante energie, tante capacità intorno a un progetto super ambizioso che alla fine ci ha portato fin qui, sono 11 anni di occupazione, alla fine stiamo anche riuscendo ad arrivare a degli accordi che non sono affatto scontati. Con la città metropolitana, infatti voi ci stanno mettendo alla prova tanto, una comunità che sicuramente non vuole vendere l'anima a quello, perché questo è il rischio, a quello che è un processo anche di regolarizzazione di una situazione completamente informale, in cui l'informalità è stata la forza di Mondeggi finora. Riuscire a lavorare col terzo settore, facendo comunità anche con le associazioni, le operative che lavorano col sociale, in una comunità come Mondeggi è una sfida enorme che è stata accolta. Bisogna vedere di giocarsi bene questa sfida, perché oltre a rischiosa porta con sé un potenziale enorme, e chissà, magari diventerà un'esperienza che ci stupirà tutti, un'esperienza in cui si condivide cultura libera con la scuola contadina, con lo scambio di competenze, di conoscenze, di abilità nel fare le cose che ti portano a riuscire a produrre il tuo cibo, a farlo insieme, riuscire a discutere, mettersi in assemblea e decidere insieme. Per cui non bisogna mai sottovalutare questo aspetto, per quanto male lo si possa fare. Perché assolutamente, quando ci si mette in un processo partecipativo a discutere e a decidere, sicuramente si può sempre far di meglio. Però comunque ci stiamo esercitando a farlo, ci stiamo cercando, si spera sempre, di migliorarsi, e questo è quello che ci stanno veramente togliendo culturalmente. Cioè la capacità di riuscire a discutere, decidere insieme. Non lo do per scontato. Secondo me, io da quando partecipo a Mondeggi, forse a me sembra se Mondeggi fosse spazzato via e Mondeggi fosse venduto al primo speculatore di turno, tutta quella capacità comunque sarebbe stata creata in tantissime persone. Per me sarebbe un risultato enorme, e quella capacità potrebbe essere investita in altri progetti, in altre assemblee ancora. E poi c'è una cosa, spezzare il vincolo del mercato, assolutamente, ma anche costruire senso, secondo me anche questa è una cosa centrale. Gran parte del ritorno alla terra in Europa, come lo dico io, si tratta di ricerche che sono state fatte a livello europeo, allora non c'è più quella trasmissione all'interno della famiglia, nella società contadina, in cui i genitori insegnano al suo figlio, nella famiglia si continua a imparare. Quel processo è stato spezzato con la società industriale, con la società di oggi ancora di più, società postmoderna, aiuto. Però, ecco, questa comunità sta anche riuscendo a, in qualche modo, portare avanti quei processi lì, con la scuola contadina, con la comunità che condivide cultura libera, cultura che viene recepita, per imparare qualcosa, per fare un corso di formazione, paghi, non permettere. Fare agricoltura ormai, anche le normative, perché anche da quello è partito Gemino Clandestino, le normative ti legano le mani sempre di più, per riuscire a fare agricoltura in un posto che mondeggi, per tantissime persone, ho voluto dire, per riuscire a fare agricoltura liberamente e imparando. E nemmeno questo io l'ho scontato. Perché... E poi la convivialità. Questo ridare senso a tante persone, e poi ha incrociato anche dei percorsi di vita che poi hanno avuto a che fare anche con un disagio psichico. Quindi, certo, all'interno dei mondeggi non ci sono stati sempre o comunque operativi dei professionisti che sanno lavorare con questo, però la comunità... Io ho visto comunque dei cambiamenti grossi all'interno delle persone. Persone soffrivano, persone cercavano di ridare senso alla propria vita. E... oggigiorno si sono spezzati quei legami. In Europa gran parte dei nuovi contadini, come sono stati definiti, vengono da persone che abbandonano il vecchio lavoro perché non ha più senso e sono tornati alla terra. Ondeggi probabilmente è riuscito a convogliare questa energia qui e a creare convivialità e secondo me la cosa è riuscita a fare meglio di tutte. Poi, con tutti i difetti che possono avere tutte le esperienze, comunque il mondeggio mi sembra che sia soprattutto questo, insomma.

0: un poco su, ti droghi pure tu.
1: Amanda, e come ti chiami?
2: Lorenzo.
1: Lorenzo,
3: wow. Io ti volevo tornare un attimo a fare una domanda, sarò breve, e giusto per riaprire un attimo quello che era stato detto a proposito dei vincoli. Allora, i nostri mondi hanno un rapporto con i vincoli un po' ambivalente, nel senso che ci sono i vecchi vincoli da cui ci vogliamo sradicare, dei vincoli tipo quello dei non luoghi, il vincolo del mercanteggiare che noi vogliamo riscrivere, perché nei nostri mercati, pur avendo noi utilizzando noi come espediente la vendita, non è quella la relazione che c'è con i coproduttori e gas a punto di espressione. E poi ci sono i nuovi vincoli che noi vogliamo costruire tra noi e che pensiamo che siano la nuova comunità, che però di fatto, se poi noi li andiamo poi a guardare bene, a volte sono il recupero di vecchi vincoli, che sono quelli che appunto magari come nostalgici sappiamo benissimo che non possiamo riapplicare in un mondo che li ha già bruciati, no? Allora io volevo chiedere, rispetto alla riflessione sui vincoli che voi state portando avanti, qual è la forma di vincolo che voi ritenete sostenibile e in qualche modo sì, riproduttivo? Ecco.
2: A parte della salute mentale, noi gestire la salute mentale di una comunità, cioè di parte di diverse comunità, ma soprattutto di una comunità abitativa nella Val di Senso. Che ragioni disparate attira persone che a volte manifestano disagi psicosociali di diversa natura, legato all'uso di sostanze e cose del genere. Ecco, su un piano pratico, tu gestisci situazioni di questo tipo non avendo strumenti, no? Cioè, quindi spesso ci siamo trovati in delle situazioni molto complesse e io stesso mi sono trovato in una situazione complessa della mia salute mentale in cui non ero in grado di stare nella comunità. Cioè, in una comunità di un certo tipo, solo in puzzo della montagna, per dire, no? Ci sono rischi seri suicidari o di profondi disagi quando una persona non riesce. E anche la comunità, come la famiglia del resto, non sempre è in grado di affrontare, no? Quindi, come si fa in questi casi? Perché la risposta naturale, cioè la risposta istintiva in alcuni casi è un allontanamento e credo non sia giusto, come non è giusto però ammalarsi tutti, no? E quindi come si fa? Ecco, questo è un po' cosa si fa, che ci si dare, qual è il compromesso che si fa con i servizi di salute mentale, come si fa a non mandare la gente al macello, a stare in una relazione funzionale di supporto reciproco.
4: Allora, cerco un po' di entrare dentro la riflessione, no? Perché sono situazioni su cui credo che l'elemento centrale sia porre il problema e poi vedere come questo problema si può affrontare e risolvere. Già porsi il problema, secondo me, e avere chiari gli elementi del problema significa essere già abbastanza avanti, abbastanza in là. Allora, il primo punto, questo del vincolo, no? Che lo vedo anche abbastanza collegato, nel senso che dalle ricerche che stiamo facendo, il vincolo non è pensato solo in una forma, può avere, diciamo, può oscillare fra due poli, no? Uno è un vincolo di cattura, allora il vincolo di cattura sarebbe quando uno si trova in una situazione, catturato in una situazione, e da questa situazione non riesce a uscire, no? Si ripete in continuazione quella situazione, quel vincolo, quel contatto, quel sintomo. Questo sarebbe più un vincolo di cattura. Però il vincolo c'ha anche una parte generativa, Allora, sarebbe molto importante vedere se riusciamo a passare dal vincolo di cattura al vincolo generativo. Cos'è il vincolo generativo? È qualcosa che produce delle novità. Il vincolo di cattura ripete, no? Ripete in continuazione. È in qualche modo quello che cerchiamo un po' di vedere in questo periodo. E perché, no? In questo vincolo di cattura uno cade in questo vincolo di cattura e cosa lo mantiene lì dentro, perché non è solo chi cattura, ma a volte anche chi è catturato che vuole rimanere lì dentro, vuole rimanere lì dentro perché in queste situazioni che si ripetono costantemente può darsi che ci sia anche come una specie, diciamo così, di godimento, no? Un po' masochista. Per cui, diciamo, invece il vincolo generativo è qualcosa che produce piacere, non godimento. C'è una differenza tra godimento e piacere importante. Il piacere presuppone il coinvolgimento dell'altro o di altri, no? Quando si parlava prima di convivialità, la convivialità è un elemento di piacere, c'è un elemento generativo nella convivialità. Alcuni elementi si ripetono, ma altri no. Cioè, si creano schemi completamente nuovi, uno che dice una cosa, uno che dice un'altra. Si produce, diciamo, si genera, no? Si genera. Allora, la differenza su cui stiamo ricercando, sono cose che sto dicendo qui, però ci possono essere queste differenze, no? Il vincolo è quello, però oscilla in un modo o nell'altro e si può cercare di non finire in un vincolo di cattura, ma di passare, e se uno è finito in un vincolo di cattura, cercare quello che noi chiamiamo i varchi, le fessure in queste ripetizioni che ti possono fare passare dal vincolo di cattura al vincolo generativo. Questo succede anche, per esempio, in una situazione come tu raccontavi, Lorenzo, un'età, persone che vivono all'interno di quella comunità e dove in qualche modo, per un qualche motivo, emerge una persona che sta male psichicamente. Ha una sofferenza psicologica, può esistere, non è che siamo, a proposito dell'antipsichiatria, diciamo ci sono due grandissime correnti dell'antipsichiatria. Una è l'antipsichiatria che viene nordamericana, Schatz, scusatevi dei nomi, Lying, Cooper. Questi sono antipsichiatri anglosassoni, Lang e Cooper. Cooper era sudafricano, Lang era inglese, Schatz invece è nordamericano. Loro, diciamo, globalmente hanno un'impostazione attraverso cui dicono la malattia mentale non esiste, è una produzione della società. La psichiatria è parte di questa malattia mentale, è diciamo, quello che secondo questo sistema di pensiero è complesso, e io lo sto semplificando molto, a rischio banalità, non lo voglio banalizzare, cerco di semplificarlo per capirci. Dicono praticamente che anche le diagnosi della psichiatria, eccetera, fanno parte del problema. Un famoso ricercatore che si chiama Rosenan fece una ricerca ancora nel 1969, formò 19 dei suoi studenti e li mandò negli ospedali psichiatrici della California e degli Stati Uniti, dicendo andate al pronto soccorso e simulate dei sintomi di malattia mentale. Questi sono andati tutti 19 ricoverati con diagnosi quasi tutti di schizofrenia. E dopodiché, quando sono stati lì dentro, alla fine questi sono stati 19, 20, 20 giorni, 30 giorni al massimo, non moltissimo. Loro ho fatto tutto degli scritti, no, su questa ricerca, e dicevano, i medici continuavano con questo discorso, gli ammalati dentro dicevano, ma tu non sei malato, cosa stai? Li hanno capito immediatamente, no? Com'è la situazione. Bene, sono stati per un certo periodo sono stati questi ricordi, qualcuno volò sul mio
5: corpo, esatto. No?
4: Sono stati dimessi, però non sono stati dimessi dicendo non avevano niente. Dimessi migliorati. Allora io posso assicurare Lucia, se io vado al pronto soccorso, dico aiuto, ho un dolore fortissimo, ho vomitato sangue e faccio una simulazione di questo genere, mi fanno delle analisi e poi dicono guarda, c'è nulla, lei non ce l'ha l'ulcera. Non è che dicono dimesso, migliorato, dicono l'ulcera non c'è. Invece lì non hanno detto la schizofrenia non c'è, no? Per cui questo, diciamo, è uno degli esperimenti che è stato fatto per dire attenzione, la malattia mentale forse, ecco. Questa corrente che vi dicevo nordamericana dice questo. Noi italiani che veniamo dall'esperienza Basaglia aveva questo modo di pensare. Basaglia, lui e Franca Ungaro, che era la moglie che si è un po' poco considerata, ma è fondamentale nel pensiero di Basaglia, è lei che traduceva i testi. Bene, lui diceva, è vero che succede questo, come dicono loro, però non scordatevi mai la sofferenza, perché c'è il rischio quando uno dice la malattia mentale non c'è, è un'invenzione, è di pensare che uno, che la sofferenza della persona non ci sia, questo non va bene. Diciamo, chi deve curare, no? Prendersi in carico la persona che sta male deve sapere che sta male, che non è tutto finto. Lui diceva così e io sono totalmente d'accordo in questo. Quindi, tornando noi alla tua domanda, il primo aspetto di una comunità è quella di non impaurirsi, di vedere, di tenere in considerazione la sofferenza della persona, e spesso questo avviene anche se c'è una possibilità, diciamo, di autoapprendimento, no? Un conto è, per esempio, tu citavi sostanze, eccetera. Allora, se uno conosce un pochino il fatto che alcune sostanze possono produrre una psicosi, è un po' meno spaventato di uno che dice oh, cosa sta succedendo qui. Allora, quindi un po' di conoscenza e formazione sono importanti, così come sono importanti anche all'interno delle situazioni dove ci sono persone che hanno avuto sofferenze mentali e che magari sotto stress tendono, come chi ha, che ne so, una colite, se va sotto stress e c'è una tensione, è probabile che gli venga la colite. Chi ha avuto un problema che magari sente le voci, è probabile che se va sotto stress sente un po' di voci. Allora, se uno lo sa che funziona così, sia lui lo sa, dice vabbè, sono le voci, perché sto andando sotto stress, magari mi danno buoni consigli, perché non è sempre cattivi consigli. Invece diverso è se le voci sono cattive, se dicono buttati dalla finestra, fai quella cosa lì o quell'altra. Allora in quel caso se si poi si percepisce la sofferenza in modo forte, bisogna cercare anche di rivolgersi a qualcuno che sia un po' competente. È vero, come dice Lorenzo, che a volte purtroppo nella psichiatria questa sensibilità non c'è, per cui c'è anche il rischio di un vincolo di cattura, che la persona, perché tutti si spaventano, venga presa, gli fanno un DSO e lo mettono nel campo sicuro. Allora, che fare dopo? Provare anche lì, in quella situazione estrema, a trasformare quel vincolo di cattura in un vincolo generativo e cominciare a incontrarlo, parlare con chi gli ha fatto questo trattamento, parlare con gli altri. Per esempio, attualmente in Svezia, no, in Finlandia, questo Seikula ha un metodo per cui se chiamano, non so, da un appartamento di un passeggiato, perché c'è una persona che ha una crisi psicotica, e gli operatori del servizio di salute mentale vanno a casa, parlano con questa persona, parlano con i familiari, parlano col vicino di sopra, cercano di vedere che cosa sta succedendo. Diciamo così che, e questo l'ho visto anche personalmente, su 10 casi di crisi acute, usando questo metodo, sicuramente 8-9 si calmano solo facendo un'operazione di questo genere, di chiarimento, di presa di considerazione, perché la persona vede che arriva qualcuno da fuori, no? In altri casi no, bisogna cercare di affrontare la situazione con i metodi che ci sono a disposizione, però tenendo sempre in mente che la cattura si può trasformare in qualcosa di generativo, perché poi la persona, io sto seguendo uno che purtroppo è andata in quel modo lì, lo sono andato dentro a diagnosi cura, l'ho seguito, lo sto seguendo adesso, e lui sta dicendo, sì, effettivamente, quando sono stato in quella situazione lì, non ero totalmente me stesso, ho rischiato di buttarmi dalla finestra perché mi ha preso un'angoscia terribile e quindi forse quel tipo di intervento che mi ha bloccato è venuto al momento opportuno, però lo sta pensando adesso, quando è arrivato, che sono arrivati i vicini, non è stato tanto contento, però è stato catturato. Però quel vincolo di cattura si può trasformare, se si lavora bene, in un vincolo generativo che cerca di modificare la situazione e di cercare di capire perché sono successe le cose. Insomma, credo che sia comunque costruire una rete con persone di cui ci si può fidare è assolutamente fondamentale.

0: se posso, facendo un ponte con quello che poi è la storia della deistituzionalizzazione dei manicomi, insomma, e la costruzione di quella che doveva essere una cura, un welfare, una psichiatria di comunità. E vedo, no, questo poi le autogestioni che poi si scontrano con le istituzioni, entrano in un percorso di vincolo istituzionale, ricerca di finanziamenti, diventare un qualcosa che si interfaccia direttamente a completare dal basso quella che dovrebbe essere la gestione dei servizi istituzionali. No? È quello che è un po' avvenuto nella storia poi della chiusura dei manicomi e con la creazione di quelle che erano le associazioni dei pazienti, le comunità d'accoglienza, le comunità abitative, i gruppi appartamento e che poi sono diventati sempre di più, no? Gli infermieri, gli operatori che non erano più a lavorare senza albi nei vari manicomi, sono stati poi quelli che hanno costruito le prime cooperative che il film si può fare, no? Se qualcuno l'ha visto, ora per citare qualcosa che poi magari è conosciuto anche all'esterno. E da lì poi hanno creato quelli che erano dei posti perché chiusi i manicomi, non è che le persone avevano una casa dove andare, erano abili al lavoro, alla socialità, autonomi e tutto quanto. Dopo una vita istituzionalizzati, passivizzati in queste gabbie, pandure di vita, non erano in grado di farle. Quindi si sono create quelle che erano le comunità d'accoglienza, i gruppi d'appartamento, i centri di salute mentale, i circoli, i gruppi d'associazioni, come sono questi. Che però appunto sono arrivati facendo tutta una serie di salti per non annoiare l'ascolto, a un'involuzione, cioè siamo arrivati a oggi dove il terzo settore legato alla salute mentale, ma anche alla salute sicura, sociale, è fortemente in crisi perché ha perso completamente la sua autonomia e la sua capacità di interagire autonomamente, creando, generando condivisione, sapere, nuove modalità di prendersi cura e di curarsi, ma è diventato il surrogato dell'istituzione, cioè tutto quello che il servizio non riesce a fare lo esternalizza e lo esternalizza anche senza fondi, cioè i fondi pubblici se li devono cercare, quindi il PNRR è diventato il toccasana di tutti i settori del terziario perché non c'era più finanziamenti, cioè i servizi non vengono finanziati dai servizi stessi, ma ti dicono bello questo intervento, no? Si potrebbe fare la lista come piccola associazione di quando si va a parlare, oh bello lo psichiatra di servizio, l'assessore di comune, l'assistente sociale, bello, volete fare questo? Oh, bello, bello, fatelo, però fatelo gratis, non fatelo, benissimo, ma se siamo una società del lavoro, qualcuno, insomma, in qualche modo si dovrà anche trovare il modo di sostentare. Bene, cercate il finanziamento, fate fundraising, questo fundraising, e quindi cerca i mandi delle fondazioni, degli enti, insomma, di gare d'appalto e quant'altro, che poi ha portato sempre di più a impoverire la ricchezza, a creare un sistema che si autoriproduce creando quei vincoli che sono negativi, per cui gli operatori sono a burnout, gli utenti non cambiano ma vengono assistiti e sono passivizzati e non c'è questa interazione di scambio generativo, c'è proprio un vincolo che è cattura, no? Che è proprio passivizzazione totale e ricreare un sistema che non si aiuta. Quindi quello che vedo di comune, per dire in un'esperienza come la nostra, Mondeggi, Gas, Gemino Clandestino, è cercare proprio di spezzare questi vincoli e anche attraverso delle forme di autofinanziamento. Cioè uscire, no, per dire se non proprio è necessario, non si fanno i bandi. Ci si autofinanzia con il bar e quello che si riesce a vendere, perché vi potete immaginare quanto si può tirar su. Si cerca di avere la concessione gratuita tramite l'ACE, per dire di questo spazio, ci sono affitti, quant'altro, con il progetto abitativo, e sì, le famiglie pagano, però siamo autonomi. C'è stato un altro progetto, per dire, con gli adolescenti, a un certo punto basta, bandi, tutti a dire bello bello, la regione ha detto si finanziano da soli, dopo un anno e mezzo questo finanziamento, che se vi dico quant'era ci scappa da ridere, però lo dico perché è importante dire queste cose, gli si è scritto pure il progetto, tutto quanto, perché comunque andava fatta la gara ristretta anche se si era sotto soglia, e praticamente quello amministratore che era lì l'hanno spostato di là e tutto è morto. Nel frattempo ci sapevano 8 ragazzini, adolescenti, che avevano iniziato ad andare a scuola, che non avevano fatto più ricoveri, che venivano qui, facevano scuola, perché era proprio una scuola domiciliare qui, sì, convenzionata con l'ufficio scolastico regionale, quindi non era un group out, facevano scuola qui, socialità, tutto quanto, tutti a dire bello, bello, però non l'hanno finanziato e questi ragazzini hanno rifatto i nomi, insomma, che sono 8, perché non si parla di grandi numeri, anche noi non siamo tanti, però sono dei legami fatti bene, no? Per cui creare, questo è mutualismo sì, ma conflittuale, cioè il fatto di poter anche parlare del fatto, sì, se è vero si prende un finanziamento, ma si prende perché, per questo c'è anche un dire perché ha preso questi soldi, cioè questa è una critica rispetto a un sistema che non funziona bene così, cioè questo PNRR non è che non si prendono, è bene che c'è, da una parte è bene, ma è all'interno di un sistema che ingabbia, che ci crede, ci dà l'inganno di essere liberi, in realtà non produce una socialità rigenerante, e questo è un po' il lavoro che si fa qui, che si fa insieme ai movimenti come il vostro, e che sì, ci si sta dentro questo sistema, ma si cerca anche di fare pressione sociale, perché non si può fare assistenzialismo, prendere la carità di finanziamento tradizionale per fare la nostra gabbiettina bellina dove ci si dice siamo bravi. Ecco, questo è un aspetto che sottolineo e che appunto ci tenevo che si fossimo insieme, perché questa conflittualità che si fa attraverso un attivismo che è sociale, che è sulla salute mentale, deve essere centrale, se no si diventa appunto, non si fa
1: delle pedine.
0: Sì, si diventa delle pedine.
2: Posso dire una cosa solo perché vedo che due ore tardi sono la riunione di cucina, no, io auspico davvero come una sorta di bisogno più che di desiderio che si possa riprendere il discorso di stasera. Ora dico anche una cosa poco ortodossa, direi assolutamente eterodossa, per chi mi conosce sa che non è una cosa nuova, ma sì. Cioè che la prossima volta si possa discutere partendo dalle esperienze, conoscevamo, ma insomma il fatto di aver messo a fuoco qui, in questo luogo e in questo clima generale, che non è casuale perché le comunità si connotavano storicamente, soprattutto quelle del nostro cosiddetto tanto glorificato mondo occidentale, su tre elementi caratterizzanti, che erano la parola l'ekos, che non era la parola il logos, che era la parola divina, l'epos è la parola che crea società, la parola greca che greca sarebbe epoma, è seguo, arrogante. Secondo carattere era ethos, i valori condivisi. Una comunità non aveva bisogno di leggi, tantomeno di carabinieri e polizia, perché tutti sapevano benissimo che cosa si doveva fare e che cosa non si doveva fare. L'ethos. Il terzo era, si meraviglierà qualcuno di voi, perché era il meros, ovvero l'arte, il canto lirico, laddove gli elementi della collettività, nella loro straordinaria diversità, si unificavano in qualcosa che aveva un valore non trascendente, ma trascinante. Allora, questi tre elementi a me piacerebbe riscoprirli del fatto che quando scusate passo da così di aprire dal culturale ai ricreativo, loro si stanno facendo un mazzo della lavoro, diciamo. E allora poi c'è i gruppi a questo solidale, c'è il mio clandestino, ci sono queste esperienze che sono delle specie piccole osi conservate. Io dico, si diceva l'altro giorno alla fine del pranzo, anche perché io, essendo, avendo il vanto di essere vecchio, uso ancora tecnologie ormai da parte, e la gente mi sopporta dicendo ma no, un saluto, però non posso dire sì. Alla fine mi è venuto da ridire GKN, resisteremo un minuto più del padrone, dice roba di 50 anni fa, ma mi è venuto a dire così. Questa cosa la vorrei dire perché mi piacerebbe che tutto quello di cui si è discusso lo si potesse analizzare in termini di quella che ancora un tempo si chiamava, parola oramai disusata, alternativa. Alternativa di sistema. Si può ancora parlare in questi termini oppure c'è l'arresto?

0: citato Graeber e Fischer, non ho detto Althusser, ho detto questi, per vedere se a un certo punto si può trovare un bandolo della matassa che, lo so, tanta gente mi dice te ancora a 80 anni, confondi il sogno con l'ipotesi dell'intelligenza artificiale. Sì, è vero. Ma se ti vuoi, siccome una tra le tue cose è il capitale non mi durerà mai i sogni, io mi ostino a pensare che non serve il sognare. Quindi se si può ora stasera bisogna che lo chiamassi.
1: Allora però faccio due spoiler e ti invito tutti a negli ossidi, vi lascio la parola al nostro ospite, visto che l'ha citato, si sta organizzando, non qui perché si sarà chiusi per motivi di ristrutturazione, ma alla Casa di Popolo di Grassina, un'iniziativa che si intitola Guarire dal Capitalismo, dove si proietterà il documentario su Mark Fisher, ci sarà tutte le realtà e no, ancora si sta facendo, però se a Grassina, alla Casa di Popolo, si sta organizzando, verrà Davide Ezzi, che ha scritto questo libro Guarire dal Capitalismo. Ci sarà il documentario di Mark Fisher, ci hanno detto possibile, a luglio, quindi ci sarà il tempo anche per invitarvi se ci siete, e si sta costruendo questa cosa dove si vuole che ci siano queste realtà, ma anche la CKN, i collettivi studenti, insomma un po' tutti per andare, sarà una giornata dai pomeriggio a dopo cena. E un'altra che si farà il 9 giugno, questa, c'è già la data, saranno 180 di questi giorni, perché si fa 10 anni di Circoloco qui, e quindi si festeggeranno, verrà, quindi siete invitati, abbiamo invitato anche Piero Cipriano, che viene sempre da noi, che appunto ha scritto un libro, La salute mentale e politica, si è già presentato, però si ripresenta, ci sarà Leonetti, si vuole invitare anche lui che si occupa di salute mentale, infanzia e adolescenza, ci sarà Landazzo che scrive libri su questa cosa, ci sarete tutti voi perché ora tanto si sta invitando le persone che hanno magari più impegni e vengono da fuori, però insomma occasione, il nostro obiettivo è di creare proprio una scuola popolare su tematiche cura, salute mentale e che la si fa insieme,

0: domanda che mi sembra cruciale. Io vengo dal Messico, lì la realtà, diciamo, nordamericana degli Stati Uniti è molto presente, nel senso della salute mentale, al punto che mi sembra quasi una violenza coloniale, perché non so se capite questo rapporto, ma a certo punto gli americani, quando ti dicono hai sbagliato, allora devi prenderti cura della tua salute mentale, vogliono dire sei un paria. E poi c'è un esercito di gente che adesso vive fuori città, in questi campi, che sembra un esercito di zombie, perché c'è un rompimento molto forte tra la pertenenza sociale e anche quel ambito dove non si capisce che è successo, è un fallimento personale, e quindi diventa anche una specie di segnale per diventare, per impazzire basicamente. In Messico, per esempio, un mese fa abbiamo avuto per prima volta un giovane che è andato con un'arma a ammazzare un sacco di gente in un posto turistico. Questo non aveva mai successo. Poi, non so, un anno fa c'è stato un altro recente che ha portato un'altra, come dire, un'arma automatica, quella dell'esercito, a ammazzare le sue professoresse e le scuole. In questo senso mi preoccupa un senso, perché mi sembra coloniale e progressivo, nel punto che penso che arriveremo a un momento dove la realtà degli Stati Uniti diventerà anche la nostra, e non si capisce questo che voi avete già spiegato, che forse la soluzione ci sta nelle nostre comunità. In particolare io vengo da uno stato nel sud del Messico che si chiama Oaxaca, che è molto denso nel senso etnico, cioè ci sono un sacco di popolazioni indigene, la vita diventa molto comunale e conviviale anche questo, perché in questo stato ci sono un sacco di esperienze di come alternative, diceva il nostro compagno, al capitalismo, allo sviluppo, a queste relazioni individualizzanti della modernità, dell'Occidente, ma anche se si è potente non è mai come avere questa carica della cultura americana sopra di noi, alle nostre spalle. In questo senso sì, la mia domanda è: possiamo pensare alla salute mentale come un dispositivo coloniale o semplicemente basta pensarlo da un altro punto di vista, nel senso di creare alternative e lottare contro questo mostro?
1: Questo credo sia un punto molto importante, no? Perché vi parlavo prima anche di questa assemblea che abbiamo organizzato, di questo movimento di ricercatori, piccolo, niente, però diciamo, coinvolge diverse nazioni e due continenti. E però che caratteristica ha? Non è anglofono, è un movimento che mette insieme la parte latina del mondo. Io credo che non sia un caso, no? Perché questa visione nordamericana è vero, è una visione coloniale anche nel modo di affrontare la psichiatria, hanno una impronta fortemente coloniale che si trasferisce anche, per esempio, in Italia. Vi faccio un esempio: e tutta la problematica legata alla migrazione, spesso ci sono persone che hanno dei disturbi mentali che provengono, non so, dal Ghana, dal Mali, e che si trovano qui in Italia, finiscono magari in una psichiatria e vengono diagnosticate secondo criteri della psichiatria nordamericana che si chiama DSM-5, diagnosi e statistica medica delle malattie mentali, per cui un disagio dovuto per esempio alla migrazione, alla problematica che ci può essere stata, a questioni di tipo sociale o magari anche legato a problemi di provenienza culturale, viene incasellato dentro un disturbo di malattia mentale, quindi codificato con un nome che in grandissima parte proviene dal Nord America. In questo senso la psichiatria diventa parte del problema. Noi diciamo, ci siamo sempre battuti e cerchiamo di lavorare non tanto per la psichiatria ma per la salute mentale. I nordamericani mettono insieme, fanno confusione fra psichiatria e salute mentale. La salute mentale non è psichiatria, la salute mentale è quello che stiamo facendo qui, è creare, diciamo, l'insieme di diversi pensieri, diverse discipline, diverse confluenze che confluiscono e producono una convivialità, un modo di stare assieme, cosa che nelle comunità tradizionali dei nativi eccetera esiste. Allora creare delle associazioni alternative in questo caso che non siano legate alla psichiatria nordamericana è assolutamente importante e su questo sono molto d'accordo con te. Purtroppo la formazione degli psichiatri nelle università è andata sempre più dirigendosi verso quel tipo di psichiatria lì, che è la psichiatria biologica, legata in grandissima parte anche alle case farmaceutiche e quindi alla somministrazione di farmaci, no? Per cui lega il disturbo mentale a problemi di tipo biologico, a neurotrasmettitori che non funzionano, che magari ci possono essere, ma non sono il centro del problema. Non guardano assolutamente la problematica familiare, sociale, tutto quel comunitario, tutto questo aspetto qui è assolutamente inesistente perché è tutto concentrato sull'individuo, sulla prestazione che manca e sulla riabilitazione per dire rimettiamo questa persona in grado di vivere in una società che l'ha espulso. E quindi, ecco, io credo si possa e si debba fare questo tipo di costruzione diversa e forse io sono anche convinto che c'è un declino dell'impero americano. Non so cosa ne pensate voi di Trump, però
0: bella persona.
1: Ma ogni tanto mi chiedo, ma come parla questo? Come parla? Cioè le cose che dice, tutte le volte rimango sconcertato, dico, ma il Presidente degli Stati Uniti parla così, ma eppure abbiamo questo personaggio qui che evidentemente ha un seguito, però mi sembra un segnale di decadenza, non tanto di crescita, di decadenza di questo impero, no? Parlano, il compagno prima parlava di Gramsci e Gramsci parlava dell'egemonia. L'egemonia è un'egemonia culturale, gli americani lo chiamano soft power, che sarebbe l'egemonia, detto nel mondo. Cioè la capacità di convincere, non di vincere, cioè, non di minacciare con la forza, fai così. No, sono convinto per questa egemonia la stanno perdendo, perché un personaggio così che egemonia vuoi che ti dia? Cioè, è ridicolo, bamboccio. Però è cattivo e bisogna stare attenti. perché è un momento brutto e ci dobbiamo difendere.

oh no, dimmi pure, non so, vuoi che ho perso nel vento tutto quello che ho. Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei, ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no, dimmi pure.

ricordi. Io li vedo sollevarsi dal suolo, sparire fra i boschi come i pollini. Diceva camminando sui bordi dei giorni trascorsi, tra i suoni dei nomi, contorni dei volti sepolti. Ora Mara non è sola, vive nella vecchia casa nel vento. A volte chiede delle risaie, guarda i campi non capendo. Quando esce per la campagna c'è un vecchio che l'accompagna. Chi passa lo chiama Nando e lui saluta col cappello. Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei. Ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no, non so, quel che ho perso nel vento, tutto quello che ho. Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei. Ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no, dimmi.

0: molto piacere di averli qui insieme e sentire che state bene nell'ascoltare, nel anche affrontare delle tematiche importanti, forti, di parlare di sofferenza, sofferenza dell'ambiente, sofferenza del sistema che ci opprime, sofferenza dell'oppressione che si sente dentro di noi, quanto si sta male e ci sta un disagio psicologico. E anche non negarla, parlarne, riuscire a parlarne come si sta facendo, con serenità, e anche stando bene, appunto, perché sorrido e dice, fai la psicologa. Mi piace, sto bene, anche si ride anche nel parlare di sofferenza e anche non essere spaventati da dire che c'è dentro questa sofferenza e che non ci piace in questo sistema, è già un passo diverso e provare a farlo. L'altro, molti di voi lo conosceranno, Don Giovanni, che scrive questi libretti e arrivano molto. L'ultimo è la società delle nazioni, così, che parlava appunto, non mi ricordo il titolo, insomma, però parlava proprio questo, che adesso non si può non fare, cioè l'imperativo del fare, dell'essere sempre presenti, sempre connessi, sempre informati, sempre il lavoro è centrale, e adesso invece l'atto rivoluzionario è stare in azione, cioè il tempo è tempo, non è né libero né contativo. E il tempo di cui ci si riappropria per creare questa comunità è il tempo della festa. Quindi ritornava, non dice la Vanessa che ha detto, si è creata questa comunità dalla socialità. Cioè, e quello anche quando si sta bene e quando si fa festa. Quando hai parlato della maternità, dell'ospedale, è un tempo in cui non si lavora, addirittura siamo malati e si crea. Io sono stata in ospedale 15 giorni a novembre. E sì, c'è una comunità, c'è una società, e quando è che ci si riappropria di queste cose? Quando di nascosto si fa portare le pizze e cioè, si mangia la pizza invece di mangiare dell'ospedale, no? E quello crea, in 15 giorni si crea una sintonia a partire da un tempo sospeso della società, un tempo che ci vede per noi inabili, perché siamo lì dentro perché si può lavorare che siamo malati, e però si crea tantissimo da una sinergia, che è come se ci si conoscesse da una vita, no? In quella bolla di non tempo, di non luogo, si crea un sentire condiviso che oltrepassa la dimensione della routine. Ma tanto non è un tempo sospeso dove, facendo festa negli anfratti delle cure, si crea questa comunità. Quindi è un po' quello che si cerca di fare qui, ecco, in questi giorni, e anche in questo formarsi senza regole sostanzialmente, perché si è fatto un po' così. Insomma, se volete dire qualcos'altro mi fa piacerissimo, così mi fermo in questo sprologio un po' così anche questo, solo per ringraziarvi di nuovo e continuiamo a incontrarsi. Se qualcuno voglia di un po' di pizza insieme, se no ci salutiamo
1: e
0: alle prossime puntate.
1: grazie.
2: E si conclude così questa 14ª puntata di Griottosa, ma non si conclude la conversazione su questo tema dell'antipsichiatria. Infatti nuovi appuntamenti sul territorio sono previsti per l'estate, di cui vi terremo informate. Ciao ciao!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto kanji.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

0: Come preannunciato, apriamo questa puntata tornando a parlare dell'operazione City, del processo per i fatti del 4 marzo 2023, del corteo nazionale convocato a Torino mentre si stava consumando la condanna a morte di Alfredo Cospito in 41 bis. Un tema che abbiamo affrontato in più occasioni, sia in quel periodo sia successivamente analizzare appunto i meccanismi all'opera mentre Alfredo era in sciopero della fame, tra quelli di sminuire se non addirittura ridicolizzare un compagno anarchico che stava lottando con il suo corpo e la sua vita contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Oggi ci concentreremo di più sul processo, vista anche la prospettiva di una compagna che andremo ad ascoltare oggi da persona imputata, una prospettiva dalla quale ha potuto osservare concretamente gli eventi anche che hanno attraversato questo processo. Ciao!
1: Ciao, mi sentite?
0: Ti sentiamo benissimo, ciao cara!
1: Bene, ciao!
0: Allora, ti proporrei di partire dalla dimensione politica di questo processo, da uno sguardo politico, insomma, come tutti i fatti del 4 marzo siano da un lato stati affrontati in termini militari, anche per promuovere poi un reato di guerra come devastazione e saccheggio, ma più in generale ti chiederei come ti sembra che l'operazione City si inserisca anche nel laboratorio Torino, in questo grande laboratorio repressivo che è il quadrante torinese.
1: Beh, allora magari per gli ascoltatori poi fermami in caso se dico cose banali, ma giusto per fare un recap che magari è già fatto per gli ascoltatori, la costruzione della procura, che ormai risale al 2024, era stata presentata come appunto che gli indagati, che in realtà sono molto più dei 18 andati in sentenza di primo grado adesso, perché a novembre parte il secondo troncone, come gli indagati in questione avessero contribuito, secondo la procura, a costruire questo apparato che è stato definito come paramilitare e che serviva a difendere il corteo ai fini della devastazione messa in atto da ignoti. Quindi tutti gli imputati, che siano del primo o del secondo troncone, sono tutti in concorso con ignoti, i quali sarebbero i supposti diciamo responsabili secondo la procura della supposta devastazione. Per descrivere questo apparato militare, in realtà la procura ha portato in aula semplicemente degli strumenti che sono in qualche modo patrimonio della difesa di qualsiasi corteo da molto tempo, dallo striscione rinforzato che è stato nominato dal PM in fase di requisitoria come l'arma del delitto, quindi diciamo questo è un po' il tono della narrazione da parte della procura, dai fumogeni ai tamburelli che dovevano in teoria dare ritmo al megafono che come dire in qualche modo alzava gli animi a caschi, bastoni, insomma travisamenti di testa di coda, insomma radioline, tutti strumenti che fanno parte da sempre della difesa di qualunque corteo. In tutto questo le persone che sono andate a processo, quindi tutti gli imputati, sono in realtà tutte persone che erano a volto scoperto e che sono state considerate responsabili di questa organizzazione paramilitare. E vabbè, a parte il fatto che è grottesco ovviamente la ricostruzione, però in qualche modo ha anche tenuto in primo grado, quindi su questo vale la pena fare delle valutazioni che non hanno solo a che fare con il grottesco che c'è dietro alle ricostruzioni raffazzonate della procura, e sicuramente il farne delle valutazioni ha a che fare con le sperimentazioni della repressione, come dicevi tu. Io personalmente credo che Torino si stia un po' facendo, diciamo, si stia un po' portando avanti per sperimentare questa ricostruzione, uso di devastazione e saccheggio, o comunque di ricostruzione delle responsabilità all'interno dei cortei, responsabilità ovviamente penali, con questo l'utilizzo sconsiderato del concorso con ignoti, no? E quindi che in qualche modo si stia anticipando a Torino quello che si voglia poi utilizzare in altri contesti repressivi. Non è a caso che dall'inizio delle cautelari per devastazione e saccheggio di questa operazione che si chiama City, l'inizio delle cautelari sale ad aprile 2024, da allora sono stati aperti altri due procedimenti per devastazione e saccheggio all'interno di contesti di cortei, manifestazioni di area anarchica. Uno è a Genova e l'altro è a Catania barra Palermo, che è chiamata l'operazione Ipogeo. Per quanto reggano o non reggano poi davanti ai giudici queste rappresentazioni della procura, secondo me comunque vale la pena sottolineare che appena è partita la fase cautelare dell'operazione City a Torino, da lì in qualche modo si è aperta le porte a una serie di altre operazioni di questo tipo, e quindi sicuramente la sperimentazione del concorso in vasta scala rispetto a devastazione e saccheggio. C'è effettivamente da dire che nonostante la devastazione sia caduta durante la sentenza del 16 aprile e sia stata riqualificata in danneggiamento pluriaggravato e imbrattamento, c'è da dire che tutta l'impalcatura del concorso con ignoti ha tenuto davanti appunto al giudizio di primo grado, tanto sì che non c'è stato nessun assolto. Giusto per dirlo, per gli ascoltatori, le pene che sono state inflitte in primo grado vanno dai 18 mesi ai 5 anni e 6, con in aggiunta la pena aggiunta di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, in base a quelle che sono state riconosciute come le responsabilità individuali. Se da un lato ovviamente per il mondo importante che sia caduta devastazione e saccheggio, che appunto, vabbè, credo che sia stato ricordato più volte a questi microfoni, è un reato che ha delle pene veramente alte per quanto riguarda i cortei, cioè da un minimo di 8 anni a un massimo di 15. Dall'altro lato non si può che constatare che sono stati dati le pene massime per alcuni di noi imputati, che sono circa 6 imputati, per reati in realtà di calibro molto inferiore. Quindi stiamo parlando di danneggiamento pluriaggravato, imbrattamento e violenza pubblica ufficiale, tutto sempre in concorso. Diciamo che la rappresentazione concorsuale ha tenuto, e questo è sicuramente il lato un po' più preoccupante di questa sentenza, perché credo si possa dire, seppur il concorso sia varie volte stato sperimentato nei cortei dei compagni, che sia la prima volta in cui tutti sono assolutamente giudicati solo per il concorso con ignoti. E quindi da questo punto di vista ovviamente la procura, ma anche il tribunale stesso di Torino, inizia a aprire le strade a vedere, insomma, poi fa scuola, come dicevi tu, rispetto a questo uso molto alto del concorso. Certo. Tanto che nonostante le previsioni non c'è stato nessun assolto, anche in posizioni estremamente blande da un punto di vista accusatorio, cioè sono compagni che sono stati condannati per aver acceso un fumogeno, condannati non in modo leggero, condannati a per esempio 2 anni di reclusione per aver di fatto acceso un fumogeno, perché si sosteneva che quel fumogeno fosse stato acceso in concomitanza di uno dei danneggiamenti e che quindi servisse a coprire l'azione di chi danneggiava, quindi diciamo abbastanza speculativo, e comunque tutto questo ha tenuto di fronte appunto al giudizio di primo grado.
0: Beh, è molto interessante quanto dicevi. Da un lato appunto a tutti questi fenomeni si accoppia la depoliticizzazione degli eventi per appiattirli su un piano meccanico militare concorsuale, poi concorso con ignoti, e questo diciamo strumento interpretativo che mi sembra dialoghi abbastanza bene anche con i dispositivi contenuti nei vari decreti sicurezza, le varie misure di compressione della possibilità di manifestare, per esempio attraverso l'introduzione della cauzione e via dicendo, ma allo stesso tempo questa inchiesta specifica denota un profilo politico secondo me interessante, nel senso che ci sono gli alti gradi della Procura di Torino che evidentemente hanno investito parecchio, erano presenti all'udienza in cui è stata appunto emanata la sentenza, sintomo insomma appunto della dimensione politica dell'architettura della repressione all'interno del laboratorio Torino. E tra l'altro appunto se andiamo a osservare figure specifiche come Paolo Scafi, il PM che ha guidato questa inchiesta, è una figura cruciale all'interno della direzione distrettuale antimafia della procura, che si occupa proprio appunto di repressione di determinati segmenti di conflittualità torinese. Ricordiamo la DDA, la direzione distrettuale antimafia, è sostanzialmente l'emanazione locale della DNA, della direzione nazionale antimafia antiterrorismo, per cui vediamo una regia politico-repressiva che tra l'altro nello specifico compone una traiettoria di continuità tra l'operazione Scriptamanent, Alfredo in 41 bis e infine il corteo del 4 marzo. Quindi cerchiamo anche di unire i puntini e abbiamo visto appunto, come dicevi, queste richieste pesantissime da parte del PM, poi ridimensionate anche vista appunto la caduta il fatto che non sia riuscito a reggere l'ipotesi di reato di devastazione e saccheggio. Ecco, ti chiederei come è andato secondo te, come è andato secondo voi questo processo?
1: Allora, magari faccio un breve accenno a quello che dicevi prima, nel senso che sicuramente è stato completamente depoliticizzato il discorso della difesa, nel senso che è stato fatto cioè anche da parte diciamo della giuria è stato fatto in modo che tutto quello che contenesse una contestualizzazione politica di quei mesi di lotta al fianco di Alfredo e effettivamente del fatto che fuori dalle carceri si è potuto lottare contro il 41 bis e contro l'ergastolo proprio perché un compagno stava mettendo in vita cioè a rischio la propria vita contro questi dispositivi di tortura è stato completamente escluso dalla possibilità da parte dei giudici di discuterne, tanto per fare un esempio che si era chiesto Alfredo Cospito come testimone della difesa ed è stato direi ovviamente ma in realtà in altri procedimenti su quei mesi non è andata così, è stato per esempio escluso, quindi tutto quello che aveva a che fare con la contestualizzazione politica di quel periodo da parte della difesa è stato completamente escluso, invece proprio in aula di sentenza si è sentito invece tutto quello che ha a che fare con la politicizzazione da parte dell'accusa di questa sentenza, tanto più che come accennavi, ma vale la pena forse spiegarlo un po' meglio, in sede di sentenza l'aula era piena non solo di sbirri di ogni calibro, dalla Dios ai carabinieri, ma anche del PM, del sottoprocuratore al terrorismo e all'eversione e anche del procuratore capo di Torino. Quindi insomma si sentiva ben presente l'area politica, diciamo l'interesse politico attorno a questo. Per quanto riguarda gli imputati, mi sentirei di dire che ovviamente riqualificando il reato diciamo che è stata una sentenza tecnica a mio avviso, poi ecco non mi sento di dare il parere di tutti gli imputati e le imputate, però a mio avviso è stata una sentenza tecnica, chiaramente la devastazione e saccheggio non teneva, ci sono motivi per cui questo reato non poteva tenere in quel contesto lì, perché i danni insomma non teneva rispetto a come è stato formulato e quindi è stato riqualificato in danneggiamento plurimo e in imbrattamento ma in merito a quei reati sono state date le pene massime, quindi ecco, da un lato bene che la devastazione non passi per qualunque cosa succeda, che passi sempre meno, perché comunque ha dei minimi e dei massimi altissimi, dopodiché, come accennavi tu prima, effettivamente gli ultimi decreti comunque danno la possibilità di punire i contesti di piazza con pene altissime, anche senza usare dei articoli come il 419, appunto il devastazione e saccheggio roboanti e comunque in qualche modo famosi per la loro incostituzionalità, per il fatto che solo l'Italia li usa, via dicendo, e quindi per i reati di stampo minore sono state date in molti casi le pene massime, quindi questo e ha tenuto il concorso, che comunque è una cosa abbastanza grave da un punto di vista di da un punto di vista effettivamente di un precedente. Poi è pur sempre la sentenza di primo grado, quindi c'è da vedere che cosa succederà nei prossimi gradi di giudizio. Quindi, dopodiché, le richieste erano veramente altissime, sì, proprio perché veniva usato il concorso in devastazione, c'era da compagni a cui avevano chiesto più di 12 anni di galera, a chi avevano chiesto più di 9 anni di galera, e quindi sono state molto ridimensionate, e, diciamo, sia a chi avevano chiesto più di 12 anni che più di 9 anni sono arrivati a 5 anni e mezzo più o meno di richiesta di carcerazione, quindi sono molto state ridimensionate. Ovviamente, visto che si prevede che sia la difesa che l'accusa faranno ricorso in secondo grado, per via del fatto che è caduta la devastazione, bisognerà insomma vedere che cosa succederà a quel grado di giudizio.
0: Sì, insomma, riprendendo anche un po' da un dato che non è irrilevante, l'entità appunto delle sanzioni che si cerca di utilizzare per impedire sostanzialmente, cancellare uno strumento come quello dei cortei che si autodifendono, dei cortei che attaccano anche. Ti proporrei una domanda forse un po' complessa, più che domanda forse delle riflessioni aperte, sicuramente più comode da fare per me da non imputato, ecco, ma credo in generale sia importante aprire ad alcune riflessioni, da un lato sulla necessità di mantenere vive pratiche conflittuali che si pongano l'obiettivo di interferire concretamente con, per esempio, la rigidità delle relazioni di forza che caratterizzano il presente. Penso appunto a pratiche conflittuali che non siano ricondotte a una dimensione meramente simbolica. Se ci si deve confrontare con situazioni critiche, pensiamo appunto alla condanna a morte di un compagno come in quell'occasione, ma pensiamo alla guerra, pensiamo alla chiusura di spazi di movimento, all'introduzione di leggi ultrareazionarie e via dicendo. Ecco, diciamo che progressivamente possiamo ipotizzare concretamente diversi scenari in cui si renda necessario e importante e urgente sapere dare delle risposte non semplicemente simboliche. Dall'altro credo sia altrettanto importante, proprio per mantenere vive determinate pratiche, non ridurle a una dimensione prevedibilmente, da un lato autolesiva, cioè a una dimensione per esempio di manipolabilità da parte della gestione della piazza operata dalle forze dell'ordine, di anche solo potenziale inefficacia rispetto o addirittura nocività rispetto agli obiettivi che si prefigge un determinato corteo, e una riflessione anche più estesa rispetto a di quali pratiche conflittuali dotarsi in un momento urgente, ma allo stesso tempo un momento, cioè pratiche che siano aggiornate alla materialità del presente, alla sua composizione sociale. Penso anche semplicemente alle vulnerabilità che possono essere presenti all'interno dei contesti conflittuali, per esempio tutte quelle le persone della deportation class, le persone deportabili all'interno di queste mobilitazioni, la capacità di confrontarsi poi con la mostrificazione mediatica e via dicendo. So che è una domanda molto complessa, ma secondo me è anche importante aprire queste riflessioni.
1: Sì, ovviamente appunto come dicevi è una questione molto complessa, poi appunto io credo che rispetto a quel corteo fosse necessario che il corteo fosse stato fatto o no, la Procura di Torino aveva identificato in base a i mesi di mobilitazione e anche in base a diciamo le proprie valutazioni dei compagni e delle compagne che volevano punire per tutta la mobilitazione, non solo come torinesi, volevano fare un processo politico particolarmente scandaloso, permettimi il termine, e quindi credo che comunque quel corteo in qualche modo è stata per loro la possibilità di attaccare direttamente alcuni compagni e alcune compagne e cercare di portarli a una sentenza gravosa. E quindi credo che chi è imputato è imputata del corteo del 4 marzo e in qualche modo paga, tra virgolette, perché ovviamente credo che tutti e tutte siano insomma tranquilli all'interno di quel contesto di accusatorio, però in qualche modo paga i mesi di mobilitazione e non quella piazza lì. Quindi credo che ci sia una relazione non proprio diretta tra l'impianto accusatorio, gli imputati e le imputate che sono state scelte e la mobilitazione tutta, che comunque ricordiamo, per quanto sia lontano un po' nel tempo adesso e per quanto nel frattempo siano successe tantissime cose e tantissimi motivi per scendere in piazza, penso che ci ricordiamo insomma il fermento che c'era in strada e anche la capacità non solo di Aria di parlare e di mettere a critica il 41 bis e di scendere in strada al fianco di Alfredo. Quindi credo che in parte stia diventando un processo come dire esemplare per punire il famoso monito ai liberi in qualche modo. Quindi credo che sul 4 marzo si possa parlare di questo. L'unica cosa che mi sento di dire a favore di quel corteo è che comunque sono stati effettivamente portati a processo solo le persone a volto scoperto, che questo non vuol dire che vada bene in qualche modo o che ci sia una legittimazione del capo espiatorio, ma non penso che questo abbia a che fare assolutamente con la piazza, ma abbia a che fare con la scelta ben precisa da parte di Digos e della procura di scegliere alcuni individui che fossero a casa o in piazza a volto scoperto per portarli all'interno di questo processo, e che invece la Digos di Torino, per quanto si riempia la bocca di essere molto capace di identificare attraverso i video alcune persone, effettivamente non l'ha fatto e non è riuscita a farlo. Questo solo per diciamo prendere un punto fermo su quello che è successo il 4 marzo, ma non vorrei neanche essere autoreferenziale in quanto imputata del 4 marzo e parlare solo di quel corteo, perché dal 2023 a oggi ci sono stati tantissimi cortei, come dici tu, effettivamente ci sono state delle persone che sono state prese durante situazioni conflittuali di cortei e per esempio deportate direttamente proprio perché hanno sentito importante scendere in piazza, per esempio al fianco del popolo palestinese, ma non avevano i documenti europei o il permesso di soggiorno in tasca e sono state, ne sappiamo di stare così, direttamente prese durante degli scontri e deportate immediatamente, oppure sono state instillate una serie di cautelari a goccia, diciamo, per cui alcuni sono finiti in comunità, nei carceri, per esempio il Ferrante a Porti, in modo molto poco mediatizzato e quindi anche poco in cui la solidarietà arriva a raggiungerli, probabilmente molto meno che se fossero compagni conosciuti, no? E quindi sicuramente sono dubbi su cui farsi delle domande e problematizzare. Penso che questi anni hanno anche dimostrato in qualche modo che scendere in piazza è importante, anche perché se no non sarebbero scese in piazza in questi anni così tante persone e con così tanta costanza, penso solo all'ultimo periodo. Ovviamente quello che io ritengo è che le persone che scendono in piazza bisognerebbe cercare di raggiungere il più possibile per aiutarli a comprendere i rischi della piazza, i rischi di trovarsi sotto le telecamere cittadine, sotto le telecamere della polizia, trovarsi assediati dalla polizia, riempiti di lacrimogeni, quindi incapaci di scappare davanti a quella violenza e poi incappare in una serie di conseguenze repressive che magari non erano state assolutamente previste, ma non dico solo previste, ma anche solo immaginate, no? Quindi di fare in qualche modo un tentativo di informazione su che cosa vuol dire scendere in piazza e senza terrorizzare, su che cosa vuol dire confrontarsi con dei livelli di repressione molto alta da parte di chi, sia che sia nel banco dei tribunali, all'interno dei tribunali, sia che sia all'interno della questura o all'interno dei corpi di polizia, vorrebbe che i cortei non ci fossero, no? E quindi usa tutte le armi a loro disposizione per terrorizzare su vasta scala, e quindi prendere campioni, non so come dire, di imputati, imputabili tra le varie compagini di movimento e anche tra le varie composizioni della società, e terrorizzarli con lunghe misure cautelari piuttosto che con la paura di un terrore, di una pena molto severa. Per quanto riguarda un esempio che può essere quello del nostro processo, quello del 4 marzo, di cui appunto sul quale ho riflettuto e sul quale abbiamo riflettuto anche con vari altri imputati, noi abbiamo avuto delle cautelari leggere, tra virgolette, che però possono essere anche afflittive per molte persone, quindi vale la pena non sminuire quanto possano essere afflittive, e le abbiamo avute molto lunghe. Chi di noi le ha avute più lunghe, le ha avute per 21 mesi, che comunque sono quasi 2 anni, effettivamente sono una limitazione della libertà, e poi lo spauracchio di devastazione e saccheggio, quindi l'immagine di una possibilità di pena che va dagli 8 ai 15 anni, e il fatto che tutti gli imputati abbiano scelto di andare in dibattimento, quindi di scendere al rito ordinario e di non farsi terrorizzare dal reato e di rimanere compatti davanti al reato e non scegliere il rito abbreviato, che è una cosa che molto spesso gli imputati della devastazione e saccheggio fanno, è secondo me stata una cosa di grande valore e una capacità comunque in quel piccolo di resistere alla paura della repressione, no? Poi non so se vale la pena fare un piccolo inciso sulle differenze di pene tra l'abbreviato e il rito ordinario, però effettivamente nel rito ordinario si può portare a dibattimento proprio quello che è effettivamente la richiesta di reato, e così alla fine è stato che sicuramente anche per questo, oltre che per la qualità dei nostri avvocati, comunque il reato è caduto.
0: Sì, anche poi per il fatto di evitare una, diciamo, smagliatura all'interno del corpo delle persone imputate. Cioè, mi ricordo per esempio il 15 ottobre a Roma, in passato altre occasioni in cui si era disarticolato, diciamo, una linea condivisa grazie appunto alla proposta di riti abbreviati poi accolta in alcuni casi di fronte appunto alla paura, esatto. E quindi no, era semplicemente appunto per proporre, al di là della cronaca, una riflessione sull'urgenza di avere strumenti in qualche modo aggiornati sul presente ed efficaci, e allo stesso tempo rendersi conto che viviamo in un contesto in cui il concetto di proporzionalità è sostanzialmente sfumato. Lo vediamo in ambito repressivo, lo vediamo anche in ambito militare. Diciamo che il capitale politico del genocidio a Gaza è qualcosa che poi risuona all'interno dei diversi apparati di potere, perché insomma il concetto di proporzionalità svanito sia in ambito militare sia in ambito repressivo. Diciamo che è molto interessante anche quanto citavi rispetto alle reti di solidarietà, e aggiungerei anche agli strumenti di demostrificazione, visto che oltre alle questure, alle procure, c'è anche un apparato mediatico sostanzialmente arruolato. E quindi sostanzialmente cercare di ricostruire, se non anche un margine di consenso di fronte a determinate pratiche, anche semplicemente di riconoscimento delle sue funzioni storiche e politiche, ma sono processi complessi e non era sicuramente semplice riuscire a trovare delle soluzioni all'interno di un contesto di dialogo di questo genere. La rilevanza di aprire però, ecco, una riflessione condivisa e corale può essere importante.
1: Sì, io l'unica cosa che mi sento di dire dopo questi 2 anni di primo grado è che effettivamente tenersi uniti e cercare di avere forme di solidarietà che sono ben, cioè che sono chiare a chi sta vivendo la repressione, e dalla solidarietà partire per un discorso condiviso è effettivamente una risposta possibile che tiene uniti e che nell'essere uniti effettivamente fa fronte in qualche modo alla repressione. Questa è una cosa che mi sentirei di dire. Chiaramente poi stanno, cioè abbiamo visto con i cortei per la Palestina che stanno cercando di reprimere in modo, come dire, minuz-

0: Grazie davvero, grazie mille per la tua chiarezza, per esserti addentrata anche in terreni complessi, come sempre. Un grande abbraccio a
1: Un
0: te e a tutte le
1: abbraccio.
0: persone imputate. Ciao.
1: Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

0: di cassaforte ancora.
1: Fatto nero, Carmine.
2: Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia.
3: Fiore de menta, ferme de bocca che c'è un innocente, è meglio che non veda e che non senta.
4: Ma che ti fatti che ti bocca? Canta che mi dì!

0: E adesso che l'ha persi ce va in puzza. Io re de me. Io mi son liberata da una corda. Adesso tocca un'altra a Palaserva. La sola sposa, senza invidia, auguri, son libera, so. Sono libera!
1: Auguri, mi sposi!

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: questo più o meno è quello che facciamo. Questa settimana ci saranno con noi due ospiti, un intervento anche molto corposo, dettagliato e analitico sul piano casa, l'altro è da parte degli studenti e delle studentesse della residenza universitaria Calamandrei, la casa dello studente, che se qualcuno di voi si ricorda la settimana scorsa ne avevamo già parlato, rimasti senza acqua per una quindicina di giorni e poi hanno aperto con la mobilitazione una trattativa con le istituzioni competenti, e sentiamo e seguiamo quello che sta succedendo. Poi qualche altra notizia, più o meno questo è il palinsesto, diciamo così, di questa settimana. Quindi a questo punto, fatti i saluti e fatte le presentazioni, entrerei immediatamente nel merito delle cose. Partirei con l'intervento che vi ho già detto, la casa dello studente, la residenza universitaria Calamandrei. 3 secondi, 3 o forse 2 per riascoltare l'introduzione all'intervento che segue da parte di Lucio.
1: Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Torniamo a parlare di quello che è successo all'università, nello specifico la residenza universitaria Calamandrei di Viale Morgagni, che è stata lasciata senza acqua dal 15 al 31 di maggio. Ne avevamo parlato anche la scorsa settimana con Lucio dell'Assemblea degli studenti e studentesse per un diritto allo studio di qualità, e torniamo proprio da lui per sapere come è andato il tavolo che era stato promesso, annunciato e si è svolto il 3-4 di giugno, appunto per capire un po' quelle che sono state le promesse, o comunque diciamo il tentativo di tamponare la protesta che li aveva portati in presidio sotto le sedi competenti, e che poi appunto ha prodotto la proposta di un tavolo tecnico e in qualche modo ovviamente anche politico d'incontro. Dico politico oltre che tecnico, perché chiaramente la richiesta da parte di studenti e studentesse universitarie e universitari è quella di invertire le priorità in una città nella quale non certo mancano investimenti, nella quale assolutamente manca disponibilità di alloggi, nella quale, come abbiamo detto tante e tante volte, la retorica intorno agli studenti, alle presenze dei più giovani e delle più giovani è fortissima, soprattutto dopo il mandato di Nardella che metteva proprio a valore la presenza di studenti e studentesse nella città di Firenze, ma in particolare quando questi e queste sono stranieri, quando hanno una capacità di spesa molto alta e quando possono servire ad alimentare come carburante gli indotti finanziari e immobiliari che vedono negli studentati, proprio negli studentati, uno degli asset strategici di Firenze e ormai non più solo della nostra città. Quindi quello che gli studenti e le studentesse chiedono è un rovesciamento di queste priorità, mettere al centro il diritto allo studio, mettere al centro la presenza di studenti e studentesse che non necessariamente hanno grande capacità di spesa e che non per forza devono e vogliono rivolgersi al privato per soddisfare una domanda abitativa e alloggiativa che, anche se transitoria e legata alla propria condizione studentesca, ha tutto il diritto di essere soddisfatta. Quindi Lucio, a te un po' la parola per raccontarci come è andato l'incontro, quali sono gli elementi che vi sembra si possano evincere e dei quali si può parlare pubblicamente, se ci sono stati davvero dei risultati, se l'impressione che avete è quella di un gioco alla melina dove si continua a spostare avanti la palla, si tampona, si riporta un po' d'acqua al Calamandrei ma poi tutto resta com'è, o se c'è stato qualcosa di più o di diverso. A te la parola, siamo qui per ascoltare.
2: Ciao, sono Lucio dell'Assemblea del Calamandrei e vi riporto su come è andato il tavolo di lavoro con le istituzioni. Si è svolto il mercoledì 3 giugno e come assemblea ne usciamo molto insoddisfatti. In realtà il dialogo con le istituzioni è andato peggio di come ce lo aspettavamo, non che avessimo grandi aspettative, ma le istituzioni presenti al tavolo, che erano appunto comune, regione, azienda regionale del diritto allo studio istituzione accademica, quindi università, accademia delle belle arti e conservatorio, sono dimostrate effettivamente impreparate, non hanno accolto quasi nessuna delle nostre richieste. Ma partendo da quello che gli abbiamo portato, la prima cosa di cui abbiamo parlato è stata una piccola questione logistica riguardante gli alloggiati del Calamandrei che erano stati trasferiti, perché all'inizio era stata indicata come data di rientro il 12 giugno e poi il 3 giugno, il giorno stesso del tavolo, era stata mandata una mail che dovevano rientrare entro il 6 giugno, quindi con un preavviso di 3 giorni per uno spostamento di alloggio un po' poco. Quindi questa prima cosa, parlandone, si è subito riusciti ad arrivare al 15 giugno come nuova data per il rientro. Mentre parlando della proroga di CFU, che è a noi il punto che premeva di più, lì subito si sono scremati dietro diciamo delle questioni normative. Ci hanno detto che avrebbero fatto delle verifiche nuovamente se a livello normativo sarebbe stato possibile farlo, ma si sono appunto scremati contro queste normative nazionali e regionali a cui per loro è difficilissimo andare in deroga o impossibile andare in deroga. Allargando anche la questione al fatto che se la deroga fosse stata fatta solo per gli alloggiati del Calamandrei, sarebbe stata una disparità nei confronti degli altri studenti delle università, ignorando il fatto che comunque già la disparità è stata creata in quanto gli alloggiati del Calamandrei hanno vissuto, stanno sperimentando una disparità perché hanno avuto un disagio di 20 giorni tra assenza di acqua e spostamenti tra un alloggio e l'altro, hanno vissuto effettivamente un momento di disagio che inficia veramente tanto sulla sessione, in quanto proprio in questo periodo inizia la sessione e può variare molto sugli esami che vengono dati. Su questo l'Università di Firenze si è resa disponibile ad attuare un sistema per, diciamo, aggiungere un appello nella sessione. Questo sistema è già partito, stanno raccogliendo adesso i dati degli studenti per aggiungere questo appello. Noi abbiamo dimostrato tutta la nostra disapprovazione al fatto che nessuna istituzione presente si è voluta prendere la responsabilità di attuare la proroga dei CFU, ma sulla questione dell'appello in più, appunto, anche questo che ci sembrava anche solo una cosa minima, per quanto non ci andasse bene, era anche quasi una cosa minima che andava aggiunta. Non è un vero e proprio appello perché il regolamento didattico ha delle regole strette e andare in deroga anche al regolamento didattico di UNIFI sarebbe allungare i tempi per aggiungere questo appello, quindi non riuscire a farlo in tempo. Quindi verrà data, diciamo, una finestra a chi lo richiede per un determinato esame, una finestra di una settimana o due, speriamo due, ci è stata comunicata una, ma stiamo chiedendo che venga allargata a 2 settimane, tra la data dell'esame e appunto dei giorni in più per effettuare a tutti gli effetti effettuare la prova. Ovviamente questa è una direttiva d'Ateneo che però deve avere l'approvazione dei docenti, quindi spetterà al singolo docente decidere se attuarla o meno. Noi confidiamo che lo facciano, ma ancora è tutto da vedere. Parlando invece della residenza Calamandrei, ci sono stati portati preventivi, si tratta di 14 milioni di idoneità statica, sismica, che però appunto la struttura è già a norma, quindi non sono lavori urgenti, 4 milioni per l'efficientamento energetico e 2 o 3 milioni per l'ammodernamento degli arredi, dei bagni. Quindi, al momento il DSU dispone di un avanzo dell'anno scorso che per legge ritorna alla regione, ma che su nostra richiesta la regione reinvestirà interamente nel DSU e specificatamente nella residenza Calamandrei. C'è questo avanzo di 4 milioni che spetta a noi decidere come investire. Ne parleremo in assemblea, ne discuteremo con i residenti, quindi su questo vi aggiorneremo anche. L'unico problema che ci è stato portato dalle istituzioni, come se spettasse quasi a noi risolverlo, ma se ne è discusso al tavolo, è il trasferimento degli alloggiati in caso di ristrutturazione, perché il DSU non ha soluzioni per questo, ma anche lì abbiamo portato al tavolo la questione politica del fatto che i privati a Firenze hanno sempre più spazio, questo spazio gli viene concesso dal comune e dalla regione, che erano istituzioni presenti al tavolo. E quindi abbiamo chiesto un impegno che lo studentato di Monnatessa, che è uno studentato che aprirà nel prossimo anno con dei prezzi a loro dire calmierati, che sono calmierati si intende 600 euro una singola e 400 euro una multipla, quindi prezzi non so che definizione hanno di calmierati, ma molto alti, quasi inaccessibili per uno studente, soprattutto se fuori sede. Che quello studentato in caso di ristrutturazione del Calamandrei che richiede lo spostamento degli alloggiati diventi per tutto il tempo dei lavori del Calamandrei l'alloggio alternativo per chi alloggia il Calamandrei, perché il Calamandrei è la residenza più grande di tutto Firenze, dà l'alloggio a circa un quinto di tutti gli alloggiati dell'area fiorentina, quindi non ci possiamo permettere di perdere altri alloggi oltre a quelli che già si perderanno col bilancio. Quindi quello studentato lì abbiamo chiesto che venga usato come alloggio alternativo. Quando abbiamo parlato, come ultimo punto, abbiamo portato il punto del fondo vincolato, perché la nostra idea era quella di chiedere alle istituzioni presenti, che comunque hanno un utile, quindi dei soldi che potrebbero reinvestire. Abbiamo chiesto appunto di creare un fondo vincolato per il diritto allo studio in Toscana, visti i tagli, visto che lo Stato non sta investendo nel diritto allo studio, volevamo che le istituzioni prendessero un impegno forte, un impegno concreto e investissero una parte del loro utile dentro il diritto allo studio, in questo fondo appunto, ma la questione è stata tristemente subito banalizzata e ignorata, si è subito cambiato discorso. Senza nemmeno affrontare i motivi per cui questo non è possibile, ma è oggettivamente visibile nella faccia di chi rappresentava le istituzioni che non gli passava nemmeno per la testa questa idea. Quindi in generale ne usciamo molto delusi anche da come le istituzioni hanno tenuto diciamo, il confronto con noi, ma non smettiamo di portare avanti questa mobilitazione, quindi io vi invito l'11 giugno nel pomeriggio davanti alla Residenza Calamandrei, faremo un'assemblea aperta e poi un momento di socialità, di svago in vista del prossimo tavolo. Il prossimo tavolo non è ancora fissato, chiederemo una data intorno alla terza settimana di giugno e vi aggiorneremo anche con quelle date lì, quindi perché sicuramente organizzeremo un presidio in concomitanza del tavolo. Quindi grazie ancora e vi aggiorno più presto. Buona giornata.
0: Perfetto, Lucio, insomma, purtroppo le cose non vanno assolutamente bene e ci fa piacere che insieme alla delusione per l'atteggiamento istituzionale delle istituzioni competenti, nello stesso tempo c'è anche la voglia di non arrendersi, non farsi piegare e rilanciare la mobilitazione. Quindi giovedì 11 di giugno, di fronte alla residenza universitaria Calamandrei in viale Morgagni, quindi lì dove passa la tranvia. E niente, aspettiamo anche le grafiche, le locandine per linkarle e metterle nella parte scritta della trasmissione. Ti ringraziamo tutti e tutte ancora una volta. Ci risentiamo magari più avanti quando sarà fissato il nuovo tavolo, quando ci saranno degli aggiornamenti da fare. Ci interessa parlarne perché anche la popolazione studentesca fa parte di quella utenza della città che ha bisogno di alloggio, che pone una domanda di bisogno abitativo, ripeto, anche se è transitorio e non può essere soddisfatto solo dal mercato. Un tema questo del social housing, dei prezzi calmierati della domanda del bisogno abitativo, che in questa puntata torna e tornerà tra breve con l'intervento che poi faremo con Stefania, che è autrice di un lungo articolo su The Dot Cultura per analizzare il piano casa che sta proponendo e di fatto arriverà con il governo Meloni. Grazie ancora Lucio, facciamo a questo punto una prima pausa musicale, poi riprendiamo con altri argomenti.
3: Mamma, ho fatto un sogno stanotte, sembrava più un incubo, era terrificante, tutte immagini che si susseguivano a ripetizione come fotografie. Finalmente avevamo il primo presidente donna, ma le cose non andavano come promesso. Era in atto un genocidio, ma il mondo sembrava fregarsene. Pensa che un pazzo scatenato era il presidente degli Stati Uniti, e non era l'unico presidente fuori di testa. Il pane costava 5 euro al chilo e le famiglie normali facevano fatica ad arrivare a fine mese. Non esisteva più la classe media e la classe operaia votava a destra. Ma io stavo vivendo la migliore stagione. Ho sognato

0: Buono, rieccomi, vai, la stampa rassegnata, sempre Radio Wombat. Abbiamo ascoltato, avete ascoltato Claver Gold con Ho fatto un sogno allucinato, ma neanche troppo. Grazie Claver per averci condiviso questo incubo. Andiamo avanti, come promesso, arriva 2 secondi 2 l'introduzione all'intervento di Stefania dall'articolo di The Dot Cultura sul piano casa del governo Meloni. Eccoci, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per parlare ancora dei temi che riguardano la città, tema che ci attraversa e attraversa tutte le città d'Italia, che è quello della casa. Lo facciamo oggi andando a ascoltare, a presentare, a divulgare e diffondere in qualche maniera un interessante, un importante articolo che esce per The Dot Cultura a firma di Stefania Balbonesi. Stefania che è qui con noi ai nostri microfoni per esporre un po' i temi di quello che è stato non solo una denuncia, se vogliamo dirla così, di quelli che sono i contenuti assolutamente pericolosi del piano casa del governo Meloni, ma è anche un bilancio di quello che è stato e purtroppo continua ad essere l'operato di questo governo per quanto riguarda il diritto alla casa. Stefania fa un lungo excursus per prendere in analisi quelli che sono i punti chiave, i punti principali di questo piano casa, per fare una fotografia impietosa anche attraverso i numeri che io lascio immediatamente a lei descrivere, dare e fornire per appunto demistificare quello che è il piano casa, un tema che non ci porta fuori dalla nostra città, dentro la quale il tema della casa è sicuramente, continua ad essere rilevante, rilevantissimo, come tutti e tutte sapete, e che però nello stesso tempo continua in modo pericoloso ad essere continuamente messo in relazione con la regolamentazione degli affitti brevi, con l'uso delle abitazioni a reddito, che è certo un elemento che porta alla crisi abitativa, però se non guardiamo anche quello che può essere il ruolo dello Stato, il ruolo diretto delle istituzioni pubbliche nel affrontare la crisi e la domanda abitativa, si rischia seriamente di mettere i cittadini, gli abitanti, uno contro l'altro in una spirale che si avvita su se stessa e alla fine non risolve i problemi di nessuno e lascia tutti insoddisfatti e nelle proprie problematiche. Stefania, io ho detto qualcosa, non ho anticipato i tanti temi che affronti te, mi piacerebbe che tu li potessi esporre, diciamo così, lo dico per tutti e tutte coloro che sono in ascolto. L'articolo, appunto, essendo dettagliato e articolato, lo metterò anche come link nella parte scritta della trasmissione, in modo che chiunque volesse lo può riprendere da capo e rileggerlo con l'attenzione che merita. Stefania, a te.
1: Ciao Moma e buongiorno a tutti. Allora, parlare della casa in questo momento è molto complesso e difficile, in particolare perché è intervenuto il piano Meloni, appunto, che a mio modesto parere, e poi appunto ve ne farò parte di queste mie convinzioni, non va a risolvere soprattutto il problema rispetto ai bisogni. Però, prima di andare nel discorso della critica, diciamo, alcuni numeri potrebbero essere interessanti. Intanto noi siamo in un paese che vede 600 a 650 mila le richieste di alloggio, di cui sociale e popolare, devo dire, che ricordatevi di questa distinzione perché è molto interessante, è detta una delle direttive non solo europee, ma anche appunto, e non solo italiane, ma anche poi toscane. Comunque, 350 mila di queste 650 mila domande di alloggio sociale o popolare sono solo popolari, cioè rivolte all'ERPE. Poi bisogna anche dire che è interessante il dato degli sfratti, 40 mila sentenze di sfratto a livello nazionale, dico a maggio, ovviamente noi pensiamo che siano in crescita perché appunto i vari tagli del governo welfare, chiamiamolo così, perché quello che era rimasto era ben poco, ma comunque vari tagli del governo, fra cui innanzitutto e mai ripristinato il taglio del contributo all'affitto, non fanno altro che essere un moltiplicatore per quelli che sono gli sfratti. Quindi, boh, diciamo che si va verso un diluvio di sfratti ancora più alto. In Toscana praticamente ci sono 20.000 nuclei familiari in attesa di ERP. In Emilia-Romagna, pensiamo, ci sono 30.000. Cioè sono liste di attesa lunghissime, infinite, perché appunto in compenso il patrimonio ERP non solo è piccolo rispetto a questi numeri, ma è anche in continua erosione. Vedremo un po' più avanti. Dunque, abbiamo già parlato del contributo affitto. Diciamo che in attesa di contributo affitto, o comunque le famiglie che potrebbero essere di riferimento rispetto al contributo affitto, che ripeto è un sistema per allentare la morsa dei bisogni rispetto agli sfratti, eccetera, sono praticamente nelle cinque regioni del centro-nord, quindi si sta parlando di Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna, oltre 134.000. E comunque, andando avanti, allora i numeri ci danno un pochino l'idea di quella che è l'emergenza abitativa e tuttavia non arrivano veramente al problema, perché noi vediamo che c'è un'emergenza abitativa di fronte alla quale in pratica l'unica risposta che il governo ha dato in questo momento è stato il piano casa. Una risposta importante e interessante, perché se pensiamo che l'ultimo piano casa è stato quello di Fanfani, ecco, pensiamo a quanto è importante questo piano casa. E tuttavia noi abbiamo un problema e qui andiamo sull'analisi del piano casa nazionale. Il piano casa nazionale sostanzialmente si fonda su alcuni punti chiave. L'uno, il primo, è quello di andare a recuperare gli alloggi dell'ERP, perché sono tantini in effetti gli alloggi dell'ERP che sono fuori, diciamo, cioè che non sono utilizzabili, che non sono riassegnabili, ok? E comunque, in ogni caso, non voglio ammorbarvi con altri numeri. Il problema è che questo piano casa mette in campo alcune risorse e questo è già un punto di debolezza. Perché? Perché la promessa è 100.000 alloggi in 10 anni, con investimenti straordinari dell'ordine di qualche miliardo, insomma. In realtà, in questo momento, l'unica quota di risorse messa sicura sul tema sono 970 milioni di euro spalmati in 5 anni. Allora, questo è interessante perché uno dice accidenti quanti soldi, ma in realtà praticamente questi soldi non riescono a recuperare se non un 50% scarso di quelli che sono gli alloggi vuoti o da ripristinare, anzi vuoti da ripristinare perché attualmente non assegnabili. 100.000 alloggi non assegnabili a livello nazionale. Il problema è che praticamente questi 970 milioni, come abbiamo visto, non sono sostanzialmente sufficienti. E allora che cosa si fa? Si fa una cosa che tuttavia non è così straordinaria, perché è uno di quei principi dettati anche dalla legge europea sulla casa, è una direttiva, cioè è un provvedimento da parte europeo che dà delle linee guida agli stati per la legiferazione sui vari temi. Quelli sulla casa sostanzialmente danno due indicazioni, una molto interessante e importante, e cioè che il diritto alla casa è praticamente un diritto, già questo è importante, ma soprattutto è un diritto della persona, nel senso che è un diritto ineliminabile per lo sviluppo della persona, e su questo penso che siamo tutti d'accordo e non mi dilungo. L'altro principio invece è quello di, non è neanche un principio, è una direttiva nel senso in favore di quella che è l'edilizia sociale. Interessante, però edilizia sociale ed edilizia popolare non coincidono affatto, perché mentre l'edilizia popolare è un'edilizia sostanzialmente e naturalmente pubblica, le case popolari che vengono assegnate attraverso i bisogni alle persone, alle famiglie in disagio forte, economico sostanzialmente, l'edilizia sociale è quella che si rivolge alla famosa fascia grigia, ok? Cosa significa questo? Sostanzialmente significa aprire le porte agli investimenti privati. E anche il piano casa di Meloni apre sostanzialmente alla leva privata, lo dice anche la stessa Premier in un'intervista sul Corriere. Aprire al partenariato, diciamo così, pubblico-privato è comunque in qualche modo una modalità che praticamente comincia quel processo di privatizzazione rispetto ai servizi a cui abbiamo già assistito in altri temi fondamentali di welfare, diciamo. Perché questo? Innanzitutto perché ovviamente chiedetevi quando e per chi può essere interessante fare un investimento su proprietà immobiliari che praticamente non offrono lo stesso profitto delle proprietà private che vanno in mercato privato. In altre parole, questo sconto del 33% circa e questa quota del 70% sul costruito o sul rigenerato che le aziende private dovrebbero attuare, voglio dire, a chi giova? Come si fa a rendere attrattivo questo investimento? I casi sono due ovviamente, o c'è una temporalità tale per cui una volta che l'azienda privata abbia vinto questo appalto e sia andata avanti su questo partenariato, sa che in un tot di tempo, per lei ovviamente utile, diventa poi proprietaria senza vincolo di destinazione. Ancora non è stata definita dal decreto Meloni quanti anni potrebbero eventualmente essere, cioè il limite di temporalità prima che decada il vincolo di destinazione. Oppure l'altra possibilità, qual è il costruttore così grosso, così capace, con le spalle così larghe di attendere tutto il tempo che ci vuole per poi tornare a diventare appunto proprietario senza vincoli? Ecco, e questo è il problema, cioè sostanzialmente lo può fare solo dei grandissimi organismi immobiliari, i fondi immobiliari magari, proprio quelli che hanno già acquistato in città, tante, per esempio in città come Firenze, tantissime strutture, spazi,

una lente erosione. L'erosione è dovuta al fatto della possibilità da parte cioè in capo agli enti pubblici, diciamo, di vendere quelle strutture, quegli alloggi ERP che non sono ripristinabili. In senso di poter essere poi di poter dare luogo a un'operazione comunque perlomeno di pareggio, insomma, io ci metto quei soldi e ripristino e poi dopo lo riassegno e la questione no, se sono talmente degradati da essere un'operazione in perdita, diciamo così, se vengono valutati questo, allora a quel punto si possono vendere. A chi venderanno anche qui? Quali saranno i soggetti in grado di farsi carico di alloggi così degradati e di renderli poi invece appetibili in un mercato privato, per esempio? Chi secondo voi? Lascio la risposta sospesa. Però una cosa bisogna dirla, che città come Firenze, città d'arte, hanno ancora dentro il loro ventre, diciamo, specialmente in centro storico, UNESCO o limitrofo, dei nuclei di case popolari, spesso case popolari che se non sono in degrado, però insomma, tuttavia rimetterci le mani, spesso sono anche comunque strutture piuttosto antiche che sono state poi assegnate negli anni 50 al patrimonio ERP. Mi sto riferendo ovviamente anche a Via dei Pepi, per esempio. Ecco, tutte queste strutture qui abbisognano di un grosso investimento per essere di nuovo rese, diciamo così, riassegnabili. Allora, se questa operazione non andasse in porto, cioè se il Comune di Firenze, tanto per fare appunto un esempio, decidesse che non vale la pena, perché appunto è negativa l'operazione, potrebbe venderle. Si sta facendo tutto un discorso di possibilità, di ipotesi, comunque, potrebbe venderle. A quel punto vi immaginate? Se finissero in mano, per esempio, a un bel fondo immobiliare, come al solito, o a una grandissima società immobiliare, e queste avesse, come ce l'hanno, i soldi per ripristinarli, quale tipo di operazione di speculazione edilizia potrebbe essere attuata dentro il centro storico di Firenze? Con ovviamente, tra l'altro, l'accelerazione dell'espulsione dei nuclei di residenti dal centro storico. Anche questo è molto interessante. Ecco, il piano Meloni, diciamo così, ritornando a noi, rende possibili, santifica, diciamo così, anche operazioni di questo genere. Ma l'assalto a patrimonio edilizio dell'ERP è fatto anche in un altro modo, in una maniera più subdola, praticamente nella modalità del tutti i proprietari, nel senso. Se entro 60 giorni, diciamo, dalla entrata in vigore di questo, che è ancora un decreto legge, tra parentesi voglio rendere noto, anche se è notizia pubblica, probabilmente tutti lo sanno, che per trasformare in legge questo decreto legge sulla casa 66-2026, praticamente bisognerà aspettare il 6 luglio, perché sono i 60 giorni, appunto, per cui per mettere in vigore il decreto legge, pena la sua scadenza. Ecco, notare che tra l'altro in questi mesi di attesa praticamente bisognerebbe anche mettere in atto i decreti attuativi, tutte queste cose qui rispetto alla legge, ciò significa un lavoro anche in Parlamento, fra le commissioni parlamentari, eccetera. Quindi magari il testo forse potrebbe essere o migliorato o peggiorato, bisogna vedere, insomma, i punti di vista. Ecco, tornando al principio di tutti i proprietari, praticamente questa legge, e quindi questo decreto legge 66-2026, prevede una cosa molto interessante, cioè il fatto dello stilare un elenco praticamente delle case popolari che saranno avviate alla vendita con prelazione rispetto a coloro che ci abitano. Questo è una cosa che risponde a un vecchio principio italiano, direi io, magari penso più del centrodestra, ma insomma italiano, perché è un principio su cui hanno pascolato anche forse il centrosinistra tranquillamente, cioè interpretare l'ERP come un'anticamera della proprietà, nel senso io ti do la possibilità di acquistarti appartamento a un prezzo agevolato, benissimo, questo in ossequio al principio, ripeto, tutti i proprietari in Italia. Non voglio entrare nel merito al principio di tutti i proprietari. Però voglio dire una cosa, questo tradisce in un certo senso e anche

0: che non in un certo senso tradisce alle radici uno dei principi su cui si fonda l'edilizia residenziale pubblica, che è quella di utilizzare gli alloggi in un momento di difficoltà delle persone, in un momento lungo di difficoltà delle persone, e comunque in ogni caso non dando la possibilità di acquistare l'appartamento a prezzi calmierati, per una ragione molto semplice, perché si suppone che l'aiuto della casa sia un aiuto che, tra virgolette, lo mettiamo, potrebbe essere temporaneo, nel senso ti aiuto in un momento di difficoltà della tua vita familiare, un momento di difficoltà può essere anche tutta la vita, d'accordo, però questo è il principio di fondo, in maniera che tu usufruisca di un alloggio che ti consenta di riprenderti la tua sicurezza, per esempio, la tua sicurezza economica, di far studiare i figlioli perché non hai da pagare un affitto esoso, cose di questo genere, e dopodiché però finito questo periodo, tu o i tuoi figli, eccetera, lascerete la casa che rientrerà in un circuito di solidarietà per cui servirà un'altra famiglia per rimettersi in sesto. Questo sarebbe il concetto dell'edilizia residenziale pubblica, che viene totalmente tradito se si trasforma tutti in piccoli proprietari che magari poi, se non hanno risolto i loro problemi economici, saranno poi costretti a vendere, e comunque in ogni caso non vogliamo addentrarci in questo. Perfetto. Se questo quindi è un problema che riguarda l'erosione continua dell'ERP, portata avanti in due modi, nelle modalità di gestione e secondo una direttiva ben precisa, che è quella di aprire le porte all'edilizia sociale e alla fascia grigia, noi abbiamo un problema. Abbiamo un problema che è quello di chi, a chi si rivolge il piano casa Meloni. Quindi a chi si rivolge? Sostanzialmente, senza tema di sbagliare, si può dire che si rivolge alla fascia grigia. Quale? Quella che è in grado comunque di pagare un affitto calmierato. E anche qui c'è un problema. Cosa vuol dire affitto calmierato? Cosa vuol dire affitto sociale? Chi decide qual è l'affitto calmierato? Chi decide i livelli? I requisiti quali sono? Anche perché noi abbiamo un problema ancora più grave. È un problema economico-sociale. Si sta ancora a parlare di fascia grigia quando i famosi working poor, quindi i lavoratori poveri, quelli che lavorano tutti i giorni, che hanno un lavoro fisso, hanno salari talmente bassi che praticamente entrano in una fascia di povertà, sia pure relativa, non assoluta, questi li vogliamo ancora definire fascia grigia? Vogliamo davvero ancora sobbarcarli di un canone calmierato, tra virgolette, 600 euro, 700 euro, canone calmierato? Ecco, quando una media, diciamo così, prima acchito, così la media degli stipendi dei lavoratori si aggira sui 1.200, 1.700 euro, 1.700 già tanto. Vogliamo togliergli il 50% comunque di ciò che entra in casa? 50% di 1.200, 600, e con 600 euro cosa si fa? Oppure di 1.700, ma mettiamo anche 2.000 euro. Leviamo gli 600-700 euro, 600-700 euro di affitto, e il resto per una famiglia magari di tre persone con monoreddito. Insomma, ci sono alcune cose che effettivamente non è che tornano, e quindi ritorniamo comunque anche all'insufficienza delle risorse. Un'altra cosa che è interessante di questo piano casa è la messa a terra, diciamo, di un sistema di gestione delle cose in perfetta coerenza con, diciamo così, le radici di chi ci governa, e cioè una centralizzazione e un commissario straordinario. Cosa significano queste cose? Che per attuare queste politiche viene previsto un commissario straordinario che ha dei poteri straordinari. Fra questi poteri anche quelli di intervenire con ordinanze che superano la legge, tranne alcune che sono insuperabili, come le direttive antimafia, le leggi antiterrorismo, quelle della sicurezza, altre leggi, per esempio le direttive europee, ecco, non possono essere superate dal commissario straordinario, ma tutto il resto sì. Quindi si crea praticamente che cosa? Forse, e dico forse, ipotetico, una nuova fonte del diritto? La sparo grossa, però è così? E poi, chi decide come mettere in atto i progetti, chi decide i progetti, chi decide per esempio come si gestirà poi in concreto tutto questo su una città come Firenze, come Torino, come Milano, non gli enti locali che sono vicini al territorio, ai bisogni della gente, eccetera, ma sarà centralizzato e quindi sarà un'altra struttura centrale a prendere delle decisioni fondamentali per la vita della città. Tiro le fila a questo punto rapidamente. Apertura al privato, erosione dell'edilizia residenziale pubblica, centralizzazione e commissario straordinario per le decisioni, risorse sufficienti, per ora 970 milioni in 5 anni, neanche il 50% delle case vuote a livello nazionale sarà possibile ripristinarle e riassegnarle. Io direi che questo piano casa fa delle cose, sì, semplifica amministrativamente, ma nel senso della centralizzazione. Non voglio riaprire il discorso, voglio concludere. Questo piano casa non viene incontro ai bisogni. Buona giornata a tutti.
1: Grazie Stefania, buona giornata a te, anche se penso che dopo aver tinteggiato in modo così fosco il quadro che ci attende sulla casa, connesso a tutti gli altri problemi che hai ovviamente intelligentemente individuato, sia difficile passare delle buone giornate, ma raccogliamo il tuo invito e te la auguriamo anche a te. Ovviamente è una battuta, grazie davvero per tutto quello che ci hai esposto e lo ridico ancora, l'articolo lo trovate scritto e linkato perché appunto, come avete sentito, merita, anche se l'intervento di Stefania, e ti ringrazio ancora di questo, è andato ben oltre i contenuti dell'articolo, con riflessioni e con appunti ancora più ficcanti. Grazie ancora, passiamo immediatamente, perché se no la trasmissione non ci basta, a guardare le notizie che sono uscite questa settimana e qualche giorno prima su Sollicciano. Continuiamo a guardare le cronache di questa settimana, nella quale escono anche delle notizie riferite al carcere di Sollicciano. Escono sul Corriere Fiorentino sia il 4 che il 5 di giugno. Il 4 giugno il carceri toscane sovraffollate, la relazione del garante in commissione, e poi il giorno dopo si riprende sempre sul Corriere sul tema carcere e Sollicciano, carcere disumano, rinvio di pena alla consulta. Il 22 settembre la Corte Costituzionale deciderà sul ricorso di un detenuto a Sollicciano. Le vicende sono sempre quelle riferite alle condizioni strutturali devastanti nelle quali versa il carcere di Sollicciano, proprio dal punto di vista edilizio e dal punto di vista delle sue infrastrutture, quindi ci riferiamo ovviamente all'acqua, acqua calda, acqua fredda, impianti di raffrescamento o riscaldamento. La situazione appunto l'abbiamo denunciata tante e tante volte, alla quale ovviamente dobbiamo aggiungere il sovraffollamento che rende Sollicciano uno dei carceri più sovraffollati e quindi più popolati addirittura dell'intera Italia. E la cosa è talmente grave che è stata portata ad attenzione della Corte Costituzionale. È una notizia che abbiamo in qualche modo dato e seguito per diversi mesi. La cosa e la vicenda non è ancora chiusa, perché appunto si va verso il 22 settembre. Lo vado a guardare dall'articolo, che direi abbastanza ben fatto, riporta anche molti virgolettati e ci riporta dentro quella che è la realtà materiale devastante di questa struttura penitenziaria: celle allagate, infestate da cimici, senza acqua calda e prive di riscaldamento. Sarà la Corte Costituzionale il prossimo 22 settembre a discutere la possibilità per un detenuto di differire la pena o sostituirla con i domiciliari ogni volta che le condizioni della detenzione raggiungono la soglia del trattamento inumano. A sollevare il caso nei mesi scorsi furono gli avvocati legali di un uomo condannato a 22 anni per omicidio e detenuto a Sollicciano. Eccepirono la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del Codice Penale, che prevede un rinvio della pena solo in tre casi tassativi: lo stato di gravidanza e puerperio, la domanda di grazia e una grave malattia. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze accolse l'istanza dei difensori, condividendo il supposto con contrasto della norma con l'articolo 27 della Costituzione e con l'articolo 3 della CEDU sulle condizioni detentive inumane nelle carceri. Trasmise gli atti alla Corte Costituzionale. La questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze ripropone il tema strettamente collegato alle condizioni disastrose e perciò inaccettabili in cui si trova il sistema penitenziario italiano, più volte da diverso tempo denunciato in primis dalla comunità dei penalisti italiani, afferma in una nota all'Unione delle Camere Penali che parteciperà all'udienza pubblica il 22 di settembre. La situazione nelle carceri è disastrosa, oltre a gravissimi deficit strutturali registrano oggi tassi di sovraffollamento medi superiori al 139%, con 163 ben oltre la capienza massima consentita, 73 dei quali con tassi compresi tra il 150 e il 238%. I penalisti snocciolano numeri raccapriccianti: 27 suicidi fra i detenuti, 2 fra la polizia penitenziaria e 70 morti per altre cause. Un quadro che rende strutturale, non più episodica, la violazione del principio di umanità della pena. Scontare la pena in condizioni strutturali di degrado, sottolinea l'Unione delle Camere Penali, è una pena diversa e più grave di quella pronunciata dal giudice. Per superare questo grave conflitto è necessaria una sentenza additiva per dare la possibilità, oggi vietata dall'articolo 147 del Codice Penale, alla magistratura di sorveglianza di sospendere l'esecuzione della pena, magari sostituendola con la detenzione domiciliare. Quindi la vicenda che detta e letta in questa forma e con queste formulazioni può risultare ostica, e lo dico ovviamente per me stesso in primis, che non ho competenze specifiche in questo argomento, alla fine si può sostanzialmente ridurre alla formula che sintetizzerei così: siccome quando ci mandano in carcere, grave o non grave che sia il nostro reato, e su questo un piccolissimo inciso, sono veramente tantissimi e tantissime la stragrande maggioranza dei detenuti e delle detenute coloro che sono in carcere per reati minori o addirittura in attesa di giudizio, questo per sconfessare una narrazione, o forse più che una narrazione, una retorica, un luogo comune che accompagna tanti commenti forcaioli che si possono sentire dal bar al bus alla tranvia al web, e che vorrebbero convincerci che in carcere si deve stare male perché si sono commesse gravi colpe contro la comunità, ma non è questa la situazione, la realtà di moltissimi e moltissime detenuti, chiuso l'inciso. Quindi comunque quando i giudici decidono di mandarci in carcere e di punire con la carcerazione dei comportamenti ritenuti punibili in questo senso e quindi antisociali, ci stanno condannando ad essere detenuti, ma non ad essere detenuti in una condizione disumana e degradante che assomiglia molto ad una tortura psicofisica. E quindi da questo punto di vista questa vicenda e questi ricorsi hanno insistito per mettere in discussione il fatto che questa possibilità di essere detenuti possa davvero essere esplicata. Quindi chiedono che si possa o essere immediatamente trasferiti in strutture carcerarie nelle quali le condizioni non sono inumane e degradanti, e quindi sicuramente porrebbe un problema non da poco al sistema penitenziario italiano, dove molte carceri sono messe molto male, non solo sul Licciano. Oppure invece che scontare una pena in un'altra in un altro istituto di pena in condizioni migliori, si richiede addirittura i domiciliari. Chiaramente questo è una sentenza veramente non da poco, perché io da profano, ma dico probabilmente potrebbe in qualche modo fare anche giurisprudenza, e quindi andare, se non a rovesciare o a ribaltare completamente, però mettere sicuramente molto in crisi un sistema penitenziario che è allo sbando e che sembra proprio che i governi abbiano deciso di far andare in questa direzione, al di là di tutte le retoriche, al di là del fatto che viene utilizzato come uno dei tanti talking point sui quali si fa retorica e sui quali si cerca di convincere e strappare anche dei voti e dei consensi. Questa notizia quindi che ci riporta alle condizioni materiali di esistenza di questo carcere, e mi riporta ad un articolo che avevo trascurato, diciamo così, di alcuni giorni fa, che era del 24 di maggio, quando la lettera di un detenuto al garante dei detenuti denunciava addirittura che dai rubinetti potrebbe uscire acqua contaminata. L'articolo usciva solo sulla Nazione, che dava spazio appunto a questa denuncia che era stata fatta ai giornali dal garante dei detenuti, ma alla sua attenzione era stata portata dalla lettera di un detenuto di Sollicciano, e diceva proprio così: alcuni reclusi sarebbero afflitti da febbre e pustole, potrebbero essere disposte analisi sulla potabilità. La denuncia del familiare è stata trasmessa alla direzione dell'istituto, al provveditorato e alla regione. Alcuni detenuti di Sollicciano presentano fenomeni di febbre e pustole. La causa di questa potenziale epidemia potrebbe essere una contaminazione dell'acqua che sgorga dai rubinetti delle celle, usata oltre che per lavarsi anche per bere da chi, e non sono pochi, non può permettersi di comprare la minerale al supermercato interno. Il garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani si è attivato dopo che ha ricevuto la segnalazione da un familiare di un detenuto. La lettera, oscurata delle generalità del recluso e della sua parente che ha firmato la missiva, è stata girata alla direzione del penitenziario, al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria PRAP e al servizio sanitario della regione toscana. Secondo quanto è stato riferito nei colloqui con parenti e avvocati, alcuni detenuti sarebbero in cura con antibiotici, ma i loro sintomi non accennerebbero ad affievolirsi. Per capire se l'origine dei malesseri fosse davvero l'acqua, potrebbe essere disposta un'analisi. Questo più o meno è il contenuto dell'articolo, che ora non termino di leggere, ma la sua gravità è confermata dal fatto appunto che diventa un articolo. Lo dico perché secondo me, se chiunque di voi ricevesse una lettera da parte di un dipendente del vostro ufficio che vi dice che dai rubinetti esce dell'acqua contaminata, la cosa sembrerebbe il delirio di un pazzo o il tentativo di mettervi nel mezzo ad una storia più grossa di lui e di voi stessi. Invece che questa denuncia possa davvero essere ricondotta alle condizioni dell'acqua che esce dalle tubature, non è derubricato a uno scherzo, a un gioco o ad un delirio, proprio per le condizioni di questo carcere. Quindi quando un carcere è messo così male come lo è quello di Sollicciano, oppure quando un edificio, una struttura pubblica, perché poi di fondo di questo si sta parlando, al di là del fatto che lì dentro ci sono persone che scontano una pena, ma potrebbero anche essere lavoratori, lavoratrici o altri tipi di utenza, l'edificio è messo così male che anche una denuncia che apparentemente potrebbe sembrare totalmente delirante diventa invece qualcosa da essere preso con molta molta serietà, e potrebbe richiedere davvero delle analisi anche in questo senso. L'altro aspetto che mi sembra importante sottolineare, anche se l'articolo non lo sottolinea secondo me abbastanza, è il fatto che ci siano delle persone che detenute dentro il carcere non sono in condizioni di comprare l'acqua potabile in bottiglia al supermercato interno. Questo chiaramente ci fa pensare sia alle condizioni di totale povertà di queste persone, che non sono in condizioni di potersi comprare neanche l'acqua da bere, ma dall'altra parte anche il problema dei prezzi e della speculazione che c'è sui prezzi dei mercati interni al carcere. Ovviamente questo potrebbe farci pensare che anche lì, se qualcuno vuole qualcosa in più, se lo deve pagare, non è detto che i prezzi debbano essere particolarmente accessibili, ma qui si sta parlando di una situazione dove manca letteralmente tutto, quindi quando i detenuti devono comprarsi qualcosa in più non è poi un tanto in più. Non si parla certo di gente che si vuole levare la soddisfazione di comprarsi il caviale o forse anche qualcosa di meno pregiato, ma comunque un di più. Si parla di persone che devono integrare la propria dieta, si parla di persone che a volte hanno dei pasti, ricevono dei pasti veramente obbrobriosi e quindi non li toccano nemmeno, e devono comprarsi qualcosa da mangiare con i propri soldi o con quelli che più probabilmente qualcuno o qualcuna fuori dal carcere gli manda, se questo qualcuno o qualcuna c'è. Comunque sono prezzi molto alti, però quando si deve comprare cose essenziali come addirittura l'acqua, perché quella del rubinetto non è garantita o può addirittura essere fonte di malattia o di problemi ben più seri, allora capite che qui le cose sono davvero gravi. Non c'è assolutamente da sorvolare, non c'è neanche da approcciarsi a queste vicende con gli occhi della pietà o con semplicemente la rassegnazione o l'assuefazione. Dobbiamo trovare la forza e il coraggio di continuare a indignarci, perché si parla appunto di strutture gestite dallo Stato, si parla di persone che, per quanto possano aver compiuto dei gesti o abbiano avuto dei comportamenti antisociali, non per questo meritano delle torture psico e fisiche come quelle alle quali sono sottoposte in strutture come queste. Quindi insomma ci auguriamo che, come sempre diciamo, di fronte a queste cose ci sia perlomeno una presa in carico seria, che si vada oltre agli articoli di cronaca che pur ci sono e che però sono davvero insufficienti, come d'altronde troppo spesso sono insufficienti anche le nostre parole e tutti i nostri commenti. Questo però non ci esime dal parlarne e tenere aperta una finestra di attenzione e di riflessione su quelle che sono le carceri italiane, nello specifico il carcere di Sollicciano. Direi che sulle notizie di questa settimana, recuperando anche quella del 24 di maggio che era uscita sulla Nazione, abbiamo detto più o meno tutto. Continueremo a seguirlo, vediamo se usciranno nuove cose in vista di questa udienza del 22 di settembre, che certo, ripeto, è un passaggio sicuramente importante. Bene, credo che con questo davvero siamo a pochi secondi dal termine dell'ora della stampa rassegnata. Abbiamo detto tante cose, un grazie a chi è stato con noi, a voi, tutti voi, il nostro grande ciao!
2: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Fatta da te che sta forte ancora.
1: Fatto nero, Carmine.
2: Fiore de sabbia.

Minore de menta, ferme de bocca che c'è innocente. È meglio che non veda e che non senta.

0: E adesso che l'ha persi ce va in puzza. Signore de me. Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sola sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera.
1: Auguri, i vistosi.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: No, va bene, alzate a parte, abbiamo qui con noi gentilmente Matteo Perugino Docca, che è venuto a presentarci oggi un po' il progetto editoriale di Cronache Ribelli. Quindi io penso che più o meno tutte e tutti conosciamo in linea di massima cos'è Cronache Ribelli, quindi non starei a fare queste grosse premesse, ma lascerei subito la parola e partirei in realtà da un excursus su come è nato appunto Cronache Ribelli, che tipo di progetto è, quali sono le vostre scelte e come funzionate, e poi vediamo un po' come proseguire.
1: Buonasera, grazie per averci invitato. Noi siamo contenti di essere, insomma, qua. Io sono contento di essere qua oggi in rappresentanza di Cronache Ribelli, che è un progetto divulgativo ed editoriale che nasce nel 2016. Noi siamo una realtà che nasce con lo scopo di raccontare la storia dal punto di vista delle classi subalterne, delle soggettività oppresse e soprattutto di raccontare le loro lotte, le loro ribellioni. Ovviamente questo risponde a un nostro punto di vista sulla storia. Noi crediamo che appunto la storia non possa essere narrata soltanto o soprattutto come viene fatto nel mondo istituzionale, anche in larga misura nel mondo scolastico, come un incontro-scontro di gruppi dirigenti, ma pensiamo che appunto chi costituisce la piramide di ogni società umana stratificata rappresenti il centro della narrazione. Perché? Perché le masse subalterne, con il loro sfruttamento, chiaramente sono quelle che tengono in piedi ogni società piramidale, ma d'altro canto, quando da oggetto di storia si fanno soggetto di storia, quindi mettono in piedi dei movimenti di rivendicazione di lotta, diventano anche quelli che la storia la fanno andare avanti. Quindi Cronache Ribelli nasce sostanzialmente con questo obiettivo e con questo presupposto. Fin dall'inizio del nostro percorso noi non abbiamo avuto finanziatori pubblici o soggetti privati, insomma, enti, fondazioni che sostenessero il nostro lavoro. Quindi, quando appunto è nato Cronache Ribelli, la nostra decisione, la nostra scelta è stata quella di utilizzare i social network come strumento attraverso cui raccontare queste storie. L'abbiamo fatto nell'ottica di raggiungere il maggior numero di persone possibili, l'abbiamo fatto ovviamente conoscendone anche tutti i limiti e le contraddizioni, ma il nostro obiettivo era raccontare alle persone comuni del presente le storie delle lotte delle persone, tra virgolette, comuni del passato. Quindi questo strumento ci dava la possibilità di raggiungere tante persone e di bypassare quelli che sono un po' i canali tradizionali di informazione. Dopo 2 anni dall'inizio di questo percorso abbiamo deciso di produrre il nostro primo libro, che è stato questo qua, un almanacco autoprodotto che appunto si chiama Cronache Ribelli, all'interno del quale noi raccontiamo tante storie diverse provenienti da epoche, diciamo, contesti geografici differenti, ma che sono animati dallo stesso principio, cioè quello di raccontare storie di lotta, di ribellione, sindacali, femministe, ecologiste, occupazioni, scioperi, insurrezioni e rivolte. Quindi noi nasciamo con questo obiettivo, noi nasciamo con questo tipo di idea, e quando decidiamo di fare il nostro primo libro prendiamo anche tutta una serie di decisioni riguardanti la nostra realtà editoriale, come vogliamo stare nel mondo editoriale, come vogliamo fare questo che da quel momento in poi per noi inizia a essere un lavoro. Quindi sostanzialmente stabiliamo 3 capisaldi di questo progetto, che poi restano gli stessi nel corso del tempo. Il primo è che Cronache Ribelli è un progetto orizzontale, al momento ci lavorano 5 persone, tutte le decisioni vengono prese collettivamente, noi ci riuniamo tutti i lunedì in modo assembleare e discutiamo di tutto quello che riguarda il nostro percorso, i libri da realizzare, i contenuti da far uscire, le metodologie di lavoro, le collaborazioni, tutto diciamo quello che Cronache Ribelli incassa. I profitti non vengono divisi, ma al netto di un salario che è inferiore a quello di un operaio, tutto il resto viene trattenuto dentro il progetto per farlo crescere e farlo sviluppare. Questo per noi è un punto cardine, il modello organizzativo, perché quando Cronache Ribelli è nato, diciamo, i nostri colleghi editori, tra virgolette, ci dicevano che era impossibile fare alcune scelte, tra cui questa, cioè gestire in modo totalmente orizzontale un progetto di questo tipo. Noi nel tempo abbiamo dimostrato che era possibile e vogliamo cercare anche di dimostrare che si può stare all'interno di un contesto che ovviamente funziona con regole, e poi ne parlerò meglio nel dettaglio, che noi aborriamo, ma cercando di portare avanti una visione che sia alternativa. Quindi quello che abbiamo fatto è stato dare un piccolo esempio del fatto che qualsiasi contesto lavorativo, anche quando sta dentro un sistema che gli è avverso, può comunque funzionare con una metodologia orizzontale e di partecipazione diretta delle persone a tutte le decisioni. Il secondo punto, che per noi è molto importante, è che noi abbiamo scelto di stare fuori dal mercato editoriale e soprattutto dalla distribuzione editoriale. Qua sto in un mercato contadino e quindi penso che una delle tematiche fondamentali sia quello che, no, la distribuzione toglie ai produttori il giusto prezzo del prodotto per lucrarci sopra e per imporre delle metodologie di produzione, di sfruttamento del suolo e di tutte le persone che lavorano all'interno di una filiera lucrandoci sopra. Questa cosa qui succede anche nel mondo editoriale, cioè purtroppo in Italia si parla pochissimo di come funziona la distribuzione editoriale. In Italia c'è sostanzialmente al momento quasi un monopolio distributivo, perché i grandi gruppi si sono comprati quote reciproche di mercato, quindi al momento una sorta di, diciamo, gigante distributivo che è composto da messaggerie e dal distributore di Feltrinelli controlla l'85% del mercato editoriale italiano. Questo significa che dentro una libreria l'85% dei libri che vedete circolano attraverso questo modello distributivo. Questo modello distributivo ha tutta una serie di caratteristiche negative. La prima ovviamente è che quando si compra il libro si tiene la maggior parte del prezzo del libro, cioè il 30, il 35, il 40, a volte anche più del 40% del prezzo del libro va al distributore. Ma il distributore non è solo, secondo noi, un soggetto che lucra sulla filiera, quindi poi andando a contrarre il guadagno di chi sul libro ci lavora effettivamente, l'autore, l'editore e il libraio, ma soprattutto è anche il soggetto che decide, con tutto un sistema molto complesso di scontistiche, quanto libri diventano visibili in libreria, quanto il libraio ha interesse a tenere il libro piuttosto che un altro, e quindi di conseguenza è anche il soggetto che orienta il mercato editoriale in Italia. In Italia c'è un grosso problema, perché ogni anno in Italia vengono realizzati 80.000 nuovi titoli, che voi tenete conto, nessuna libreria può ospitare, no? 80.000 nuovi titoli l'anno, e al tempo stesso però vengono mandati al macero dai 4 ai 6 milioni di libri, perché questo è un sistema che è costantemente in sovrapproduzione. Perché succede questo? Succede questo perché il libro non è più concepito come uno strumento culturale, come un prodotto che debba avere qualcosa da dire sul piano poetico, artistico, saggistico, letterario, grafico, ma è soltanto un oggetto di consumo dentro questo tipo di sistema. Quindi non si fanno più libri che devono durare. L'idea è di fare libri che hanno una vita sempre più breve e che si caratterizzano sostanzialmente per inseguire una serie di gruppi di consumatori che vengono bombardati con queste produzioni che entrano e escono continuamente dalle librerie. Oggi in Italia si producono soprattutto alcuni tipi di libri. Il primo tipo di libro che si produce, ovviamente, oltre ai libri chiaramente di autori già famosi e consolidati, il primo libro che si produce è quello relativo a eventi contemporanei, ok? Cioè, su 100 anniversario della morte di San Francesco, 300 libri su San Francesco, scoppia la guerra russo-ucraina, 300 libri sulla guerra russo-ucraina, molti dei quali fatti anche male, perché parlano di libri realizzati in 448 che o sono rimaneggiamenti dei vecchi testi o sono ripubblicazioni con un minimo di introduzione. Perché? Perché ovviamente l'esigenza fa un prodotto che sia molto rapido, che esca il prima possibile e vada a intercettare quell'interesse collettivo per quel tipo di tema. La seconda categoria di libri che vengono prodotti sono quelli realizzati da personaggi che di per sé hanno già un seguito. Quindi nei nostri libri che sono intasati da persone che in realtà non fanno gli scrittori, calciatori famosi, youtuber, influencer, personaggi dello spettacolo, cioè persone che ovviamente poi non scrivono direttamente i loro libri, perché molto spesso è un ghostwriter a fare il lavoro tra virgolette sporco, e che come producono e pubblicizzano, non lo so, cappellini, mutande e altre robe, fanno anche i libri, perché hanno già un pubblico consolidato e hanno già quindi una serie di utenza che potenzialmente vende. Questo è un fenomeno che sta aumentando in maniera costante. Noi lo vediamo per esempio con TikToker, che oggi sono i soggetti inseguiti per realizzare libri, ma non perché ci abbiano ovviamente qualcosa da dire, e questo non è un attacco contro la categoria del TikToker, questo è un riferimento per dire che, cioè, non è che perché tu c'è mezzo milione di persone che ti seguono su TikTok significa che necessariamente c'è qualcosa da raccontare all'interno del libro. Invece questo purtroppo è quello che succede, e questo purtroppo è anche quello che fanno grandi e importanti case editrici italiane che hanno fatto la storia editoriale di questo paese. Se noi pensiamo a una casa editrice come Einaudi, che pubblica le etero basiche, con massimo rispetto per le etero basiche, che fanno anche una roba simpatica e carina, però perdiamo veramente il senno, perché parlavamo della casa editrice che ha pubblicato da più grandi autori italiani, che adesso insegue sto tipo di fenomeno. Questa roba qui ovviamente è fatta con lo schema che dicevo prima, cioè facciamo uscire i libri, ci guadagniamo rapidamente e poi questo libro lo distruggiamo, perché diventa un peso fare una gestione di magazzino di questo tipo di materiale che si accumula costantemente. In Italia peraltro c'è anche un sistema di incentivi per cui se tu un libro a un certo punto lo vendi come libro che viene destinato al macero, c'è un sistema di defiscalizzazione sostanzialmente. Quindi è un sistema che produce e distrugge continuamente, in cui non si cerca l'autore perché c'è qualcosa da raccontare o perché fa un prodotto di alta qualità, ma si cerca soltanto di vendere e di guadagnare il più possibile, perché poi, come dicevo, questi trend finiscono, no? L'argomento che regna sovrano sulla cronaca, sull'attualità muore, quindi i libri non si vendono più. Il personaggio che è stato famoso tra virgolette per un certo periodo, ricordo la tizia del corsivo, che ha pubblicato con Mondadori, poi scompare dal nulla e decine e decine di migliaia di copie vengono distrutte, anche perché poi chiaramente le case editrici fanno grandi tirature per abbattere i costi di produzione su ogni singolo prodotto, e molto spesso purtroppo vanno anche a stampare all'estero. Io penso soprattutto ai libri per bambini, ai cartonati, ai libri puzzle, sono interi settori delocalizzati per abbassare i costi di produzione, ma chiaramente tutta questa roba qui c'ha un impatto enorme a livello ambientale e c'ha anche un impatto enorme a livello culturale, perché andando a fare questo tipo di produzioni noi ovviamente andiamo a impoverire tutti quelli che sono i campi del sapere, e al tempo stesso impediamo veramente che autori e autrici che facciano ricerca, che ci abbiano capacità artistiche, letterarie, possano affermarsi, perché se oggi una casa editrice ha come filtro il reparto marketing, che è quello che ti dice se il libro lei pubblica oppure no, e no l'editing che diciamo controlla il valore effettivo del libro, noi ci rendiamo conto a che livello è arrivato sto mercato. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

qual è il problema? Che io immagino che questo discorso che stiamo facendo oggi, quante volte l'avete sentito in qualche altra presentazione o in generale di quanto se ne parla nella società? Zero. Perché dentro questo sistema ovviamente c'è un problema collaterale e enorme, che è quello dei media. I grandi gruppi editoriali sono legati ai grandi media, no? Mondadori, Mediaset per esempio, e di conseguenza tutta questa roba qui è una roba che scompare dalla narrazione, tanto più che dentro questo mondo c'è anche tutto un sistema di doubtless, per cui si costruisce un immaginario all'interno del quale un autore diventa tale non se fa il libro che c'ha qualcosa da dire, ma se c'ha una recensione su Robinson, se l'articolo di Repubblica, il trafiletto parla di lui, se la rivista cosiddetta specializzata gli riserva 4 righe. Poi magari quello è il libro che nessuno legge, perché la maggior parte dei libri in Italia, questo bisogna dirlo, più del 90% dei libri in Italia non superano le 500 copie vendute. Questo ci fa capire com'è il mercato editoriale italiano e come funziona, e soprattutto questo ci fa capire anche il terribile fenomeno che si accompagna a tutto quello che ho descritto, che ovviamente riguarda i grandi gruppi editoriali, che è poi l'editoria a pagamento, che invece investe le piccole realtà editoriali. Cioè questo è un paese in cui un sacco di case editrici purtroppo campano facendo pagare ai propri autori, alle proprie autrici, i libri che devono pubblicare. Ora chiaramente capite che se un editore guadagna non sul far circolare il libro e farlo conoscere, ma sul fatto che l'autore o l'autrice lo paghino per pubblicare, non sta facendo il suo lavoro, perché praticamente sta fa il tipografo, fondamentalmente, o proprio più del tipografo. Quindi questo è tutto quello che noi abbiamo scelto di combattere, cercando di aprire una riflessione dentro questo mondo editoriale e ragionando in un modo totalmente diverso, quindi non alla distribuzione, sia al riconoscimento di diritti alti per autori e autrici. Noi ai nostri autori e autrici diamo il 10% del prezzo di copertina sui libri venduti da noi, quindi attraverso i nostri canali, presentazioni come questa, il nostro sito, le realtà indipendenti con cui collaboriamo, quindi librerie indipendenti, spazi sociali, infoshop, e lasciamo il 50% del prezzo di copertina del libro sul venduto da loro. Quindi significa che se domani voi qua chiamate il nostro autore, la nostra autrice a fare una presentazione e vende il libro, il 50% se lo tiene lui, perché ovviamente per noi l'autore e l'autrice sono la parte centrale di questo lavoro, sono quelli senza cui il libro non può esistere e devono essere messi al centro del percorso editoriale, e non diventare soggetti da sfruttare, come dicevo prima, nell'editoria a pagamento, ma nemmeno da sfruttare dentro meccanismi della grande editoria, che poi quando ti mette sotto contratto ti impone un sistema produttivo con tutta una serie di obblighi tempistiche che non possono essere quelli legati alla produzione di un prodotto culturale come un libro. Quindi questo è quello che noi cerchiamo di fare, così come abbiamo cercato sempre, oltre ovviamente a non stare nei grandi canali di distribuzione, Amazon, IBS e catene librarie, abbiamo sempre cercato di parlare anche dei grandi festival, che sono un altro problema di questo paese, non soltanto perché vengono finanziati da tutta una serie di soggetti che ovviamente utilizzano i grandi eventi per fare propaganda, l'esercito italiano, le industrie delle armi, le multinazionali che sfruttano l'ambiente, eccetera eccetera, ma anche perché i grandi festival in questo paese si basano su un principio orribile dal punto di vista culturale, cioè più tu paghi e più tu hai visibilità. Questo riguarda sì ovviamente il luogo dove vai a presentare i libri, cioè quanto spazio c'hai come stand, sia anche il fatto che tu abbia o meno uno spazio dedicato alla presentazione del tuo volume. Ora, come fa a essere un festival, come fa a definirsi culturale un festival in cui non c'è nessuno che fa una valutazione culturale sul prodotto e l'unica cosa che ti dà accesso è a spazio e riconoscimento solo quanto paghi per avere la possibilità di presentare i tuoi libri? Così come è imbarazzante, grave, che a questi tipi di festival ovviamente sia concesso l'accesso a tutta una serie di realtà editoriali che portano contenuti
neofascisti, misogini, razzisti, eccetera, eccetera. Ah, dite, vabbè, avete fatto tutto questo, oltre ovviamente a stampare in Italia, a cercare di rispettare l'ambiente con la filiera corta, la nostra tipografia adesso sta a Città di Castello, che è a 30 km da Perugia, e oltre anche a cercare di costruire progetti in cui i libri possano veicolare anche degli interventi sociali. Cioè Cronache Ribelli è anche una realtà che negli ultimi 3 anni ha donato più di 20.000 euro a diverse altre realtà attraverso i suoi libri. Penso, no, al libro come Fiabe Resistenti del subcomandante Markovic, con cui finanziamo le attività realizzate dell'EN. Penso a Prossima Fermata, con cui abbiamo finanziato con più di 4.000 euro il prossimo Renoiz, il festival per Renato a Roma, che si tiene ogni settembre, che quest'anno compirà 20 anni. Penso a Fuori dal Buio, con cui abbiamo sostenuto da Ambesoca e Ostello per lavoratori migranti nella piana di Gioia Tauro. Quindi tutto questo è il nostro modo di fare editoria, però il tema secondo me importante è che non solo abbiamo fatto questo, ma abbiamo cercato di dimostrare che funzionava. Cioè noi comunque con questa metodologia, cercando di rispettare la radicalità di questa proposta, abbiamo comunque distribuito 100.000 pezzi tra libri, agende, calendari, giochi da tavolo, eccetera eccetera. Quindi non era vero, come ci dicevano, che si poteva fare editoria soltanto stando in una grande distribuzione, soltanto accettando certe logiche, ma viceversa abbiamo scoperto che c'era la possibilità, anche grazie al supporto ovviamente di tanti lettrici, tanti lettori, ma anche di tante realtà come questa, di tanti spazi sociali che ci hanno dato la possibilità di organizzare più di 450 presentazioni in tutta Italia da quando esiste Cronache Ribelli. Dicevo, abbiamo dimostrato che si può creare un altro percorso, si può fare editoria in un altro modo, e che soprattutto si può fare anche dentro settore una battaglia come viene fatta giustamente in tutti gli altri settori, che è la battaglia di cui parlavo prima, contro un oligopolio distributivo che strangola il mercato editoriale, strangola gli autori, strangola le piccole realtà editoriali, e che soprattutto impone un modus operandi e impone un paradigma, tra virgolette, culturale orribile. Questa è un po' la storia di Cronache Ribelli, questo è quello che abbiamo cercato di fare dal 2018 a oggi, e quello che noi vorremmo fare, e possiamo iniziare adesso, scusate se sono stato abbastanza lungo, è parlare con le persone, confrontarci, sentire quello che ci hanno da dire, critiche, proposte rispetto al nostro lavoro. E quindi in un momento come questo, che per noi è molto importante, quello del confronto diretto, sentire anche interagire. Concludo dicendo che ovviamente tutto quello che ho detto non significa che non ci abbiamo limiti e contraddizioni. Ce l'abbiamo un sacco di limiti, ci abbiamo un sacco di contraddizioni, ne ho citata una. Ovviamente utilizziamo dei canali mainstream, tra virgolette, come sui social network, ovviamente utilizziamo il Corriere per le spedizioni. Per anni abbiamo cercato strumenti per spedire a tempistiche più lunghe, perché i libri ovviamente non sono farmaci salvavita, non è che te devono arrivare domani o dopodomani, ma purtroppo qui c'è un problema strutturale di come è organizzata questa roba in Italia. È ovvio che vorremmo cercare di migliorare da questo punto di vista, ma al tempo stesso non ci abbiamo al momento ancora una rete complessa, articolata, che sta su tutto il territorio nazionale, che ci permette di distribuire i libri senza avere rapporto diretto con le persone. Quindi, e ci abbiamo provato a costruire nel corso degli anni. Cioè noi abbiamo per esempio contattato una per una tutte le 280 librerie indipendenti che abbiamo trovato in tutta Italia. E però è molto difficile entrare in questo settore, perché poi magari ne parleremo, anche i librai stessi, per tutta una serie di dinamiche, anche quelli indipendenti a volte purtroppo stanno dentro le stesse logiche sistemiche di cui parlavo prima, perché poi nel momento in cui uno controlla, come dicevo prima, l'85% dei libri, se tu sei una libreria e vuoi sopravvivere un contratto con quel soggetto, alla fine lo devi fare quasi per forza, perché altrimenti è difficile trovare i libri da mettere in libreria. Perché questo va detto: chi fa un contratto con il distributore, che sia un editore o che sia il libraio, non può più intrattenere rapporti diretti
ok, dentro la filiera, e quindi questo diventa un cappio che ti strangola, perché poi c'è anche tutto un sistema fatto di crediti e debito dentro il quale poi una volta che sei entrato è molto difficile che riesci a uscire. Vabbè, vi ringrazio intanto per l'attenzione, sono stato abbastanza lungo, però ecco, vi lascio la parola, così se qualcuno vuole intervenire facciamo un po' di confronti. Grazie.

Allora, mi fa venire in mente la mia esperienza personale, nel senso che io da quando nel 2013 ho cominciato a tentare un altro lavoro, che è quello della bidella, facevo tante supplenze veloci nelle varie scuole. Quando mi ritrovavo nelle scuole superiori c'erano sempre diverse situazioni dove Casa Pound o altri soggetti del genere volantinavano liberamente oppure facevano indisturbate le assemblee d'istituto, cercando di prenderla più filosoficamente possibile. Parlando con questi ragazzi veniva sempre fuori il fatto che la storia non gli piaceva, qualcuno il libro di storia l'aveva anche venduto per ripigliarci i soldi, e quindi ho capito perché, insomma, uno può diventare fascista. Quindi, essendo io pittrice e illustratrice, mi regalarono un libro di interviste a partigiane e partigiani, interviste fatte in giro per l'Italia da due giornalisti di Controradio di Firenze, no? Domenico Guarino e Chiara Brilli. Me l'hanno regalato, c'era questo bel librone, si chiama Gli ultimi ribelli raccontano la resistenza di ieri e di oggi. Quindi ho deciso di estrarre tre interviste a delle donne e tre interviste a degli uomini, l'ho illustrate, 114 pagine a colori, scritte tutte a mano, eccetera, eccetera. E poi ho detto, mo, perché l'ho voluto dare nelle scuole, del tipo, visto che non gli garba leggere la storia, gli fa disegnini, vediamo. E niente, ho chiesto per stamparlo un po' di fondi, per esempio, alla Regione Toscana. Gli è piaciuto il progetto e all'inizio era sì, ma se ti faccio fare però l'introduzione dall'assessore Valdetali, no, non se ne fa di nulla, e me l'hanno, c'è cioè un po' di copie, me l'hanno pagate loro, e le altre l'ANPI provinciale. E ho fatto almeno 19 o 20 presentazioni nelle scuole superiori di Firenze durante le assemblee, senza prezzo di copertina, cioè io non ho voluto una casa editrice perché avevo l'obiettivo che queste storie, anche abbastanza scioccanti, potessero essere comprate o comunque messe in tasca dai ragazzi, anche chi non aveva soldi. E quindi se ci mettevo nel mezzo una casa editrice, ovviamente mi avrebbe imposto un prezzo di copertina. L'altra cosa che non mi piaceva era, non mi piaceva proprio l'idea che questo libro non avesse in sé il gesto di te lo do senza che io ti abbia raccontato però anche a voce quello che ho visto, che ho sentito. Io credo che quello che hai detto te sia importantissimo, cioè la relazione fra lo scrittore o chi aiuta lo scrittore a stampare o l'illustratore, questa relazione umana dove te puoi spiegare il perché del tuo lavoro, che te devi, cioè in qualche modo anche accompagnare quella carta da una relazione umana, da uno scambio fra chi lo prende che ti può spiegare perché lo vuole, che cosa si aspetta da quell'oggetto, e anche il fatto che questi oggetti devono girare. Cioè, i libri devono girare, ma devono riacquistare il loro valore, perché quello che hai detto te di questo consumo, piglio, butto, prendo, faccio e mando al macero, comunque è la faccia del capitalismo, comunque è la faccia del consumismo, del profitto, dove tutto diventa merce, dagli esseri umani agli oggetti. Ecco, avere anche, diciamo, il coraggio di rinunciare a un profitto, se si tratta di compagni e di compagne che producono quell'oggetto lì di valore, e dobbiamo assolutamente tutti insieme, tramite il lavoro che fate voi, tramite quello che noi sappiamo accogliere di queste proposte vostre, di invece ridare un valore al lavoro umano che c'è dentro, perché io ci ho messo 2 anni fra queste 114 pagine a colori, perché non è solo quello che faccio. Però è vero anche che a me di prendere 2 euro su un libro mi va benissimo, se vedo che lo prendo un ragazzino che magari poi gira con gli amici e lo fa girare. Però credo che questo percorso che stai proponendo te sia veramente un atto politico.

0: di ridare un valore ai libri che non devono sparire dal pianeta, anche se ci provano, ma anche il valore dei libri non deve sparire. Quindi grazie.
1: Io, ovviamente grazie, io su questo ci tengo anche a dire che comunque secondo noi l'editore deve fare, a parte che noi alcuni di questi libri li abbiamo curati o prodotti anche noi come collettivo, ma poi in generale secondo noi il lavoro dell'editore è un lavoro importante se fa quello che dicevo prima, cioè se seleziona libri che hanno un valore culturale, artistico, letterario, li fa conoscere al pubblico, ma aiuta anche l'autore in tutte le fasi di promozione del libro. Noi, per esempio, facciamo, questo parlo per i saggi, per i libri di narrativa, cinque letture del libro. Cioè, da quando il libro ci arriva per la prima volta e noi decidiamo di pubblicarlo, poi il libro attraversa cinque fasi in cui noi e la nostra correttrice Bozze revisioniamo tutto il libro, diamo dei consigli che possono essere consigli di natura stilistica, correzioni, ma anche diciamo consigli legati al contenuto, perché magari pensiamo che una parte sia importante, vada approfondita ulteriormente, oppure una parte magari ci sembra un po' ridondante e può essere tagliata. E tutto questo viene deciso in collaborazione con autori e autrici, come il titolo del libro, la copertina, il prezzo e le ristampe. Sia con loro, sia ovviamente con chi si occupa della parte grafica, perché noi pensiamo che comunque tutte queste specificità e tutte queste competenze vadano rispettate e che il lavoro migliore nasca da una collaborazione all'interno della quale c'è questa dinamica che sta sempre con l'accento sulla cooperazione e sulla collaborazione. Ecco.
2: Volevo solo sapere se avete trovato poi delle librerie che effettivamente vi hanno dato uno spazio oppure se proprio nessuno vi ha considerato.
1: No, no, per fortuna ci sono diverse librerie che assolutamente ci hanno dato uno spazio in diverse città italiane, ora nello specifico non so qua a Firenze perché di questo lavoro se ne occupa e se ne è occupato sempre Davide, però per esempio anche nella nostra città Perugia, nonostante ovviamente noi stiamo lì e tante persone i libri li andranno a prendere direttamente da noi, ci sono comunque tre librerie indipendenti che hanno i nostri libri, quindi attualmente io penso che in giro per l'Italia ci saranno 40-50 realtà che tengono il nostro materiale. È ovvio che, come dicevo, è difficile, ma è difficile anche per i librai, perché comunque marginalizzano poco sui libri venduti, e non sto a parlare dei nostri, perché noi ovviamente lasciamo una percentuale più alta di quella che prenderebbero dal distributore, ma in generale, col sistema di distribuzione di cui parlavo prima, i librai sono comunque costretti a stipulare contratti che molte volte sono capestri, che li costringono a stare dentro quel tipo di sistema, ma anche soltanto, cioè immaginate voi a dover fare una selezione tra decine di migliaia di titoli ogni anno, quando c'è uno spazio ovviamente limitato per accogliere, soprattutto se sei una libreria piccola, una libreria indipendente. E quindi è un po' questo il tema, però c'è anche un tema più grande, cioè il tema è anche che la libreria generalista, per come oggi è concepita in Italia, dal nostro punto di vista è difficilmente sostenibile, perché ovviamente ci sono gli altri costi di gestione, l'affitto, le utenze, e funziona molto di più magari una libreria che si specializza su un certo tipo di pubblico, che fa un certo tipo di prodotto, che fa anche un certo tipo di ricerca, perché il tema è anche questo, cioè prima il libraio era una figura che leggeva tanto e ti consigliava i libri. Cioè adesso il libraio molto spesso è uno da cui tu vai, gli dici questo libro, sì, te lo do, no, te lo ordino. Cioè questo è anche un tema, cioè il fatto di una professionalità che si sta perdendo. Perché? Perché nella libreria di catena, o comunque in un sistema che è concepito come quello che dicevo prima, il libraio diventa l'ultima ruota del carro, cioè tra virgolette il mero esecutore di una serie di direttive e indicazioni, e non è più la persona che dicevo. So che a Matteo piace sta roba, so che a Tizio piace questo, quando arriva sto libro glielo faccio sapere perché sono sicuro che è una roba che gli potrebbe sta a cuore. Quindi è un po' questo anche il tema che noi ci dobbiamo porre, cioè rivitalizzare questo tipo di lavoro e ricostruire anche dei percorsi intorno alle librerie indipendenti, di supporto e di attività, perché come dicevo prima è difficile altrimenti uscire anche in una certa dinamica.
3: Io ho due o tre curiosità. Vabbè, la prima è la domanda stronza sui social, appunto, dicevate, vabbè, siete nati così, è una cosa che vi aiuta molto, e la curiosità è se secondo te prima o poi riuscirete a sganciarvi, perché comunque a un certo punto avete già raggiunto una certa quantità di pubblico e quindi continuerà a seguirvi anche se uscite, diciamo, da quello del mondo dei social, o secondo te se rimarrà una cosa imprescindibile comunque per avere una certa visibilità essendo voi fuori da tutti altri mercati e dinamiche. Questa era la prima, e poi mi incuriosiva dal punto di vista un po' più editoriale se, appunto, come dicevi te, siccome vengono pubblicati tantissimi libri ogni anno, se voi come idea di collettivo vi date un massimale di libri che, cioè, che in un anno volete far uscire, se è una roba che invece avviene a seconda ovviamente di quello che un po' succede. E siccome alcuni ne pubblicate proprio come collettivo, come Cronache Ribelli, se anche su quelli lì voi magari avete l'idea che tipo una volta l'anno volete far uscire un almanacco, anche, o se invece anche quella è una roba che a seconda delle idee ovviamente vengano fuori può cambiare, come invece nel caso come scegliete i libri di autori che invece se vi si propongono, se sono tanti, cioè mi incuriosisce sapere se ci sono tanti autori che si propongono, se invece voi fortunatamente li trovate e come fate una selezione.
1: A parte da questo, dal fondo, di solito noi riceviamo almeno 3-4 proposte a settimana di pubblicazione, soprattutto ormai negli ultimi 2 anni. Ovviamente noi ci diamo dei criteri. I criteri non sono tanto legati al genere, anche se principalmente abbiamo pubblicato saggistica o materiale divulgativo, però abbiamo fatto anche romanzi, pochissimi libri di poesie, libri illustrati, graphic novel. Quello che ovviamente ci interessa è la tematica, nel senso che se la tematica è affine a quello che trattiamo, il libro è sostanzialmente papabile. Di solito funziona così, che io faccio una prima lettura di base e faccio una valutazione rispetto a sti criteri, poi se il libro lo valutiamo interessante se ne discute, come dicevo prima, collettivamente durante la riunione del lunedì. Uno dei punti è stato pubblicazioni, in cui parliamo anche delle nuove proposte e in cui ci confrontiamo sull'utilità o meno di pubblicare quel libro. Devo dire che noi siamo anche molto, cioè, onesti e sinceri rispetto a autori e autrici. Intanto penso che siamo una delle poche realtà che risponde a tutti quelli che fanno una proposta editoriale, a tutti, anche quelli che ci mandano robe assurde, e lo facciamo perché pensiamo che sia giusto. Al tempo stesso, anche quando decidiamo di adottare una pubblicazione, oltre a tutto quello che dicevo prima, cioè su come funzioniamo, sui meccanismi legati ai diritti d'autore, che ci tengono lì, sono uguali per tutti e per tutti, cioè non è che se un autore arriva da noi e ha venduto 10.000 copie, mo qua non ce l'ho. Per esempio, abbiamo pubblicato Indomabile, che è un libro illustrato da Chiara Giannolla, i testi sono di Valerio Nicolosi, che è una persona conosciuta, affermata, ma noi abbiamo sempre comunque dato la stessa percentuale a tutti e tutti, indipendentemente da chi fossero, ripeto, o quanti titoli vantassero nel mondo editoriale. Dicevo, a quel punto se ne discute e si parla chiaramente con l'autore, con l'autrice, anche perché noi non è che pensiamo che tutti i libri ci debbano avere la stessa storia e lo stesso percorso. Questo è anche un tema interessante. Quello che ti permette la distribuzione è pubblichi con noi e arriverai in libreria. Questo ovviamente è tendenzialmente falso, per il motivo che dicevo prima: 80.000 titoli, nessuna libreria potrà mai avere 80.000 titoli, al massimo il tuo libro sarà reperibile attraverso quel circuito. Ma il tema è un altro, il tema è, come diceva giustamente, veniva detto anche giustamente prima, ogni libro deve avere la sua storia, ogni libro deve avere il suo percorso. Noi a gennaio abbiamo fatto il libro di poesia, abbiamo parlato con l'autore perché il libro ci piaceva e ci interessava, ma gli abbiamo detto chiaramente: noi questo libro non lo distribuiamo, cioè sappiamo qual è il nostro pubblico, sappiamo quello che vendiamo, per noi è difficilissimo vendere questo libro. Quindi ragioniamo insieme su quali sono le strade, le presentazioni dal vivo, i reading. È questo che secondo me dovrebbe anche fare un autore, cioè essere trasparente, essere chiaro, non inventare robe del tipo: ah, sai, il tuo libro sarà il libro migliore del mondo solo perché lo vuoi pubblicare, solo oppure perché ci vuoi lucrare sopra con un meccanismo di editoria a pagamento, come dicevo prima. Cioè cercare di costruire un percorso di fiducia reciproca basato sull'onestà. Quindi funziona così. In questo momento, rispetto a quanto pubblichiamo, abbiamo deciso, diciamo, di limitare le uscite, ma semplicemente perché abbiamo tante cose in lavorazione e soprattutto cioè abbiamo cose che richiedono tempo, perché ovviamente non ragioniamo con la logica di cui parlavo prima. Cioè, faccio un esempio, cioè abbiamo il libro in produzione da più di un anno che probabilmente uscirà all'inizio del 2027, che è la storia delle intifare palestinesi, che non è che abbiamo pubblicato perché adesso c'è il genocidio in Palestina, allora tocca pubblicare il libro. Cioè, questo libro è lavorazione, è un libro che richiede un certo tipo di ricerca, l'autore ci sta lavorando, sta in archivio, ci vuole tempo, ci vuole risorse, il libro deve essere fatto bene. Poi se tra un anno purtroppo si parlerà meno di certe vicende, non è che sta roba qui cambia il valore del libro, come non cambia il fatto che abbiamo pubblicato il libro sui Sahrawi quando nessuno parla di Sahrawi, che è un'altra popolazione martoriata e che lotta da decenni per la propria autodeterminazione. Quindi tutto questo per dire che noi crediamo che ogni lavoro vada fatto nel modo migliore possibile da tutti i punti di vista, e necessariamente per lavorare bene con i mezzi e le risorse limitate che abbiamo, il ragionamento è che per forza di contrarre un po' la produzione. Secondo noi, cioè 15-20 libri l'anno è il numero giusto, è il numero massimo che una realtà editoriale come la nostra dovrebbe far uscire in questo momento. Magari quest'anno faremo qualcosa di più come l'anno scorso, ma semplicemente perché c'è del materiale già in lavorazione.

0: ovviamente cioè, è fondamentale fare una discussione su questo. Noi sappiamo benissimo che i canali che noi utilizziamo, dove peraltro cioè, per fortuna c'è anche tanto seguito, perché noi siamo una realtà che tra tutti i canali c'è oltre 500.000 di persone che oggi la seguono, sono uno strumento pieno di contraddizioni e di limiti che non è nostro, è di proprietà altrui, ci può essere tolto in qualsiasi momento, noi possiamo essere limitati o cancellati. Detto ciò, per il meccanismo di cui parlavo prima, al momento è impossibile farne a meno, perché comunque gran parte, diciamo, della nostra distribuzione si basa sul rapporto diretto con chi acquista i libri, e anche tante realtà che ci hanno conosciuto nel corso del tempo ci hanno conosciuto attraverso quegli spazi fondamentalmente. Io penso sempre a una delle nostre prime, diciamo, presentazioni, stavamo Forlì e c'era stato un diciamo un quid pro quo con la realtà, e noi nel nostro pubblicare l'evento online e promuoverlo avevamo messo tipo le 18 e loro avevano messo tipo, non so, le 17 o le 16. Loro avevano fatto una cosa che io non ho mai più visto, loro avevano tappezzato letteralmente tutta la città di manifesti, ma veramente io sono arrivato, l'ho visti dappertutto, in cui dicevano ci sta l'evento, ci sta la presentazione, ok? Allora, alle 17 c'erano le persone nello spazio, alle 18 è arrivata tutta la gente che ha saputo dell'evento online fondamentalmente. Cioè, purtroppo c'è anche da prendere atto che alcuni meccanismi sono cambiati, che mentre magari 40 anni fa il manifesto messo sul muro era uno strumento che a cui le persone davano attenzione, e oggi succede purtroppo, con tre sottolineature, il contrario. Cioè che è molto più facile che uno venga a scoprire una roba o si ricorda di una cosa perché l'ha letto online, piuttosto che perché ha ricevuto un volantino o ha visto un manifesto. È un problema, sicuramente è un problema. Noi ci dovremmo dotare di strumenti nostri anche online, indipendenti, degli spazi autogestiti, e alcuni ce ne stanno. Il problema è che non ci sta la gente dentro. Questo è, tornando al discorso iniziale, se io devo raccontare certe storie a un pubblico generalista e comune, perché quello era il nostro intento, per uscire anche da dinamica in cui alcune vicende storiche vengono affrontate principalmente in un ambito militante, in un ambito accademico, devo stare in contesti in cui le persone comunque mi possono leggere, a cui posso arrivare. È ovvio che questo comporta anche tutta una serie di mutilazioni. La prima tra tutte è la costante, diciamo, insufficienza e limitatezza delle robe che scriviamo, perché composto di 2-3.000 battute non puoi raccontare nulla, cioè nemmeno la presentazione di stasera puoi raccontare. Quindi pensare a raccontare un grande evento o un personaggio importante. Il problema qual è? È che se tu non utilizzi, tra virgolette, questo strumento, questo come fosse un amo per raccogliere, no? Le persone, e poi magari cercare di dare un contenuto più approfondito, lo perdi, perché se ovviamente tu imposti una narrazione già complicata fin dall'inizio, che anche, c'è anche dei limiti d'accesso per chi legge, diventa faticoso. Invece noi abbiamo visto che attraverso, per esempio, questo tipo di strumenti, anche prima che noi diventassimo una casa editrice, tanti libri che noi avevamo consigliato, la gente, come fonti anche per alcune vicende storiche, la gente li prendeva da parte, ovviamente, però è stato comunque un risultato importante, perché ci sono state tante persone che ci hanno scritto: io questa roba qui non la conoscevo, non sapevo che esisteva, poi grazie alla storia che avete raccontato voi ho preso il libro di Eleutera, da Alegre, prima, ripeto, che facessimo libri noi. Quindi è stato comunque importante. Penso che ne potremo fa meno quando, usiamo questo termine, il movimento si doterà di strumenti di distribuzione suoi, che riguardano i libri, ma riguardano ovviamente i prodotti alimentari a breve e lunga conservazione, ma riguardano gli oggetti. Cioè, quando noi riusciremo a creare la nostra rete distributiva, che sicuramente sarebbe molto meno impattante del sistema attuale, e sarebbe anche molto più forte. Però il lavoro è importante, e su cui dal nostro punto di vista bisogna iniziare a ragionare collettivamente. Ecco.
1: Voi avete fatto questa scelta di essere casa editrice perché e come mai non volete stare fuori proprio dal mercato della proprietà intellettuale?
0: Noi noi tutti i nostri libri sono riproducibili a scopi gratuiti come uno vuole, noi l'abbiamo sempre dati, chiunque ci ha chiesto il PDF, anche chi banalmente non lo poteva comprare, gliel'abbiamo sempre dato, come l'abbiamo dato a tutte le realtà che ce l'hanno chiesto. Il tema è, non so se i soggetti di cui parli tu lo fanno per lavoro, però non credo, cioè campano facendo questo, perché il tema è anche questo nel nostro settore, cioè il nostro settore è pieno dei soggetti che fanno i libri come hobby, come secondo lavoro, come attività, diciamo. Ok, perché ti spiego qual è secondo me il problema di sta roba. Il problema è che se tu questo lavoro non lo intendi come lavoro, produci un fenomeno che nel campo editoriale è terribile, cioè poi non fai conflitto dentro questo mondo. Se io fossi uno che, per esempio, faccio quello che succede molto spesso nella nostra vita, è questo: faccio l'insegnante, faccio l'accademico e metto a fare libri, tutto il discorso che abbiamo fatto all'inizio, cioè a quel punto viene meno, perché siccome io non c'ho più un interesse di classe rispetto a sta roba, cioè io lo faccio come interesse puramente culturale, io non sto in una dinamica in cui non metto in discussione l'ordine delle cose, cioè questo è un tema importante. Quando noi ci ritroviamo in delle fiere in cui ci stanno 100 editori, ok, e di quei 100 editori 50, 60, 70 non vivono con l'editoria, è molto difficile che poi inizi un meccanismo di rottura dentro questo tipo di sistema. Cioè, tradotto, è come se io venissi qua e mi mettessi a vendere verdure, siccome ho fatto il contadino prima di fare sto lavoro, mi mettessi a vendere verdure per divertimento con dell'orto mio di casa, e va benissimo. Però il tema è, se sto dentro uno schema di rottura come questo mi sta pure bene, ma se io vado dentro uno schema consolidato come quello del mondo editoriale e ci porto un punto di vista che comunque al di là del contenuto del libro diventa poi conservatore, per noi diventa un problema, perché noi abbiamo sempre detto va bene fare il libro che ha contenuti diciamo antisistemici, però il tema è fa un percorso antisistemico come soggetto editoriale. Quindi, tornando a te, per noi il problema non si pone, nel senso che tutti quelli che vogliono i nostri libri li hanno sempre dati e li possono utilizzare liberamente. Se noi, per esempio, non avessimo messo un codice, non lo so, a barre o ISBN sui libri, significava nemmeno poter dialogare con una libreria per avere la possibilità di tenere i nostri libri, cioè sarebbe diventato inutile, anche perché come abbiamo scelto di farlo noi, cioè non c'è nessun vincolo questo tipo di lavoro, semplicemente diventava più una roba formale che sostanziale, ecco, solo questo.
1: Si va per parlare proprio, noi siamo una realtà che comunque, non tutti, però molto di noi, una parte di noi tende a deprofessionalizzare, però pur rimanendo in un contesto di cultura molto questi sono. Ora non lo so se l'editoria probabilmente non è la stessa cultura, però quando vai a prendere un percorso di professionalità diventa un teatro, come hai detto te stesso, hai bisogno delle contraddizioni.
0: Chiaro, ma nel senso poi a un certo punto il tema pure se una cosa può funzionare o non può funzionare, cioè le contraddizioni fanno parte della vita nel momento in cui uno sta dentro questo sistema, cioè c'è sempre una contraddizione da affrontare. Il tema è se tu crescendo come realtà le diminuisci le contraddizioni e aumenti quella che è la tua tensione radicale. Noi abbiamo sempre fatto questo, più Cronache Ribelli è diventata, diciamo, tra virgolette, grande, più si è ingrandita, più il nostro percorso è stato un percorso di radicalità rispetto ai temi che noi abbiamo portato avanti. Poi il discorso della professionalizzazione, cioè il tema per noi è che i libri anche fatti da noi, anche in modo indipendente, anche in modo libero, anche fin quando abbiamo fatto il primo libro, che era quello come è stato prima, cioè che era il libro autoprodotto, questo libro quando è uscito nella sua prima edizione non c'aveva codice ISBN, non c'aveva niente, perché noi eravamo tre ragazzi che hanno fatto sto libro ha iniziato a distribuirlo, ma doveva essere fatto bene, cioè nel senso doveva avere un'alta qualità da un punto di vista produttivo, perché io voglio che se uno piglia il libro di Mondadori e piglia sto libro, vedi che sto libro è fatto meglio, perché ha rilegato meglio, perché c'è una qualità delle immagini migliori, oltre che essere, essere migliore sul piano etico per i discorsi che abbiamo fatto fino adesso. Così come penso che fare delle belle copertine, fare dei bei progetti grafici, cioè richiedano persone che ci abbiano delle competenze specifiche, ma questo non significa che noi cambiamo il nostro modo di ragionamento, perché il nostro modo di ragionamento è quello che è scritto all'inizio, cioè una realtà che comunque ragiona dentro una dinamica di classe precisa, una realtà che è basata su un modello auto-organizzato, una realtà che comunque c'ha come principio quello di non dividere i profitti della casa editrice, ma di pagare semplicemente il lavoro, anzi di sottopagare, questo sarebbe più corretto di lavoro. Per cui il tema è, cioè, se noi tocca fare comunque la guerra, certe armi bisogna utilizzarle, tutte le armi hanno le loro contraddizioni, però è pure vero che se noi non portiamo avanti un certo percorso, sta contraddizione la portiamo, perché come dicevo all'inizio, io prima di iniziare a fare questo lavoro e non capisci un cazzo, io non sapevo niente di questa storia, di come funzionava questo sistema, e ripeto, durante ogni presentazione dico quanta gente ha assistito a una presentazione di libri in cui si parla di sta roba, quanta gente, e mediamente tutti mi dicono mai. Allora quello che noi stiamo a portare è questo, è questo tipo di ragionamento, cioè il ragionamento del sistema, perché è inutile che io fa il libro di Rosa Luxemburg giusto sulla guerra, ma dopo non porto dentro il mio ambiente con le mie contraddizioni i temi che mi interessano, perché purtroppo da noi succede anche sta roba, tocca anche dire onestamente che uno tende a assume certe posture su tutta una serie di robe che sono lontane, e poi tutto quello che gli è più vicino a volte è più faticoso. Invece noi pensiamo che il lavoro nostro debba essere questo, di con grande serenità e grande chiarezza, sì, la nostra realtà c'ha sti limiti, la nostra realtà c'ha sti problemi, la nostra realtà c'ha ste contraddizioni, e cercare pian piano di uscire insieme, questo è importante per noi, ecco.
2: Secondo me è un tema molto interessante, perché il puritanesimo della radicalità poi alla fine non permette di produrre reale radicalità, in realtà, secondo me è molto interessante il discorso, per cui tante volte si passa molto tempo a disquisire su come farlo al meglio, e mentre le cose passano, e poi tu hai passato del tempo a parlarne. Alle volte, come giustamente hai detto tu, ma come tanta saggistica ha già detto che già sapessi vivere le proprie contraddizioni, è proprio quello, cioè saper affrontare una difficoltà malamente, però l'importante è stare in piedi, perché in realtà, cioè, in realtà sono molto più importanti dei tempi che soffriamo, evidentemente tutti.
0: No, io sono d'accordo. Per me appunto, guarda, sono d'accordo su questo, per me il tema è quello che abbiamo prima, che io non verrò mai qua di signori, il social network è la salvezza del mondo o è giusto che noi utilizziamo il Corriere, io vengo qua di noi in questo momento non c'è un'alternativa, ma se ce l'avessimo cercheremmo di praticarla, questo è importante per noi, come ripeto gli altri secondo noi dovrebbero fare questo tipo di passaggio, dovrebbero di ok, noi stiamo dentro questo sistema per questi motivi e io lo comprendo, però il tema è che comunque va eviscerata sta roba, va portata in discussione, perché anche portandola in discussione che cresce la sensibilità, no? Cioè magari domani, non lo so, qua viene fuori che potremmo tenere lì, durante il mercato, un banchetto con i libri, e io posso scrivere a gente invece di ordinarlo online, se sta a Firenze va il giovedì e piano al mercato, fa il venerdì e piano al mercato, cioè, però se ne parliamo, se io dico che per me è un problema il fatto di fare questo problema, se io invece sta roba la nascondo e la normalizzo, a quel punto è una sconfitta, ecco, questo per noi è importante. Prego.
3: Grazie. No, intanto sono molto d'accordo con questo discorso. E in realtà volevo fare una domanda un po' naif, nel senso, se potevi spiegare un po' la differenza tra voi e altre case editrici, tipo quelle che hai citato prima, Alegre, Leutera, cioè nel senso, cos'è che differenzia il vostro progetto? Totale ignoranza alla base, però non so bene orientarmi.
0: Parto dicendo che noi abbiamo stima e totale rispetto per chi fa sto lavoro da tanto tempo, lo fa molto bene come Leve, come Leutera. Io vedo, non vedo una differenza sul piano ideale e contenutistico grande. La differenza è quella che ho raccontato prima, cioè noi siamo una realtà che ha deciso di non stare nella distribuzione editoriale, di non accettare quel tipo di percorso e di conseguenza di cercare di fare questo, di portare questo tema dentro, di discussioni dentro i nostri ambienti ma anche fuori. Però non c'è una differenza ideale, non c'è una differenza, anzi potrei dire che loro sicuramente sono più bravi di noi, fanno anche libri in alcuni casi più interessanti e più belli dei nostri, anche da un punto di vista grafico. Le copertine dell'Eutero sono state le più belle che esistono nel panorama editoriale. Noi abbiamo semplicemente cercato di fare questo lavoro senza fare un compromesso con la distribuzione, perché secondo noi sta dentro quel percorso avrebbe comportato una svalorizzazione dei temi che noi vogliamo portare avanti, e per noi è più importante questo tipo di battaglia che potete attraverso la distribuzione raggiungere più persone portando i temi giusti come quelli che hanno portato in quei libri. Io penso che 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa questo discorso che fanno alcuni colleghi fosse molto più giusto, perché prima di internet, prima di una certa periodo storico, è ovvio che i libri fuori dalla libreria avevano tutta un'altra vita, cioè che era più marginale, tolti i contesti di militanza, tolti i contesti politici. Oggi il libro, e dico anche purtroppo, vive fuori dalla libreria. Se noi entriamo in libreria oggi ci stanno interi sezioni in cui, come dicevo prima, ci stanno i libri di BookToker, cioè quello è internet che entra dentro la libreria. Quindi non mi serve più che la Feltrinelli a Firenze ci abbia il mio libro perché la gente lo sappia. Questo sicuramente è più facile, è più reperibile in quel modo, arrivi a più persone, forse sì, ma per noi fa sto lavoro significa cercare di portare questo tema, e l'abbiamo fatto così. La differenza fondamentalmente è solo questa. Poi c'è massimo rispetto e stima per il lavoro che loro fanno. Va bene, grazie a tutti e tutte allora per l'ospitalità, grazie.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libero Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Io? Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfogliandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente Barnaba, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un macbessone!
3: È un violento rimaso!
1: Non ha capito niente, scema!
0: Un brigante, deve dire! È un atto criminale!
2: Ma non l'abbiamo?
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha portati io!
0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Fila il famoso assassino siriano! Scrivi fa svariati sediziosi della Cesarea!

We discussed this and I said no.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No.
2: Radio Wombat.
3: Da sempre.
4: E obiettivamente.
5: La migliore.

forma perfetta.

0: fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba,
1: sì, sì.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una sonda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nervi, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare

nostro tempo è giunto. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

0: Hello Nicole, and I'm so happy to have you
1: Ciao
0: here.
1: Nicole, sono molto
0: So
1: contenta,
0: nice to
1: emozionata di
0: finally
1: averti
0: interview
1: qua,
0: you.
1: finalmente ti posso
0: We've already talked
1: intervistare
0: about some of
1: e
0: your
1: abbiamo in realtà
0: projects
1: parlato di te, dei tuoi
0: and your business
1: progetti, in
0: program
1: particolare
0: here
1: dell'erbario
0: on Radio
1: anticarcerario
0: Home,
1: qui su
0: also
1: Nervature,
0: in
1: ma in
0: Sound,
1: realtà anche in altre
0: broadcasting
1: trasmissioni di Radio
0: here in
1: Wombat.
0: Wombat
1: E,
0: Studio.
1: oggi quindi vorrei un po'
0: Happy to do
1: sfruttare questo
0: so. We
1: tempo
0: have you
1: insieme
0: here, so I'm
1: per
0: so
1: chiederti un po' chi
0: glad of this,
1: sei,
0: and
1: i tuoi vari
0: so
1: progetti.
0: I'd like
1: E quindi ecco,
0: to take some time
1: per iniziare ti
0: just
1: chiederei
0: asking
1: magari se ti
0: about
1: vuoi
0: you,
1: semplicemente
0: about your
1: presentare,
0: something, there's
1: di
0: something
1: quello
0: about
1: che
0: your life
1: preferisci
0: that
1: di
0: you
1: te,
0: may about
1: magari
0: how
1: ecco
0: you
1: se ci
0: were
1: racconti
0: born,
1: come sei entrata in contatto con le piante e quali
0: so
1: sono i
0: I
1: tuoi
0: would
1: studi
0: just start
1: sull'erboristeria.
0: as like if you want to introduce yourself to say whatever you want, maybe how you got in touch with plants, how what are your studies about herbalism, and yeah, I give you the microphone.
2: Okay, amazing. Thank you so much for contacting me and for sharing the work
1: Ok,
2: already.
1: fantastico. Sì,
2: See,
1: intanto
2: I'm
1: grazie
2: Nicole.
1: mille per avermi
2: I live
1: contattata
2: in
1: e per
2: the
1: aver già condiviso
2: southwest
1: il
2: of
1: mio
2: England,
1: lavoro. Allora, sì,
2: and
1: sono
2: I am
1: Nicole, vivo
2: an
1: nel
2: anarchist
1: sud-ovest
2: organizer,
1: dell'Inghilterra
2: like
1: e sono una
2: from
1: militante
2: very, very
1: anarchica.
2: young, from like 10
1: Fin da
2: years old,
1: molto
2: I
1: molto giovane,
2: started
1: quindi tipo a
2: anarchism,
1: 10 anni, ho
2: and
1: scoperto
2: then
1: l'anarchismo e
2: I
1: poi
2: was
1: sono stata attiva
2: active
1: in
2: in
1: molte
2: like
1: lotte,
2: many
1: soprattutto nella
2: struggles,
1: liberazione
2: most
1: animale.
2: particularly like animal
1: Poi sono finita in
2: liberation, and
1: prigione.
2: I
1: Ho ricevuto
2: worked
1: una
2: as a
1: condanna a 3 anni e mezzo quando avevo
2: what,
1: 21
2: three and a
1: anni,
2: half
1: che
2: years
1: ormai
2: almost
1: è,
2: when I
1: beh,
2: was
1: un bel po' di
2: 21,
1: tempo fa,
2: which is
1: ora
2: a
1: ne
2: long
1: ho quasi
2: time in Canada,
1: 40.
2: like
1: Ma
2: maybe
1: stavo
2: 20
1: proprio in
2: years
1: prigione
2: ago,
1: che ho
2: but
1: costruito questa
2: yeah, I was
1: relazione con
2: living
1: le
2: in Canada
1: piante e ho
2: about
1: iniziato a
2: 5
1: entrare
2: years
1: in
2: ago, and
1: connessione
2: just
1: con
2: built
1: loro,
2: this
1: nei giardini del
2: relationship with
1: carcere,
2: plants,
1: studiandole.
2: and
1: E sono riuscita poi a
2: started
1: ottenere dei
2: connecting with
1: fondi per fare
2: plants
1: un corso di
2: because of
1: erboristeria
2: gardens,
1: e poi una volta uscita la mia passione è
2: studying
1: cresciuta
2: them.
1: sempre di
2: I
1: più. Ho
2: got some
1: iniziato a
2: funding
1: preparare
2: to do
1: rimedi,
2: like a
1: coltivare
2: course in
1: piante e
2: herbalism,
1: partecipare a diversi progetti
2: and
1: legati alla
2: then
1: terra.
2: yeah, when I got out, I just yeah became more and more passionate and doing a lot of medicine making and growing and getting involved in different like land projects, and then yeah. A long time went by. I was mostly active in like prisoner support stuff,
1: Poi è passato molto tempo, durante il quale sono stata attiva soprattutto nel supporto ai prigionieri e nelle lotte contro il sistema carcerario. A un certo punto però sono andata completamente in burnout, una cosa che so che molte persone sperimentano, e questa esperienza mi ha avvicinata ancora di più all'erboristeria, perché stavo davvero molto male. Così ho iniziato a studiarla anche in relazione alla guarigione da malattie croniche, traumi e PTSD, cioè disturbo post-traumatico da stress. E quindi ho deciso di avviare un progetto chiamato Solidarity Apothecary, che tradotto è erboristeria solidale, e questa, diciamo, farmacia solidale supporta le persone che subiscono violenza da parte dello Stato. Certo, è una definizione abbastanza ampia, ma in pratica invio libri ai prigionieri, o meglio, un gruppo di noi lo fa, in tutto il mondo, incluso il libro Prisoner Serbal, di cui avete già parlato nel programma. Preparo anche rimedi e pacchi di cura per persone che subiscono repressione e per i familiari dei detenuti. Poi, per 4 anni, sono anche stata in Francia con un progetto chiamato Mobile Herbal Clinic, che esiste ancora oggi, dove offriamo primo soccorso erboristico e assistenza sanitaria a rifugiati e persone in movimento. Faccio anche parte di una clinica gratuita anarchica chiamata Black Flag Herbal Clinic e seguo persone individualmente nei loro percorsi di salute, spesso con un sistema di contributo flessibile. Inoltre organizzo corsi online per imparare sull'erboristeria e sul trauma, gratuiti per chi ne ha bisogno e infatti ovviamente nessuno viene escluso per mancanza di soldi. Ho anche un podcast chiamato Frontline Herbalism Podcast. E quindi sì, in generale tutto il mio lavoro ruota attorno all'erboristeria e alla violenza dello Stato. A livello personale, sì, ho una bambina piccola che ha quasi 2 anni e vabbè, direi che questa è una breve introduzione a tutto quello che faccio.
2: And yeah, I think that's a brief introduction
1: Ok,
2: to all of the
1: tutto molto bello
0: yeah.
1: e tutto collegato alle piante
2: Yeah.
1: poi, ovviamente.
2: Yeah.
1: Mi piacerebbe allora iniziare questa conversazione proprio dalle piante a questo punto. Allora, dicevi che sei entrata in contatto con loro soprattutto quando eri in prigione e quindi da quello che ho capito è stato il momento in cui hai iniziato a sentire di più proprio il bisogno anche delle piante.
3: Quindi se ti va, magari ci racconti un po' di più com'è nata questa connessione e come.
1: Allora, sì, certo. Rispetto all'esperienza in prigione ero molto ingenua e pensavo che andarci avrebbe significato non avere più alcun contatto con la terra. Ero cresciuta molto attiva nella liberazione animale ed era proprio il periodo in cui le persone erano super attive anche per la liberazione della terra, tipo Earth First o Green Anarchism. Quindi credo di aver sempre avuto una relazione forte con la terra. Però è stata solo in prigione che ho avuto davvero il tempo di rallentare completamente e costruire relazioni dirette uno a uno con le piante. Ricordo quando sono entrata in carcere, dopo il processo e tutta quella merda, e ho visto tutti quei cazzo di denti di leone lungo il bordo del vialetto di cemento. E mi sono messa quasi a ridere da sola, pensando: ma che cazzo di idiota sono stata? Credevo di no che non avrei più visto una pianta per chissà quanti anni. E invece ero lì, e perfino in quella cazzo di prigione con 500 donne, tutto quel cemento, c'erano piante incredibili che crescevano nel cemento, oppure c'erano piccoli pezzi di prato, e anche un cortile più grande con dei fiori, con delle rose. E ho trovato lavoro nella prigione, perché sì, più o meno devi lavorare, cioè non è che sei obbligata, ma se non lo fai, finisci chiusa in cella 24 ore al giorno, e diciamo non è propriamente il top. E ho lavorato nei giardini del carcere. Questo significava, tra virgolette, diserbare, quindi strappare le piante, cosa in cui ovviamente ero pessima e che non volevo fare. Però mi piaceva stare fuori e proprio attraverso questo ho iniziato a costruire una relazione molto pratica con le piante. Così assaggiavo le foglie, portavo le radici in cella per dormirci, cioè tipo sotto il cuscino per sentirmi più al sicuro. Preparavo tisane. Beh, certo, non è che potevo fare tutte quelle cose fighe o tinture o simili, però potevo ogni giorno sedermi fuori con una pianta, per quanto possibile, magari ovviamente solo per quei 20 minuti d'aria nel cortile del carcere. E questo significava che vedevo quella stessa pianta attraversare tutte le stagioni, inverno, primavera, estate, e si creava un'intimità che era completamente diversa da qualsiasi cosa avessi vissuto prima. Era proprio conoscere davvero la pianta, il suo sapore, le sue proprietà medicinali, sperimentare in ogni modo possibile, ma con poche piante. Infatti, l'erbario anticarcerario contiene 10 schede di piante, e sono proprio quelle 10 piante con cui ho costruito una connessione profonda nel corso di circa 2 anni.
2: That was like very different to me than anything I had experienced in terms
3: Ok,
2: of
3: quindi
2: like,
3: cioè, praticamente avevi delle compagne che erano le piante, cioè le piante che ti trovavi già lì, erano lì proprio come eri te.
1: Sì, esatto.
3: Però come facevi a sapere quali foglie assaggiare e quali no? Perché cioè, molte piante sono commestibili, ma mica tutte, quindi cioè, ne sapevi già qualcosa.
1: Beh, allora, sono stata davvero molto molto fortunata perché ero con altre persone che sapevano di erboristeria. C'era per esempio una donna scozzese, Helen, che aveva tipo più o meno 70 anni ed era stata giardiniera per tutta la vita, quindi mi parlava delle piante. E poi c'erano due donne con un background a viaggiatrici che avevano ancora una buona relazione con l'erboristeria e anche loro mi insegnavano delle cose. E poi ho ottenuto una specie di borsa di studio, quindi un supporto economico per fare un corso di erboristeria a distanza. E una volta ho iniziato a studiare, beh, vabbè, ero completamente ossessionata.
3: Ok, quindi cioè, praticamente passiamo già alla domanda appunto che ti volevo fare, e, ovvero com'è che hai imparato, com'hai studiato erboristeria e dicevi appunto che hai iniziato già mentre eri in prigione.
1: Sì.
3: Ok, quindi hai iniziato lì, poi continuato e quindi cioè, com'è che sei arrivata a definirti erborista?
1: Allora, sì, beh, molto è passato attraverso corsi a distanza. In Inghilterra c'è un sistema abbastanza specifico per cui puoi fare una laurea in medicina erboristica, ma per accedervi devi avere un controllo della fedina penale perché è classificata una professione sanitaria. E l'organizzazione non voleva farmi studiare perché dicevano che avrei portato discredito all'erboristeria, cioè in pratica che l'avrei messa in imbarazzo, capisci? Cioè. E quindi per un sacco di tempo non ho seguito una formazione clinica formale perché ero troppo incazzata dal fatto che non mi permettessero di studiare a causa del mio passato. E poi comunque non volevo nemmeno far parte di quel tipo di sistema istituzionale perché sono un'anarchia e quindi non ho detto al giudice di provare rimorso perché avrei dovuto dirlo a un'organizzazione di medicina erboristica. Cioè loro, era quello che volevano loro, che io scrivessi una dichiarazione dicendo che non avrei mai più minacciato la professione, cosa che tra l'altro ironicamente spero di fare ogni giorno con la Solidarity Apothecary. Così pensavo che sarei rimasta un erborista autodidatta per sempre. Poi però ho iniziato a sentire sempre di più i limiti delle mie conoscenze, soprattutto dal punto di vista clinico. Non ricordo esattamente l'anno, però a un certo punto ho trovato una scuola in Irlanda, la Plant Medicine School, dove ho studiato. Era molto simile al programma del Regno Unito, 4 anni, migliaia di ore di formazione, davvero completa. E loro mi conoscevano già, conoscevano il mio lavoro e mi hanno detto subito: sì, certo, vieni, dai, vieni a studiare con noi. E quindi sono stata davvero grata di aver trovato una scuola che supportasse anche le mie posizioni politiche e che mi permettesse di fare la formazione clinica. Ed è stato proprio grazie a quella formazione che ho acquisito la fiducia per seguire le persone individualmente. Però, vabbè, con la medicina erboristica è così, impari per tutta la vita. Non è che fai un corso e diventi una brava erborista, cioè per niente. È solo uno strumento per sviluppare conoscenze e competenze, avere supporto. In realtà, anche dopo aver finito la formazione clinica, continuo a studiare continuamente, leggo, seguo corsi online, approfondisco sempre di più perché c'è davvero tantissimo da imparare. Ed è proprio questo che rende l'erboristeria così affascinante e che mi appassiona da così tanto tempo. È davvero una relazione che dura tutta la vita.
3: Ok, capisco molto bene perché anche se non studio erboristeria, comunque diciamo che ho appena iniziato a studiare giardinaggio e già quello è un argomento vastissimo, quindi sì, posso immaginare che non si smetta mai di imparare.
1: Sì, esatto.
3: Ok, quindi cosa è successo quando sei uscita di prigione? Cioè, per quanto riguarda l'erboristeria, tutti i tuoi progetti, hai iniziato subito con la Solidarity Apothecary oppure è passato del tempo prima? Dici un po'.
1: Allora, sì, sono passati diversi anni. Quindi sono uscita quando avevo tipo 22 o 23 anni, 20, e ho iniziato la po'. No, vi aspetta, non lo so, scusami, ho il cervello fuso. Penso di aver iniziato nel 2018. Oh Madonna, quindi non mi ero resa conto che fosse passato così tanto tempo. Beh, comunque, per i primi anni avevo ancora un altro lavoro e l'apothecary era solo uno dei tanti progetti. Col tempo però diventavo sempre più grande e solo nel 2023 ho iniziato a ricevere uno stipendio da questo progetto perché ho lanciato un corso online. Quindi diciamo è solo da allora che è diventato davvero un lavoro a tempo pieno per me. E dopo la prigione comunque avevo studiato anche orticoltura e produzione alimentare, quindi quando sono uscita ero molto attiva in un gruppo chiamato Reclaim the Fields e facevamo molte attività legate alla terra, all'autonomia alimentare, alle lotte per la sovranità alimentare e alla solidarietà con i contadini in tutto il mondo. Mi piaceva molto, ero davvero appassionata. Ho anche fondato una cooperativa di lavoratori in cui facevamo formazione comunitaria sul cibo e altre cose simili. Però, avendo comunque un background nella liberazione animale, essendo vegana, ho trovato tutto questo sempre più difficile, insomma, perché molte persone allevavano animali. Quindi a un certo punto è diventato troppo complicato per me sentire una vera affinità politica con queste persone. E nel frattempo diventavo sempre più appassionata di erboristeria e la mia vita era così segnata dal sistema carcerario e dal lavoro di solidarietà con i detenuti che alla fine è stato come dire: ok, dai, devo concentrarmi su queste cose. E quindi nulla, ho scelto di concentrarmi sulla medicina erboristica e sul supporto ai prigionieri.
2: Eventually, it just became like, right, I just have to focus on these things. And then I chose to focus on herbal medicine and on prisoner support, basically.

0: Okay. Wow. I can understand your point of view. About the animals or the farmers. Yeah, makes sense. Okay. So, if you, I'd like to ask you, if you can tell us how the Solidarity Apothecary just born, if there was a moment, an episode or a decision, a strong decision, and if you started this project on your own or if someone else was with you.
1: Yeah, so I remember that exact moment. I
0: Wow.
1: was
0: Okay, tell us.
1: in my car outside of my friend's prison, and I would drive 4.5 hours every Sunday to visit her and then drive 4.5 hours home. And she had cancer at the time and was really
0: Ok,
1: ill.
0: sì,
1: And my
0: capisco
1: other
0: il tuo
1: friend in
0: punto di vista
1: prison was
0: riguardo agli
1: like
0: animali e agli allevamenti.
1: suicidal, like
0: Ha
1: he almost
0: senso.
1: died because he had
0: Allora, vorrei
1: cancer.
0: chiederti se puoi raccontarci a questo punto
1: I
0: com'è
1: was so
0: nata la
1: afraid.
0: Solidarity Apothecary, se c'è
1: So
0: stato magari un
1: having
0: momento
1: like
0: preciso, un episodio, una forte
1: that tie
0: decisione,
1: broken of
0: che ha
1: leaving like
0: appunto dato
1: all of
0: inizio a
1: these
0: questo
1: prisoners and
0: progetto
1: then those
0: e
1: like
0: se eri da
1: cancer
0: sola
1: survivors
0: o con
1: come back to
0: qualcun
1: normal life
0: altro.
1: to me
0: Sì,
1: and seeing
0: ricordo
1: like
0: esattamente
1: impact
0: quel
1: of stress on
0: momento.
1: their
0: Ah
1: bodies.
0: no, dai, racconta.
1: And I was so lucky that
0: Allora,
1: I didn't have
0: ero in
1: cancer in
0: macchina
1: prison,
0: fuori dalla
1: but
0: prigione dove
1: yourself
0: stava una
1: and
0: mia
1: I was
0: amica
1: like
0: e ogni domenica
1: just me,
0: guidavo
1: like
0: 4 ore e mezzo
1: I guess
0: per
1: I'm
0: andarla a
1: stronger than the
0: trovare
1: other
0: e poi
1: people
0: altre
1: there,
0: quattro
1: so
0: ore e
1: there's like
0: mezza per tornare
1: privilege
0: a
1: and access
0: casa.
1: to
0: Lei
1: medicine.
0: aveva un cancro in quel periodo ed era
1: But
0: molto
1: I
0: malata
1: just
0: e
1: remember
0: avevo anche un
1: being
0: altro amico
1: like,
0: in prigione che aveva forti
1: I'm gonna
0: tendenze
1: fucking
0: suicide e
1: start
0: che
1: a
0: infatti alla
1: project
0: fine è
1: that affects
0: morto
1: like
0: in
1: specifically for
0: carcere.
1: prisoner family
0: E io ero
1: members.
0: semplicemente
1: And I had a little
0: esausta,
1: notebook and I
0: distrutta
1: wrote
0: dal
1: down
0: vedere ogni fine
1: like the
0: settimana tutti
1: things
0: questi
1: that had
0: familiari
1: been
0: dei
1: like
0: detenuti,
1: Solidarity Apothecary
0: persone con vite
1: and
0: simili alla
1: everything
0: mia,
1: and
0: e
1: just like
0: vedere
1: that. And yeah,
0: l'impatto dello
1: I do
0: stress sui
1: everything
0: loro
1: like too
0: corpi. E
1: fast. So like
0: mi
1: within
0: rendevo conto di quanto
1: a week
0: fossi
1: of building the
0: fortunata ad
1: apothecary
0: avere
1: for a
0: accesso a una
1: while,
0: medicina
1: feeling
0: erboristica, a
1: like my
0: poter
1: brain could
0: prendermi cura di
1: heal
0: me
1: and stuff
0: stessa, a
1: like that.
0: sentirmi.
1: Yeah,
0: Cioè,
1: like
0: credo di
1: I
0: essere
1: had
0: stata
1: babies
0: molto
1: like
0: più forte di tante
1: before
0: altre
1: and
0: persone proprio
1: before
0: grazie a questo privilegio
1: eventually,
0: e all'accesso alla medicina. E poi mi ricordo di aver
1: yeah,
0: pensato, voglio
1: like
0: creare un
1: that
0: progetto che
1: access
0: sia
1: to like
0: specificamente
1: therapists like Christ
0: per i
1: and
0: familiari
1: like
0: dei
1: the
0: prigionieri.
1: world of people supporting them
0: Avevo
1: with
0: un piccolo
1: opiates
0: quaderno e ho
1: and
0: iniziato a
1: just
0: scrivere dei nomi, ho
1: compassion and
0: scritto Solidarity Apothecary
1: sending different people
0: e lì è
1: together
0: stato
1: like
0: tutto
1: from
0: chiaro.
1: prison
0: Poi sai, io
1: and
0: faccio sempre
1: it's
0: tutto
1: just
0: in fretta,
1: yeah
0: quindi
1: it's
0: nel giro di
1: funny
0: un
1: to
0: mese stavo
1: start
0: già
1: and
0: costruendo il
1: it makes you
0: sito,
1: feel like
0: chiedendo a un'amica di fare il logo e così via.
1: this
0: Comunque
1: time
0: avevo già
1: it's
0: passato diversi anni a sostenere le
1: like
0: persone in modo informale
1: unfortunately
0: con rimedi erboristici.
1: like
0: C'è per esempio una sezione
1: place that
0: locale
1: had
0: dell'Anarchist Black
1: very
0: Cross,
1: like
0: una rete internazionale che supporta
1: I
0: anarchici e
1: was
0: persone che
1: struggling
0: subiscono
1: in prison
0: repressione, e io
1: after
0: inviavo rimedi
1: the
0: erboristici a persone dentro
1: in
0: quella
1: like
0: rete.
1: 20 years of like
0: E a un certo
1: therapy
0: punto ho
1: and
0: deciso che volevo
1: just
0: trasformare tutto questo in un
1: dealing with
0: progetto vero e
1: stuff like
0: proprio. Ma allo
1: the
0: stesso
1: shit
0: tempo
1: dynamics like
0: stavo anche attraversando un
1: everyone
0: momento difficile
1: deserves like
0: nei
1: to take
0: gruppi, cioè dopo 20 anni
1: care
0: di
1: like
0: collettivi, vabbè dai,
1: something
0: insomma,
1: one can
0: sapete anche un po'
1: deliver
0: com'è, dinamiche
1: but so
0: tossiche,
1: undone
0: classismo,
1: like
0: sessismo, persone che ti danno per
1: exasperated and
0: scontata, lavoro
1: self-driving
0: non pagato,
1: and
0: cioè ero
1: like
0: completamente esausta di questi
1: burnout
0: collettivi
1: machine and
0: disfunzionali
1: burning
0: e di essere
1: yourself
0: trattata
1: out like
0: male, di questo
1: I just
0: meccanismo che
1: decided
0: porta
1: like I
0: tutti
1: want
0: al
1: to do this on my
0: burnout.
1: own
0: Così ho deciso, voglio
1: and
0: fare
1: just
0: questa cosa da
1: like
0: sola,
1: force
0: come una fonte di
1: myself to spend
0: nutrimento e
1: that
0: di
1: pressure
0: piacere. E
1: and
0: beh, penso sia
1: I
0: stata
1: think
0: una
1: that
0: delle
1: like
0: decisioni migliori
1: doing
0: della mia
1: okay
0: vita. Ha fatto sì che l'apothecary diventasse qualcosa pieno di gioia, creatività
1: something
0: e
1: that was like
0: forza,
1: full of
0: anche nel
1: like
0: mio rapporto
1: joy
0: con la terra.
1: safety and
0: E in qualche
1: creativity
0: modo
1: and
0: potevo
1: power
0: semplicemente essere me
1: and like
0: stessa,
1: connection
0: anche perché ho
1: and
0: vissuto molti traumi
1: I
0: crescendo,
1: could
0: problemi di
1: just be
0: fiducia, problemi
1: like
0: di
1: myself
0: abbandono, quindi
1: somehow
0: sì.
1: and
0: Continuo comunque a lavorare in
1: consider like my
0: collettivi
1: catalogue
0: e
1: of
0: quasi
1: like
0: tutto il
1: trauma
0: lavoro
1: and
0: della
1: like
0: Solidarity
1: stress
0: Apothecary
1: issues
0: è fatto insieme ad altre
1: anxiety issues
0: persone.
1: like
0: Però
1: so
0: è
1: I'm
0: stato
1: still
0: davvero bello
1: learning
0: avere
1: and
0: questo
1: still
0: spazio come
1: finding
0: progetto
1: like
0: individuale. E sì,
1: moving
0: cioè
1: all
0: anche
1: of
0: se
1: what I do
0: sono
1: like
0: ancora io a fare la
1: full
0: maggior parte del
1: full
0: lavoro,
1: like
0: collaboro con le
1: time
0: persone in tutto il
1: but
0: mondo, il
1: yeah it's
0: che è
1: about it's fucking
0: fantastico.
1: nice to be doing
0: Credo nella
1: those like
0: collettività e nel fatto che dobbiamo fare le
1: solo
0: cose
1: projects
0: insieme, ma penso anche che sia
1: yeah
0: totalmente
1: and
0: giusto che le
1: exploring other
0: persone possano
1: people's
0: lavorare da
1: perspectives like
0: sole,
1: this to
0: che sia
1: work out my
0: scrittura,
1: work and
0: musica,
1: like creating
0: giardinaggio
1: walls
0: o
1: that's
0: altro.
1: fucking
0: Credo che gli
1: awesome
0: esseri umani
1: and
0: abbiano
1: you know
0: bisogno di
1: like I believe
0: esplorarsi anche come individui. E per me è
1: collectivity
0: proprio questo che offre
1: happens
0: l'anarchismo, un equilibrio
1: together
0: tra la
1: but I also
0: collettività e i
1: think
0: bisogni
1: it's totally
0: collettivi,
1: okay
0: senza
1: to
0: però
1: need
0: reprimere
1: to
0: l'individualità.
1: work on
0: E
1: that
0: sento che
1: and like whether
0: l'apothecary
1: that's
0: è la mia
1: writing
0: espressione di
1: or
0: questo equilibrio.
1: music
2: Sì, perché ha senso,
1: or, like, whatever. Like, I think humans need to be able to explore themselves.
0: Sì,
1: as,
0: sì,
1: like,
0: sì, molto. No, molto interessante. E dà molto da riflettere, diciamo, questa bisogno anche di autenticità, di come ognuno, ognuna è. Ok, quindi parliamo di roba commerciale adesso, no, scherzo. Appunto no, mi piacerebbe chiederti a questo punto com'è che le persone possono usare il tuo sito, il Solidarity Apothecary, quindi che cosa offri, che tipo di supporto erboristico, e come magari anche strutturato il progetto e che tipo appunto di supporto clinico proponi.
2: Certo, ci sono molte cose diverse, ma una delle principali sono i pacchetti erboristici di cura. Sono gratuiti, chiunque può richiederli, e li preparo per persone che subiscono repressione, per i familiari dei detenuti, per gruppi di persone che fanno sabotaggi alla caccia alla volpe nel Regno Unito, anche per chi è coinvolto invece in gruppi di base che organizzano la liberazione in modi diversi, così come in luoghi di resistenza, come occupazioni della terra, campi di protesta. C'è un modulo online che le persone compilano con il loro indirizzo e controllo se stanno assumendo farmaci, se c'è il rischio di gravidanza o altre cose, e poi mando il pacchetto. Contiene erbe per sostenere il sistema nervoso e il sistema immunitario, quindi spesso servono ad aiutare le persone a gestire situazioni difficili senza ammalarsi, soprattutto se stanno lavorando o attivando progetti durante l'inverno. Preparo anche delle cose fantastiche come l'oleolito di lavanda con olio di oliva dalla Cisgiordania o miscele di tisane. Sì, ogni pacchetto è un po' diverso, ma li finanzio personalmente e li spedisco in tutto il mondo. Ad esempio, recentemente ho inviato medicinali a persone negli Stati Uniti che resistono all'ICE, cioè quei maledetti fascisti che deportano e detengono persone. Ho inviato pacchetti anche a chi fa lavoro medico su navi di solidarietà ai migranti o chi fa sabotaggio delle cacce, insomma, richieste di ogni tipo. E questa, diciamo, è la grossa parte del lavoro. Poi però, per esempio, un altro progetto sono i Prisoner's Herbal Books, come abbiamo detto prima, e chiunque nel mondo può richiederli e li inviamo gratuitamente. C'è un gruppo straordinario che si chiama Midwest Books to Prisoners che li spedisce negli Stati Uniti, e ci sono anche diverse edizioni tradotte, c'è in rumeno, in italiano, a breve arriverà in francese, e è anche disponibile in spagnolo, e dove è distribuito in Messico, in Cile e in vari paesi della Spagna da altri compagni. E per quanto riguarda la mia clinica, offro diverse opzioni. C'è la Black Flag Herbal Clinic, una clinica anarchica gratuita in cui vediamo le persone online. E al momento ci sono soprattutto io, ma molte persone che stanno imparando erboristeria assistono alle consultazioni, ovviamente se la persona è interessata è d'accordo. E insieme stiliamo una lista di rimedi, poi li preparo e li spedisco. È disponibile gratuitamente a chiunque nel mondo si identifichi come anarchico. E poi, beh, dato che sono una madre single e comunque viviamo nel maledetto capitalismo, insomma, ho bisogno anch'io di soldi, perciò offro anche una clinica a pagamento, però sempre a tariffa variabile. E è un approccio molto olistico che considera diversi aspetti della salute interconnessi, e amo molto questo lavoro, vedere persone che soffrono meno, hanno meno infiammazioni, si riprendono dall'ansia cronica e altre difficoltà, è veramente straordinario. E infine, ciò che rende tutto questo possibile sono i miei corsi online, perché insegno un corso su medicina erboristica, trauma e disturbo post-traumatico da stress. È molto completo, aperto a iscrizioni in tutto il mondo. Le persone possono pagare tutto in una volta, a rate, o partecipare gratuitamente se non possono permetterselo. E sono molto grata perché questo corso finanzia praticamente il 90% del mio lavoro. Purtroppo per ora è solo in inglese, ma un giorno sarà tradotto in altre lingue. E è un corso molto strutturato, copre trauma e corpo, preparazione dei rimedi e costruzione di relazioni con le piante. Include 32 profili dettagliati di erbe specifiche con forte relazione con il sistema nervoso. E dunque niente, queste sono le principali offerte, diciamo.
0: Ok, quindi ecco, riguardo a questo corso, scusa, quanto dura e se è in gruppo o se invece sono lezioni individuali?
2: Allora, no, è tutto completamente preregistrato, così le persone possono seguirlo al proprio ritmo o semplicemente guardarlo. Sono come dei video online e poi si possono scaricare delle slide. Non volevo creare qualcosa che richiedesse molto lavoro extra per persone che stanno affrontando appunto un disturbo post-traumatico da stress, ma volevo creare qualcosa che fosse tranquillo, facile da seguire e anche al proprio ritmo. E diciamo che il feedback che ho ricevuto è davvero pazzesco, cioè alle persone piace tantissimo il fatto di poterlo fare quando vogliono. Ah, già, ma ho dimenticato di dire che facilito anche dei programmi di gruppo che sono un po' più strutturati e sono pensati per persone che stanno vivendo repressione, oppure recentemente ne ho fatto uno per persone che stanno sperimentando burnout dovuti al coinvolgimento in diverse lotte. E con questi programmi ci incontriamo ogni 2 settimane, ne facciamo una chiamata di gruppo. Abbiamo una chat di gruppo e poi le persone ricevono anche un supporto erboristico individuale. L'idea è un po' quella di spostarsi da un approccio individuale uno a uno verso una cura collettiva di gruppo. Quindi sì, porto avanti questi programmi durante l'anno, vabbè, come se non avessi già abbastanza da fare, ma insomma, mi piace davvero molto.
0: Ok, quindi tutte queste attività sono sempre online o magari ecco questo gruppo di cui ci dicevi invece lo fai in presenza?
2: Allora, no, quei programmi di gruppo sono online, però mi sono dimenticata un'altra cosa. Insegno anche

0: pago per lavorare con me è in realtà una compagna italiana che aveva partecipato a uno di questi corsi, quindi dai, è buffo.
1: Ah, pensa te. Bene, bello, bello.
0: Tinctures, glycerides, infused oils, ointments. And yeah, it's tons of fucking fun. Like, it's really nice.
1: Ok, senti, a
0: There's
1: questo
0: like group
1: punto mi
0: support,
1: piacerebbe
0: fucking
1: chiederti
0: great.
1: del disturbo post-traumatico da
0: My
1: stress,
0: assistant,
1: perché
0: he
1: anche
0: comes
1: dal tuo
0: down
1: sito
0: to the
1: del
0: hospital
1: Solidarity Apothecary ne parli molto
0: regularly,
1: spesso,
0: and
1: ci
0: he's
1: dedichi
0: the
1: molto tempo.
0: one
1: Quindi
0: who
1: vorrei
0: helped
1: chiederti
0: us.
1: innanzitutto che
0: Well,
1: cos'è,
0: let's see. I'd like
1: perché
0: to
1: qui da
0: ask you
1: noi in Italia
0: about the
1: non, mi sembra che non se ne
0: PTSD,
1: parli molto, un
0: because
1: po'.
0: you also
1: L'impressione
0: on
1: che
0: your
1: forse, ecco,
0: website.
1: abbiamo due percezioni
0: Sure.
1: diverse
0: So
1: di questo
0: I use the
1: problema,
0: phrase
1: tra
0: PTSD,
1: Italia e
0: like
1: Inghilterra,
0: post-traumatic
1: intendo.
0: stress disorder,
1: E
0: only
1: quindi ecco,
0: because
1: se puoi
0: it's
1: magari
0: like
1: spiegarci che
0: talked
1: cos'è e
0: about
1: anche
0: more.
1: come lo affronti.
0: I don't believe it is like a quote-unquote
1: Certo,
0: disorder.
1: allora, uso
0: I don't
1: l'espressione
0: believe in it
1: disturbo da
0: as like
1: stress post-traumatico solo perché è
0: aggressive or like
1: culturalmente
0: labeling
1: riconosciuta.
0: people
1: In realtà non
0: disorders
1: credo
0: with them.
1: sia, tra virgolette, un
0: But I
1: disturbo, non
0: just use
1: credo
0: it
1: in
0: because
1: questo
0: it's
1: tipo
0: really
1: di
0: a
1: strumento oppressivo
0: common, I
1: che
0: feel like
1: consiste
0: it's more
1: nell'etichettare le
0: psychiatric
1: persone con diverse
0: definition,
1: diagnosi.
0: blah
1: La uso
0: blah blah.
1: semplicemente perché è un
0: But
1: termine
0: basically, what I'm
1: familiare
0: trying to talk about
1: e ne
0: here
1: parlo anche nel
0: is
1: corso, infatti analizziamo la definizione
0: I
1: e così
0: believe
1: via.
0: in a lot of
1: Però quello di
0: things
1: cui cerco di
0: like all
1: parare a un
0: over
1: livello
0: the
1: più ampio
0: PTSD,
1: è
0: like
1: come i nostri
0: ones by
1: corpi
0: ones,
1: siano
0: like
1: ovviamente
0: points of
1: plasmati da
0: reference,
1: tutte
0: like
1: le esperienze della
0: family,
1: nostra
0: blah
1: vita,
0: blah
1: quindi
0: blah,
1: esperienze positive,
0: depression,
1: negative,
0: the
1: tutto quanto, il modo
0: stress
1: in
0: in
1: cui
0: our lives,
1: cresciamo,
0: like
1: l'alimentazione, i livelli di
0: you know, where we
1: stress, il fatto
0: work,
1: che
0: is it
1: fumiamo,
0: alcohol,
1: beviamo
0: like so
1: alcohol.
0: many
1: Ci sono tantissimi
0: things,
1: fattori che
0: things
1: modellano
0: our
1: il nostro
0: lives
1: corpo,
0: and
1: influenzano
0: constantly
1: costantemente come ci
0: influence how
1: sentiamo,
0: we are feeling, right?
1: contribuendo anche allo
0: Habits
1: sviluppo di
0: contribute to
1: malattie.
0: the development
1: Ci
0: of
1: sono anche fattori
0: diseases like
1: genetici
0: acne.
1: o
0: You know, including
1: intergenerazionali,
0: this
1: per
0: like
1: esempio se qualcuno nella
0: genetic
1: tua
0: like
1: storia familiare ha vissuto una
0: intergenerational
1: carestia o
0: things
1: la
0: like that.
1: fame,
0: So
1: questo può
0: obviously
1: influenzare il sistema metabolico anche
0: experiencing
1: diverse
0: famine
1: generazioni
0: upset
1: dopo.
0: like or starvation like
1: E,
0: this
1: tra
0: is
1: tutti
0: bad.
1: questi fattori, il
0: Self-generated
1: trauma,
0: racial
1: che
0: pressure,
1: definisco come
0: gender,
1: un'esperienza molto
0: metabolic
1: stressante o
0: like
1: che
0: system. For
1: provoca una
0: example,
1: ferita, ha
0: so
1: un impatto
0: all
1: molto
0: these
1: forte
0: things
1: sul corpo,
0: affect
1: soprattutto
0: people
1: sulla risposta allo stress e sui
0: trauma,
1: sistemi
0: which I
1: ormonali.
0: define as
1: E
0: like
1: quando entriamo nello
0: a
1: stato di
0: life
1: lotta o
0: threatening
1: fuga, che in
0: like
1: passato serviva per
0: experience of
1: scappare da un pericolo
0: injury,
1: reale,
0: experience
1: tipo una tigre o un
0: this
1: orso, il
0: often
1: corpo
0: happens to
1: produce adrenalina
0: victims
1: e
0: of
1: ormoni
0: these
1: dello
0: beliefs,
1: stress necessari per la
0: most
1: sopravvivenza.
0: dramatically on the kind
1: Ma
0: of
1: oggi nelle
0: stress
1: nostre
0: response
1: società
0: and our like
1: magari
0: warning
1: non c'è un
0: systems
1: orso, cioè
0: of
1: vabbè in alcuni posti c'è, però diciamo
0: you know,
1: l'orso qui
0: coming
1: può
0: in
1: essere la
0: this state
1: polizia
0: of like
1: oppure il sistema
0: fight, flight,
1: carcerario,
0: go,
1: un padre
0: grab,
1: abusante o uno
0: historically in many
1: stupratore. Ci
0: cases
1: sono molte
0: like
1: forme di
0: lie down,
1: oppressione che hanno
0: bear,
1: effetti molto reali sui nostri corpi
0: be
1: e
0: stimulated,
1: purtroppo questo ha
0: have
1: conseguenze
0: a lot of
1: concrete. Il
0: adrenaline,
1: corpo può
0: stress
1: esprimere lo
0: hormones,
1: stress in tanti modi
0: unnecessarily
1: diversi.
0: escape,
1: Può
0: keeping your
1: trattarsi di
0: body from
1: disturbi del
0: that,
1: sonno, per esempio, a causa di
0: regulating,
1: livelli elevati di
0: like
1: cortisolo, quindi ci si
0: once
1: sveglia
0: like
1: durante la
0: that, like
1: notte,
0: not
1: possono essere
0: bad, but like
1: incubi, flashback,
0: something's not
1: trigger,
0: bad, but I
1: oppure
0: can actually
1: tensione
0: like
1: estrema nel
0: the
1: corpo,
0: belief
1: o
0: that
1: problemi
0: I'm gonna
1: digestivi
0: fucking
1: come
0: die
1: la diarrea nervosa, la
0: or the future
1: stitichezza.
0: fucking
1: Tutti
0: fuck,
1: sperimentano lo stress e
0: like
1: questo si
0: integrating
1: manifesta nel
0: like those
1: corpo.
0: qualities
1: La
0: in
1: cosa positiva della medicina
0: like
1: erboristica è che può
0: that
1: offrire
0: or
1: supporto a
0: you don't
1: queste
0: feel
1: risposte allo
0: physically
1: stress,
0: miserable
1: aiutandoci a sentirci più al
0: you know,
1: sicuro e
0: unfortunately
1: a
0: this
1: riparare i
0: has
1: danni
0: like
1: causati dal trauma,
0: consequences for people,
1: che
0: whether
1: non sono
0: that's
1: solo eventi
0: you know,
1: specifici,
0: like
1: ma
0: I
1: anche
0: talk about
1: modi
0: it
1: di
0: in the
1: vivere nel
0: course, like
1: mondo.
0: how
1: E per
0: other
1: quanto
0: people like
1: riguarda
0: express
1: appunto il
0: this
1: disturbo
0: stress in
1: post-traumatico
0: different
1: da
0: ways,
1: stress,
0: like
1: nello specifico lo vedo
0: be it
1: come una risposta
0: disassociative,
1: traumatica che
0: to
1: in
0: my
1: qualche
0: younger
1: modo
0: self,
1: rimane
0: like smaller
1: bloccata nel
0: things, like
1: corpo.
0: waking up in the night
1: Per
0: and
1: esempio,
0: like
1: le mie
0: having
1: esperienze in
0: nightmares,
1: prigione sono state
0: like having
1: terribili, come per
0: flashbacks,
1: qualsiasi
0: triggers,
1: detenuto, però
0: like
1: quando esco non sono più
0: extreme
1: in
0: temperature in
1: prigione,
0: the body,
1: eppure continuo a
0: like
1: vedere immagini di
0: digestive
1: persone che
0: failure,
1: cercano di
0: like nausea,
1: impiccarsi, continuo a
0: diarrhea, or
1: sentirmi insicura nel
0: constipation,
1: mondo,
0: whatever,
1: ancora
0: like
1: incubi in cui sono
0: all
1: chiusa in una cella
0: very
1: senza poter
0: stressed.
1: uscire.
0: And that comes
1: E è
0: out
1: qui che
0: in
1: qualcosa diventa
0: the best
1: effettivamente
0: part of having
1: patologico, se ha
0: reflexes,
1: senso dirlo in
0: like
1: questi termini,
0: they're
1: perché
0: not
1: quelle reazioni non
0: intrusive
1: sono più
0: like
1: necessarie,
0: nausea,
1: dato che
0: like you
1: sei,
0: feel
1: tra
0: warm,
1: virgolette, assicuro,
0: safe,
1: anche se la sicurezza è un
0: anti-temperature,
1: concetto un po'
0: like
1: complesso,
0: damage
1: perché
0: caused
1: potresti
0: by
1: comunque finire di
0: your
1: nuovo in
0: quote
1: prigione,
0: unquote
1: quindi
0: body
1: non sei,
0: weight,
1: diciamo, completamente libero,
0: but
1: ma
0: just like that, you know,
1: comunque quello che
0: like
1: cerco di
0: coping
1: fare è
0: with being
1: supportare le
0: alone,
1: persone attraverso la
0: but
1: medicina
0: specific
1: erboristica ad
0: PTSD,
1: attraversare,
0: I've
1: diciamo,
0: seen
1: questo
0: like
1: disagio e a costruire una
0: a
1: sensazione
0: similar
1: di
0: effect,
1: sicurezza
0: like
1: nel
0: how like
1: mondo.
0: stuck in your
1: Penso che quando
0: body,
1: il trauma
0: you feel like
1: distrugge il
0: nothing
1: rapporto con gli altri,
0: you
1: quindi
0: know,
1: quando
0: you
1: non ci si
0: might
1: fida
0: just
1: più di
0: present like
1: nessuno, non
0: your
1: ci si sente al
0: body has
1: sicuro,
0: for any
1: le piante
0: preservation,
1: possono
0: but
1: essere
0: when I get
1: incredibili
0: out, I'm no
1: perché
0: longer
1: permettono una
0: present, but I'm
1: relazione che ti
0: still
1: può far
0: seeing
1: sentire più
0: decision-making
1: sicura.
0: at people trying to
1: Si può
0: hand me
1: costruire
0: drugs,
1: un
0: or
1: rapporto con
0: I'm
1: una
0: still
1: pianta,
0: feeling
1: entrare in
0: unsafe
1: uno
0: with
1: stato
0: gloves,
1: di
0: or I'm still
1: rilassamento
0: having
1: del
0: like
1: sistema
0: nightmares
1: nervoso e
0: about
1: anche
0: being
1: per questo in
0: trapped
1: molte
0: inside now
1: persone
0: and
1: amano il
0: being kept
1: giardinaggio,
0: out.
1: le fa
0: And this
1: sentire
0: is where like
1: calme,
0: stuffing does
1: connesse,
0: actually
1: radicate nel
0: become
1: mondo
0: like
1: e per un
0: disordered,
1: po'
0: if that makes
1: dimenticano
0: sense,
1: le
0: because
1: cose terribili.

0: E è questo che secondo me offre l'erboristeria, non solo i rimedi, ma è tutto il processo, raccogliere le piante, preparare i rimedi, coltivare. Tutte queste attività aiutano il corpo a sentirsi più al sicuro, più vivo, più connesso, più gioioso. E per chi ha vissuto traumi molto intensi, non c'è niente di più trasformativo che avere accesso a qualcosa che permetta di sperimentare una realtà diversa. E, vabbè, scusa, è stata una risposta molto lunga, ma spero di avergli dato un senso.
1: Sì, no, decisamente, ti ringrazio, era un'ottima risposta, anzi. È un tema, sì, molto toccante, ecco, per tutte noi, credo. Quindi, ecco, forse ora una domanda un po' ovvia, ma mi chiedevo, in tutte le attività che fai, tipo la clinica, i programmi di gruppo, anche i corsi online, cioè spieghi e parli di medicina erboristica, però immagino che offri anche una sorta di supporto psicologico in qualche modo, cioè tutto ruota attorno allo stress e alla repressione, quindi se il problema deriva da questo, ovviamente le piante dell'erboristeria possono aiutare. Ma parli anche di come gestire queste cose a livello psicologico?
0: In realtà è proprio per questo che ho creato il corso su erboristeria e disturbo da stress post-traumatico, perché mi è diventato chiarissimo che le persone traggono più beneficio dall'avere una comprensione del proprio corpo e un linguaggio per descriverlo più di qualsiasi cosa io possa fare per loro. Essere in grado di studiare e capire il sistema nervoso, riconoscere ok, questo sono io quando sono in modalità lotta-fuga e sapere che in quello stato magari non voglio il contatto fisico, non voglio mangiare, non voglio dormire, quindi chiedersi come posso aiutarmi a sentirmi più riposata, più al sicuro, più in relazione con gli altri. E nessuna erba o consulenza che io possa offrire potrà mai sostituire l'autonomia e la comprensione che una persona ha del proprio corpo. Ed è per questo che sono così appassionata di educazione, perché io ho la sensazione di aver passato l'infanzia e i miei 20 anni un po' allo sbando, facendo danni agli altri e a me stessa, proprio perché non avevo un linguaggio per quello che stavo vivendo. Cioè, non sapevo come sentirmi in un certo senso al sicuro. E per questo per me è così potente offrire tutto questo nei corsi e anche proporlo in modo interconnesso. Per esempio, c'è un modulo sulle risposte collettive allo stress traumatico, perché sì, posso fare tanto lavoro individuale, studiare il sistema nervoso, lavorare con le piante, cioè tutte cose incredibili, ma se una mia amica viene torturata in isolamento in prigione, cioè allora ho bisogno di un supporto collettivo, serve una cazzo di campagna, dobbiamo lottare per lei, ha bisogno di sostegno. Quindi dobbiamo anche affrontare le cause profonde del trauma. Perché i bambini sono oppressi? Perché esiste questa diffusione dell'abuso infantile? Dobbiamo affrontare il cazzo di patriarcato, l'eteronormatività e tutte queste strutture. Non si tratta solo di trattare il trauma. Non lo vedo così, ma è anche prevenirlo, fermarlo. Ecco perché l'educazione è così importante. Non è una cosa o l'altra. Non è solo voglio aiutare le persone che escono dal carcere con il disturbo da stress post-traumatico attraverso l'erboristeria, ma è anche voglio impedire che costruiscano altre cazzo di prigioni. Per quanto riguarda le persone con cui lavoro, non faccio quindi una consulenza, diciamo, psicologica vera e propria o terapia, però ovviamente ascolto sempre le loro esperienze e quello che hanno vissuto per capire comunque quali rimedi erboristici possano essere utili. E incoraggio sempre le persone ad accedere a quante più forme di cura possibile, terapia verbale, erboristeria, gruppi di supporto tra amici, insomma, serve davvero tutto.
1: Ok, ecco perché prima parlavi di approccio olistico, immagino. Sì, cioè il vero approccio olistico, e quindi oltre ai differenti tipi di medicina c'è anche appunto tutta l'analisi politica e sociale, immagino intendessi anche questo.
2: It's not one or the other, you know. It's not like, oh, I just want to support all these people leaving prison with their PTSD through herbalism. It's like, I want to stop them building fucking more prisons, you know? And I
1: Yeah,
2: want
1: of
2: to,
1: course.
2: like, yeah.
1: Yeah.
2: So anyway, I feel like most people listening will understand that, but yeah. So like, for example, with my clients, like I'm not like, you know, doing any sort of like counseling or anything like this, but like I am always obviously like listening to them and their experiences and what's happened so I can understand like what herbal medicine might be supportive. But I always encourage people to like access as much fucking care as possible, you know, like whether that's like a talking therapy or herbalism or like, you know, like a signal group of their friends offering like collective support, like Yeah, we need, you know, we fucking need it all, really.

0: Okay, so before you talked about getting in touch with plants makes you feel not
1: Veramente tutto
0: relaxed,
1: super
0: so
1: interessante, sono super contenta che stiamo facendo questa intervista.
0: nature and
1: Ok,
0: bellissimo.
1: allora, prima parlavi
0: So
1: del
0: I'm
1: fatto
0: curious about
1: che entrare in contatto con le piante ti
0: healthy
1: fa sentire
0: supplements
1: calmo,
0: because my
1: rilassata, ti fa
0: body
1: sentire
0: is
1: meglio, perché comunque ti
0: on
1: riconnette alla
0: this
1: natura, al
0: process of
1: mondo
0: getting in
1: reale.
0: touch with
1: E
0: plants,
1: appunto, sono
0: between
1: curiosa di
0: those
1: sapere se hai
0: healthy
1: notato una
0: days for
1: differenza in
0: practical
1: questo processo di connessione con
0: contact
1: le
0: with
1: piante
0: research
1: tra
0: based
1: i corsi in
0: materials in your
1: presenza,
0: hands,
1: tipo
0: for
1: quelli che
0: example, the
1: fai, come dicevi, due
0: four
1: volte l'anno,
0: previous
1: o magari
0: research
1: invece i
0: based
1: corsi
0: plant disease
1: online.
0: course and all the other online courses.
1: Beh, sì, certo.
0: Oh,
1: Nel
0: yeah,
1: corso online incoraggio le
0: like
1: persone a
0: I encourage the
1: sviluppare
0: online
1: una
0: course
1: parte
0: that
1: pratica con le piante, quindi
0: practices the
1: che includa
0: plant
1: qualcosa di
0: and also
1: fisico per
0: send
1: quanto
0: something
1: possibile,
0: more
1: qualcosa che
0: physical
1: coinvolga il
0: as much as I
1: corpo.
0: able
1: Può
0: to and
1: essere
0: also
1: stare seduti
0: hopefully
1: all'aperto con una pianta,
0: whether that's
1: partecipare a un orto
0: sitting outside
1: comunitario.
0: or
1: Penso che questa
0: playing
1: relazione
0: mini garden,
1: incarnata
0: like
1: sia la cosa
0: I
1: più
0: think that like
1: importante.
0: embodying this
1: E
0: relationship
1: beh,
0: is
1: sì, certo,
0: quite
1: quando le
0: relaxing
1: persone
0: and freeing.
1: partecipano ai corsi
0: And
1: in
0: yeah, like
1: presenza
0: when
1: si vede
0: people
1: proprio
0: come to the
1: l'impatto
0: face-to-face course, like
1: trasformativo.
0: you
1: Cioè,
0: can
1: per
0: see
1: esempio,
0: that
1: vedere dal vivo
0: life
1: un'erba di
0: changing
1: cui avevano
0: impact
1: solo letto nel
0: on,
1: corso,
0: you know,
1: perché molte
0: seeing
1: delle
0: a
1: persone che
0: sunflower
1: partecipano hanno
0: that
1: già
0: they haven't read
1: seguito il
0: about
1: corso
0: before, and
1: online,
0: they're
1: quindi
0: like,
1: per
0: oh,
1: loro è
0: this is
1: tipo,
0: probably coming
1: wow,
0: from
1: ma
0: that
1: sto davvero
0: plant,
1: assaggiando la
0: and then
1: melissa,
0: you
1: oppure
0: know,
1: sto
0: you
1: provando questo
0: are
1: rimedio alla rosa,
0: tasting
1: o
0: like
1: sono
0: lemon
1: seduta
0: balm,
1: sotto un
0: and
1: biancospino e
0: tasting
1: magari
0: like
1: per loro è la prima
0: lavender,
1: volta
0: and
1: nella
0: you
1: vita.
0: know,
1: E quindi
0: like
1: sì,
0: sitting somewhere
1: penso
0: and
1: sempre che questa
0: reading about
1: esperienza
0: plant journey
1: fisica,
0: plants, you
1: concreta,
0: know,
1: attraverso il corpo sia davvero
0: but yeah,
1: qualcosa di
0: like all these things feel
1: potentissimo.
0: like physical, tangible, like
1: Ok,
0: body
1: no, bello, mi
0: experiences,
1: torna
0: like
1: tutto.
0: yeah, being super
1: E,
0: amazing.
1: mi piacerebbe a questo punto anche ricordare a chi ci sta
0: A few
1: ascoltando
0: points,
1: che
0: sorry, I was
1: nell'erbario
0: shifting.
1: anticarcerario,
0: Yeah, I know,
1: che
0: but
1: appunto è
0: sorry.
1: anche acquistabile volendo dal tuo sito, c'è una
0: Yeah.
1: parte molto bella, mi sembra
0: Okay.
1: sia
0: Yeah,
1: uno
0: that
1: degli
0: should
1: ultimi
0: be painful.
1: capitoli,
0: Yeah,
1: in cui
0: I know
1: parli di
0: now,
1: come
0: but I
1: entrare in contatto
0: just
1: con le piante, cioè, insomma, di
0: remember
1: come ti è successo a
0: before
1: te.
0: I listen to us that
1: E quindi
0: in
1: anche come
0: the
1: consigli, diciamo,
0: situation
1: di
0: there is
1: provarci,
0: a
1: ecco.
0: very
1: E sì, è un aspetto molto interessante, diciamo,
0: one of
1: quello
0: the
1: di
0: last
1: conoscere le
0: chapters of
1: piante
0: your
1: come
0: project
1: fossero,
0: where you
1: cioè,
0: talk about getting in
1: vive, però
0: touch with
1: vive, sono
0: plants.
1: davvero
0: How
1: vive, ma
0: do
1: come se
0: you and
1: fossero,
0: how,
1: se,
0: I mean,
1: come se
0: how
1: potessero
0: have
1: essere
0: you
1: anche delle
0: been
1: nostre
0: doing
1: amiche, delle
0: that?
1: nostre
0: And then
1: alleate.
0: how do you
1: Ok, vorrei chiederti a questo
0: recommend,
1: punto
0: let's
1: come
0: say,
1: fai a
0: those
1: produrre
0: plants
1: i
0: back? So
1: rimedi
0: it's
1: che
0: very,
1: utilizzi
0: yeah, interesting.
1: e che diffondi, se magari
0: Yes,
1: sei te a
0: getting to know
1: raccogliere,
0: plants
1: sei te a prepararli.
0: everywhere.
1: Sì,
0: I mean, they are
1: allora,
0: everywhere,
1: vabbè,
0: so
1: immagino ci
0: you can
1: siano
0: always
1: due
0: call a
1: versioni.
0: friend.
1: C'è la Nicole pre-bambino che faceva tutto da sola, raccoglieva, coltivava, lavorava tantissimo
0: Well,
1: il
0: I'd like to
1: terreno,
0: ask you, how
1: camminava chilometri per cercare le
0: you
1: piante e tutte queste cose.
0: make
1: Poi, da
0: the use
1: quando è
0: of
1: nato il bimbo,
0: the
1: è tutto un po'
0: plant
1: più
0: medicine
1: difficile,
0: that
1: quindi ora
0: you
1: poi
0: can
1: che
0: use
1: può
0: at
1: camminare, se
0: home.
1: usciamo vuole correre ovunque,
0: Like
1: quindi
0: two
1: è
0: hours in a
1: complicato.
0: course of
1: Però
0: yoga.
1: quando sarà più grande potrà
0: Yeah,
1: aiutarmi a
0: so
1: raccogliere le
0: I guess
1: piante,
0: there's
1: sarà
0: like two
1: diverso.
0: versions that like
1: E quindi adesso
0: do
1: devo
0: maybe the
1: comprare più
0: plant
1: piante,
0: maker.
1: spesso da coltivatori locali, il
0: Every
1: che è bello, eh?
0: language
1: Inoltre c'è
0: may not
1: un'azienda che
0: speak
1: vende erbe biologiche essiccate da cui
0: so
1: acquisto dei
0: much of
1: prodotti.
0: in the
1: E
0: last
1: poi
0: decade,
1: preparo anche
0: like
1: dei prodotti chiamati
0: 40 mild
1: glicerinati, che sono erbe in
0: mild, like
1: glicerina
0: all of the
1: vegetale
0: stuff.
1: biologica, e li preparo usando
0: And then,
1: delle
0: yeah,
1: slow
0: since
1: cooker.
0: having my baby,
1: Anzi, ne ho diverse, e
0: so
1: tutto
0: hard
1: praticamente un edificio
0: to get
1: pieno
0: my
1: di
0: mom
1: slow
0: to
1: cooker che producono i vari
0: like he would, but
1: preparati.
0: then like
1: E quindi sì, al
0: he
1: momento è un
0: doesn't
1: mix.
0: remember what he's
1: Compro
0: done, but when
1: più
0: he's
1: cose di
0: done, he
1: quanto abbia
0: needs
1: mai
0: to
1: fatto in
0: like
1: questo
0: work on
1: momento,
0: his
1: però,
0: baby
1: perché non ho
0: diet,
1: abbastanza tempo. Però quest'anno uno dei miei obiettivi è creare, diciamo, più
0: and just
1: collettività
0: like
1: nella
0: keep him
1: produzione di
0: yeah, I
1: rimedi e
0: guess. But
1: far
0: yeah, like
1: partecipare
0: today
1: più
0: I kind of,
1: persone.
0: yeah,
1: Per
0: it's a collaborative
1: questo ho avviato la
0: effort.
1: Black
0: You know,
1: Flag
0: I don't
1: Herbal
0: think it's like
1: Clinic,
0: buying
1: così
0: a
1: può
0: plant
1: diventare
0: medicine
1: un
0: for
1: vero
0: your
1: processo
0: family to practice,
1: collettivo.
0: which is really
1: Prima mi
0: nice, but like
1: sentivo
0: there's
1: a
0: also
1: disagio a
0: like
1: far
0: a
1: pagare
0: maybe
1: qualcuno per ricevere
0: buy an
1: aiuto e
0: organic
1: allo stesso
0: rice
1: tempo
0: plant
1: dipendere
0: and
1: dal
0: maybe
1: lavoro non
0: buy
1: retribuito.
0: triglycerides, which are like
1: Non mi
0: fat from
1: piaceva.
0: like organic
1: Ma se ho un progetto
0: vegetables,
1: separato che
0: and
1: offre
0: then
1: medicine gratuite alle
0: use the
1: persone,
0: plant
1: allora
0: slow cooker.
1: sono molto più
0: In fact, I
1: felice.
0: have several slow
1: Cioè,
0: cookers
1: sono
0: at
1: molto
0: home,
1: felice di
0: so
1: aver
0: you
1: ricevuto
0: know it's
1: aiuto. Non so se ha senso.
0: medicine.
1: Vabbè, insomma, il maledetto
0: So yeah,
1: capitalismo.
0: it's an important
1: Comunque, in breve
0: thing,
1: cerco
0: and
1: di
0: I
1: fare più
0: think
1: medicine
0: buying plant
1: possibile.
0: medicine and
1: Tutto ciò che non
0: buying
1: riesco a
0: organic
1: fare
0: rice
1: cerco di
0: plant
1: comprarlo da
0: at
1: compagnie e
0: home,
1: fornitrici che
0: but
1: abbiano
0: like
1: un
0: this
1: minimo di
0: year,
1: integrità.
0: one of my
1: E
0: goals
1: nel
0: is to
1: capitalismo è un
0: develop
1: po' più
0: like
1: complicato, ma ci provo.
0: creativity with medicine making,
1: Ok,
0: like trying
1: sì,
0: to make
1: mi
0: new
1: sa che
0: plants,
1: riesco solo
0: which
1: a
0: is why I
1: immaginare quanto
0: started this
1: sia
0: Black Flag impegnativo il lavoro di preparare tutti questi rimedi, mi sa che richiede un sacco di tempo.
1: Sì, infatti ho iniziato a pagare un paio di persone per aiutarmi, solo per 4-5 giorni, per preparare grandi quantità in una volta sola. E questo aiuta molto, soprattutto nei pacchetti di erbe che distribuisco in centinaia, ma forse anche migliaia ogni anno. Quindi sì, è difficile, soprattutto con un bambino piccolo, ma ci sto arrivando.
2: You know, like comrades or from suppliers that, you know, have some kind of integrity in capitalism. It's a bit difficult, but yeah.
0: Okay. Yeah, because I can just imagine how big is the work of making all these medicines. Like, I think it takes a lot of time.
2: Yeah, I've started paying like a couple of people to help just for like 4 or 5 days, like to just make loads at once. And this is helping a lot, like with these herbal care packages, which have like a, you know, I'm just distributing like hundreds, like if not like thousands, like each year. So yeah, like it is difficult, especially yeah, with a toddler. Ah, but I'm getting there. I'm getting there.
0: Okay. Okay, then I'd like to maybe we change a little the sorry, this not really the subject, but
2: Va bene, dai, ho capito.
0: Senti, allora, cambiando un
2: before you
0: attimo
2: talk very
0: soggetto, o
2: few
0: meglio, diciamo,
2: about the
0: contesto della
2: animals
0: storia,
2: that
0: ecco, ti volevo chiedere, prima hai parlato,
2: France
0: accennato di
2: the
0: quando sei andata alla frontiera in
2: continent,
0: Francia
2: what's
0: e quindi ti volevo
2: the
0: chiedere se
2: border,
0: vuoi un po'
2: okay.
0: parlare di com'era questo
2: So
0: progetto, come
2: if
0: funzionava
2: you
0: lì,
2: want to talk
0: anche
2: about
0: perché, ecco, se ho capito
2: apartments a
0: bene, adesso
2: little
0: non ci stai più andando,
2: like
0: giusto?
2: how was
0: Sì.
2: all the things
0: Sono ancora molto coinvolta
2: working
0: nel progetto,
2: you're not
0: facendo
2: doing it
0: raccolta
2: anymore
0: fondi e preparando le medicine. Io preparo
2: yeah
0: tutti gli
2: so I'm
0: sciroppi per
2: still
0: la
2: like
0: tosse e
2: very
0: altre cose,
2: involved in
0: però
2: the project
0: purtroppo non
2: like
0: sono riuscita ad
2: doing
0: andare di persona a lavorare
2: my
0: nella
2: clinical
0: clinica a
2: research
0: causa
2: and
0: del
2: stuff but
0: bambino.
2: yeah I haven't been
0: E
2: to
0: la clinica
2: the
0: erboristica mobile di
2: site
0: Calais cerca di
2: where
0: operare ogni
2: they
0: mese, ma spesso è
2: self-supported
0: difficile per motivi
2: but
0: economici.
2: yeah so the clinic
0: Normalmente è
2: that
0: una
2: I'm doing
0: settimana al
2: today is
0: mese
2: like
0: e lavoriamo a Calais e Dunkerque nel nord
2: quite
0: della
2: large
0: Francia.
2: but it's only
0: Abbiamo un team composto da un
2: financially to
0: medico
2: do
0: e
2: that but
0: altri
2: it's
0: tre
2: normally one
0: erboristi e
2: week
0: a
2: one
0: volte qualcuno che
2: working
0: fa da
2: in
0: traduttore.
2: Calais and Dunkerque
0: Abbiamo anche
2: working
0: un
2: in France
0: furgone e ci spostiamo nei vari
2: we have a
0: accampamenti della
2: team
0: zona per
2: of like a
0: offrire primo
2: doctor and
0: soccorso.
2: like
0: Abbiamo una
2: more
0: postazione
2: you know
0: interna dove
2: free
0: supportiamo le persone
2: herbalists
0: con tosse,
2: sometimes we have someone
0: raffreddori,
2: who's just
0: infezioni
2: working like
0: respiratorie
2: as a
0: superiori
2: translator
0: e problemi gastrointestinali a
2: and we
0: breve termine,
2: basically
0: come per
2: have a
0: esempio la
2: van
0: diarrea.
2: we drive
0: E poi c'è una
2: to like
0: spostazione
2: different
0: esterna per
2: parts of the
0: medicazione e
2: area
0: cura dei
2: like
0: piedi, ad
2: first
0: esempio per le
2: aid we
0: infezioni
2: have
0: fungine.
2: an
0: Tutto
2: internal
0: questo è
2: team
0: fatto in
2: member who's
0: solidarietà con
2: working
0: persone in
2: like
0: movimento che vivono
2: people
0: ovviamente in
2: that
0: condizioni terribili a causa dello
2: actually need
0: Stato, del
2: treatment like
0: razzismo e della violenza del
2: short-term
0: regime delle
2: like GI
0: frontiere.
2: problems like
0: Vediamo
2: diarrhea
0: spesso ferite
2: again
0: causate dalla violenza della polizia e
2: external
0: persone che rischiano di
2: aid
0: annegare
2: station
0: cercando di
2: then like
0: raggiungere il
2: wound
0: Regno
2: care
0: Unito.
2: and foot
0: Quindi
2: care
0: è
2: and
0: molto
2: fungal
0: intenso.
2: infections and stuff
0: Ma
2: and
0: le
2: feet
0: persone che assistiamo
2: and
0: però
2: yeah
0: amano
2: it's
0: davvero
2: all
0: molto la
2: like in
0: medicina
2: solidarity with
0: erboristica perché
2: people
0: provengono da
2: who
0: contesti dove ci
2: live in
0: sono
2: stuff and
0: tradizioni
2: feet
0: molto
2: and
0: più
2: sometimes
0: forti di
2: people
0: uso delle
2: who
0: piante.
2: like
0: Quindi
2: stay
0: è
2: in
0: bellissimo
2: like
0: poter
2: racism
0: parlare
2: zones
0: con loro di
2: it's
0: piante e
2: border
0: rimedi.
2: routine violence so yeah
0: Prepariamo
2: obviously
0: tutte le
2: like it's
0: medicine
2: not
0: da
2: easy
0: soli
2: from you know
0: ed è un
2: police
0: progetto
2: violence
0: veramente
2: and
0: enorme, costoso da
2: people
0: gestire,
2: you know
0: che richiede
2: fighting
0: molto lavoro di
2: traffic and
0: base,
2: trying to get to
0: organizzazione
2: UK
0: e
2: and stuff so
0: formazione.
2: it's very funny
0: E
2: like
0: sì, ci
2: compared
0: sono
2: to Europe
0: stati molti stress
2: people
0: negli
2: that
0: anni,
2: serve their
0: specialmente durante la
2: alcohol and
0: pandemia,
2: normal medicine
0: però penso che sia un
2: they
0: bellissimo
2: feel
0: esempio di
2: that the system
0: solidarietà
2: there like much
0: erboristica.
2: bigger
0: Tutte queste medicine
2: than
0: sono
2: medicine
0: efficaci in questo
2: so this
0: contesto,
2: is a
0: per
2: really nice
0: esempio per
2: thing that
0: impedire che
2: having
0: tosse o raffreddore si
2: traditional
0: trasformino in
2: medicine
0: qualcosa di
2: works
0: più grave come una polmonite
2: yeah
0: e
2: and
0: per
2: then
0: aiutare
2: making
0: con la guarigione delle
2: medicine
0: ferite,
2: themselves
0: come morsi di insetti o altre
2: yeah
0: conseguenze di chi
2: it's like
0: vive
2: a really
0: all'aperto.
2: big fucking project
0: E è un esempio incredibile di solidarietà e anche di medicina
2: Working
0: erboristica
2: with
0: applicata in pratica.
2: grassroots
0: Sono ancora super appassionata
2: organizations
0: e penso
2: yeah
0: proprio che quando il bimbo sarà un
2: so
0: po' più
2: thank
0: grande
2: you
0: tornerò a
2: like
0: lavorare
2: sharing
0: in
2: that with
0: Francia, sì, ne
2: me
0: sono
2: because
0: sicura. Ho
2: I think it is like a really
0: capito.
2: fucking
0: E,
2: example of healthy
0: senti,
2: solidarity
0: le
2: because
0: persone che
2: you're
0: passano dalla
2: using medicine
0: frontiera, che provano
2: through
0: ad
2: effective
0: attraversarla,
2: at least
0: quanto
2: sometimes you
0: tempo
2: know like
0: restano
2: 20
0: lì nelle
2: someone's cough or cold overcoming like
0: situazioni
2: more
0: di
2: serious
0: confine? Cioè,
2: flu
0: sono solo di
2: or
0: passaggio, quindi
2: like
0: magari restano una
2: pneumonia or something
0: notte e provano a
2: and we can offer a
0: ripartire
2: lot of
0: il
2: like
0: giorno dopo,
2: amazing support with
0: magari,
2: like wound
0: insomma,
2: healing
0: anche tempi più
2: for people who have
0: prolungati.
1: È molto variabile. Alcune persone restano solo per poco. Per esempio, se qualcuno ha un po' di soldi per pagare qualcuno che gli aiuti a trovare un posto su una barca, magari resta solo poche notti nei campi. Altri invece possono vivere lì per anni, dovendo fare anche lavori sessuali o altre cose per sopravvivere. Purtroppo questo fenomeno è molto legato al razzismo. Spesso sono ragazzi provenienti dal Sudan, per esempio, che non hanno soldi e per loro pagare qualcuno per attraversare è davvero difficile rispetto a chi ha più risorse economiche. Quindi non è raro che tu vada lì un mese e poi il mese successivo veda le stesse persone e nel frattempo stanno cercando di attraversare provando a salire su camion o sulle barche. Ho incontrato intere famiglie che sono morte una settimana dopo, inclusi bambini. Ho incontrato un bambino e una settimana dopo era sul fondo del mare, cioè una roba terribile. Immagino che molti ascoltatori abbiano fatto lavori di solidarietà con i rifugiati, ma è davvero sconvolgente vedere a cosa le persone sono sottoposte, come devono vivere, quali rischi devono affrontare cercando di arrivare nel Regno Unito. Abbiamo visto persone torturate in Libia, persone che hanno perso una gamba perché è esplosa dai talebani, c'è così tanta violenza, è davvero intensa. La polizia in Francia e ovunque in realtà può essere spietata, ma lì è particolarmente violenta, vediamo davvero molta violenza, è la polizia. Quindi sì, cioè, le persone restano lì per periodi di tempo molto diversi.
0: Ok, scusa, forse me lo sono perso, ma quando dici appunto che andavi lì, ci andavi appunto una volta al mese, quindi ci stavi qualche giorno e poi tornavi indietro?
1: Sì, sarebbe tipo una settimana intera e poi torniamo nel Regno Unito. Abbiamo discusso molto su se fosse possibile mantenere una presenza più lunga, ma il problema è che facciamo tutte le medicine da soli e solo per 5 giorni servono circa 3.000 sterline perché vediamo centinaia di persone. Fare questo tutti i giorni dell'anno richiederebbe praticamente decine di migliaia di sterline ed è una roba, cioè, stressantissimo perché è così difficile ottenere donazioni, fare raccolte fondi, vendere magliette, cioè richiede tantissima energia e te ti senti sempre pensare, ma ci servono più risorse. Quindi sì, per ora è solo una settimana al mese, questo sembra abbastanza sostenibile, anche se resta una vera sfida.
0: Ok, ho capito. Quindi le 3 settimane del mese, diciamo, in cui non ci siete voi, c'è un'altra clinica che vi sostituisce?
1: Allora, non c'è una clinica di medicina erboristica sostitutiva, ma ci sono altri gruppi. C'è un gruppo fantastico chiamato No Borders Medics che opera a Dunkirk. E sono straordinari, hanno un'ottima politica e hanno una presenza stabile. Poi ci sono Medici Senza Frontiere e anche un altro team di primo soccorso britannico chiamato FAST. Quindi c'è qualche servizio sanitario e inoltre nella zona c'è un reparto ospedaliero che vede persone senza documenti. E molti rifugiati però non sanno nemmeno che esiste, quindi una parte importante di quello che facciamo con la clinica è dare informazioni. Abbiamo volantini tradotti in circa 20 lingue su dove trovare l'ospedale, dove ricevere cibo, dove trovare distribuzione di vestiti. Il nostro obiettivo è sempre supportare le persone che devono andare in ospedale e facciamo anche advocacy dentro l'ospedale perché, come sai, ci sono persone razziste, quindi aiuta avere un volontario bianco che parla francese per assistere le persone. E le 3 settimane tra un viaggio e l'altro le passiamo a fare altre cose, quindi preparare medicine, raccolte fondi e tante altre attività.
0: Ok, ho capito. E mi chiedevo invece com'è il rapporto vostro con la polizia, cioè vi rompono le palle, avete problemi, anche dal punto di vista legale, cioè per voi sarebbe legale stare lì con la clinica?
1: Allora, è un po' complicato per quanto riguarda la medicina erboristica in Francia, perché in realtà è illegale praticare senza essere medico. Noi abbiamo medici francesi nel progetto, il che aiuta, ma sì, subiamo molestie dalla polizia che vogliono controllare i documenti e cose del genere, però ovviamente non è nulla rispetto a quello che subiscono i rifugiati. Qualche anno fa, per esempio, il mio furgone è stato completamente distrutto da fascisti dopo una lite con la polizia, cercavamo di distribuire aiuti in un sito che cercavano di bloccare e la mattina successiva verso le 5 ho sentito un botto e il parabrezza era stato colpito. Per fortuna nel giro di poche ore abbiamo preso un altro veicolo, ho fatto una raccolta fondi e siamo riusciti a sostituire il parabrezza. Purtroppo adesso l'estrema destra, specialmente dall'Inghilterra, viene in Francia per colpire le persone in movimento e i volontari. E le cose sono sempre state tese, ma mi preoccupo che la situazione possa peggiorare. Però vedremo come andrà.
0: Ho capito, che lavoro enorme. Comunque sì, mi sembra veramente bellissimo il fatto di usare l'erboristeria anche in questo ambito qua, di supporto proprio alle persone, per provare in qualche modo a lottare contro tutto questo stress, tutta questa repressione dello Stato. Quindi veramente un bellissimo lavoro quello che fate. Benissimo, allora senti, ti ho chiesto già tantissima roba, ci hai dato un sacco di informazioni interessanti, quindi direi, se vuoi aggiungere qualcosa, cioè, tanto potremmo continuare a parlare per ore, però insomma magari a un certo punto troviamo una fine.
1: Sì, certo, purtroppo devo andare tra poco, ma credo di aver dimenticato di dire all'inizio che ho fatto un libro che si chiama Herbalism and State Violence, che parla di tutto questo, quindi di tutti i diversi progetti, di come preparare i pacchetti di erbe per persone che vivono repressione, di tutto sulla clinica a Calais, le nostre varie ricette, come lavorare con il sistema nervoso. No, è solo in inglese, ma se qualcuno fosse interessato a questo lavoro può comprarlo quindi come libro fisico da Active Distribution oppure come ebook sul mio sito, e in inverno sarà anche pubblicato da PM Press. Questo libro quindi raccoglie, diciamo, tutto ciò di cui abbiamo parlato in un unico posto, quindi potrebbe essere una buona risorsa per concludere.
0: Ok, perfetto, perfetto, grazie mille. E, ok, quindi concludo anch'io dicendo che, appunto, come accennavi già prima, tramite il tuo sito c'è un modo di darti donazioni, quindi io ecco, diffonderò tutti i vari link utili affinché questo possa essere fatto, quindi nella pagina del sito, insomma nella pagina di questo podcast poi rimetterò ecco, il link al tuo sito. E quindi grazie appunto ancora tantissimo. Se devi andare via subito non c'è problema, altrimenti magari ti avrei chiesto la pianta storia così alla fine.
1: Cavolo, sì. Ok, allora posso solo, diciamo, ripeterti rapidamente che sceglierei il dente di leone, che è anche quello che mi portava a dormire sotto in cuscino in cella, quindi sì, ti direi così. E comunque puoi leggere questa storia anche nel libro Erbario Anticarcerario.
0: Ok, ok, perfetto. Sì, sì, è una storia molto bella, infatti me la ricordo. E, grazie mille allora tantissimo, è stato veramente super bella questo collegamento. E restiamo in contatto, i microfoni di Radio Wombat sono sempre aperti e quindi anche per progetti futuri, insomma, ci possiamo ricontattare. Grazie, ciao.
1: Grazie mille, ciao.
0: There is the way of giving you donations for all the different projects you do, and of course I will copy the link of your website on the podcast page of this episode. Amazing. So yeah, listeners can find it, and yeah, I really thank you so much. I don't know if you really have to leave, no worries, otherwise I would ask you the plant story.
2: Oh yeah, but... shit. Yeah.
0: Okay.
2: Well, yeah. I can just say again about like the dandelion, that like this was my gateway herb, of like finding this herb in the prison garden and sleeping with it under my pillow, and like, yeah, like you can read about this story in the Prisoner's Herbal book.
0: Yeah, okay. Yeah. It's a very nice story. Yeah, very cute also. Yeah. Okay, thank you so much then. It's been
2: thank you.
0: So important. Thank you again so much.
2: Amazing.
0: Nicole,
2: and, oh, no problem.
0: Yeah, keep in touch, and the Wombat Radio microphones are open for other projects that you will manage to do in the future.
2: Perfect. Yeah. All right, take care. Thank you so much.
0: Yeah, thank you so much.
2: Yes, okay, bye.
0: Bye-bye.

big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine.